0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere, immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo, ma finché è in vita il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella sostanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia, l'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media da 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio? Non è vero neanche questo. Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga infatti finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California ad Irvine nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana. Manamana.

show your love, or don't wait, show your

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: E eccoci qua nel numero 6, quello della sufficienza, la sesta Crazy Week.
1: Episodio,
0: lo dico io, Crazy Week.
1: Finalmente, Beppe, finalmente.
0: Ciao Vanna.
1: Buongiorno.
0: Se io dico Crazy Week, no, come si dice?
1: Crazy Week.
0: Tu cosa
1: io
0: dirai?
1: Dirò la semaine de folie.
0: La semaine de folie, le cose più strane di questa settimana.
1: Siamo arrivati nel mondo,
0: nel
1: esatto.
0: mondo
1: sì,
0: e
1: sì.
0: anche nella Terra, per ora ci fermiamo nella Terra. Sì,
1: sì per ora sì, magari per ora più sì. avanti andremo anche sulla
0: chissà,
1: Luna.
0: Chissà dove arriverà Vanna Onorato. Allora, partiamo subito, cara Vanna, cosa ci porti questa settimana?
1: Allora, voliamo subito in Brasile.
0: Ulla.
1: Sì, allora ti parlo di un difensore che si chiama Vinicius Tobias. Cosa fa? Lui si tatua il nome della figlia in arrivo, ma poi scopre che il padre non è lui.
0: Come sarebbe? Come sarebbe a dire?
1: Esattamente, lui dice: abbiamo deciso di fare un test del DNA e abbiamo scoperto che non è mia figlia.
0: E allora cosa farà ora col tatuaggio?
1: E quindi, niente, ora penso che se lo tenga.
0: Si potrebbe scrivere adopte il tatuaggio. Va
1: Bravo,
0: bene, sono cose che succedono. Io invece ti porto nella Hunter Valley in Australia e ti porto in quel paese che non mi ricordo come si chiama, però per una vicenda molto particolare. Tu sai quanto oggi la nuova generazione Z, ma anche i boomer,
1: sì, ormai tutti.
0: Amano il cellulare, cioè
1: tutti.
0: Proprio non si possono staccare dal cellulare, se per caso uno lo perde e impazzisce. È successa
1: esatto.
0: una ragazza che di 23 anni, pensate, che stava camminando per un parco in Australia e gli è cascato il cellulare in una fissura in terra.
1: Nelle rocce.
0: Allora lei che ha fatto? Nel tentativo di recuperare questo telefono si è infilata a testa in giù e c'è rimasta però per 7 ore perché gli amici hanno provato a tirarla via in tutti i modi, non c'è stato niente da fare, hanno dovuto chiamare i soccorsi che hanno spostato le rocce prima e insomma e poi sono riusciti a salvarla dopo 7 ore.
1: Pensa quanto gli è costato questo telefono,
0: sì, anche il sangue alla testa, chissà quanto
1: esatto.
0: gli ha preso. E pensa che i soccorritori dice non c'è mai successa una cosa del genere,
1: vabbè.
0: dice non era
1: ci
0: mai
1: credo,
0: successo,
1: beh,
0: vabbè, comunque
1: credo.
0: L'amore per il cellulare va avanti, vai
1: sì.
0: Vanna.
1: Allora torniamo in Italia, siamo a Torino, un gatto chiude i padroni fuori casa mentre giocava con un fiocchetto appeso al gancio.
0: Ma come?
1: Sì, sì, lui praticamente stava giocando con questo gancio di chiusura della porta e quindi per entrare devono intervenire i pompieri. Cioè tu pensa, questi sono rimasti fuori perché il gatto l'ha chiusi fuori casa.
0: Pensa quel poro c'è da dire che i gatti sono molto territoriali, ma io non credo che non abbia proprio fatto apposta.
1: Ah,
0: perché no, sì, ma dai gatti possiamo aspettare tutto, guarda. Va bene, tu mi parli di gatti, io ti parlo di cani. Sai che esiste un cane che è vestito da umano e che guadagna $1,000 al mese, pensa, per tra sponsor, visualizzazioni su TikTok, Mist riesce a mettere da parte un vero e proprio stipendio.
1: No.
0: La storia la racconta il proprietario Callum Barber. I soldi li uso per cibi e giocattoli, il resto lo metto in banca. Insomma, pensa, questo cane che come funziona? È uno stipendio che molti lavoratori insomma pensa non è che poi siano tanto e così cosa ha fatto questo cane? È stato vestito, una femmina di cane, si viene travestito e grazie a questi travestimenti è diventato una star di TikTok. Cioè ogni giorno uno vuol vedere come è vestito Miste condivide foto, video degli animali.
1: Ma il bello è che noi stiamo vedendo la foto, no? Ora magari chi ci sta ascoltando non la vede, però è fantastica.
0: Sì, veramente. Ma quelli sono capelli, gli hanno messo pure
1: no? È il pelo del cappuccio.
0: Cioè, ha uno sguardo però proprio da dire
1: povero,
0: ma io sono qui ma non esisto, cioè veramente. Però insomma,
1: ti ricordi invece di quel gatto che portò a casa quel gratta e vinci, Vincente?
0: Sì che noi abbiamo richiesto.
1: Ma qui davvero io devo prendermi un cane e un gatto perché
0: che è successo? No,
1: perché scusa, se ti fanno fruttare questi soldi.
0: Ma è vero, ora questo lo travestono, poverino. Io penso che un gatto non ce la faresti a travestirlo,
1: no,
0: te lo dico subito.
1: No.
0: Penso proprio no. Vai, Vanna.
1: Va bene. Allora, questa è strana forte. Ecco, guarda, mai sentita una cosa del genere. Siamo in Cina e questa mamma in pratica sostiene che la figlia sia rimasta incinta indossando biancheria intima acquistata online.
0: Cioè, fammi capire.
1: No, credimi.
0: Ma come?
1: l'assistenza a clienti ha dovuto rispondere: la biancheria non può trasmettere una gravidanza. Cioè, ha dovuto sottolineare questa cosa l'assistenza a clienti. Cioè, ti rendi conto?
0: Però veramente, insomma, mi viene da pensare, no? Come sia possibile?
1: Non
0: cioè,
1: lo
0: magari.
1: So, ma non lo
0: allora,
1: so,
0: innanzitutto
1: guarda.
0: La biancheria da donna, no? Mi immagino.
1: Certo, sì,
0: allora
1: sì,
0: se la doveva aver
1: donna.
0: Provata un uomo che
1: no,
0: magari è un po' feticista.
1: Non entriamo nei dettagli.
0: No, vabbè, ma per capire, no? Per capire. Vabbè. Questo l'ha detto la mamma,
1: la
0: vero?
1: Mamma, sì, sì, la mamma lo sosteneva proprio. Va
0: cioè,
1: bene.
0: Proprio dice: mia figlia
1: è
0: sicuramente rimasta incinta per
1: sì,
0: quella.
1: Va bene, facciamoglielo credere.
0: Va
1: dai.
0: Bene, facciamoglielo credere. Va bene, senti, quanto sei innamorata della tua auto, te, insomma, no?
1: No, un po' sì.
0: Un
1: ci
0: po'
1: tengo,
0: sì,
1: un po' no.
0: Allora, devi
1: tengo.
0: Sapere che esiste una generazione, mi pare di chiamarli dei tesliani.
1: Pensa
0: sono
1: un
0: quelli
1: po'.
0: Che comprando le auto elettriche Tesla, per carità, niente da dire, però pensano che siano auto proprio eccezionali, indistruttibili. Allora, che succede? L'attore porno Dante Colle,
1: ecco.
0: Cioè specificano proprio questo, viene dagli Stati Uniti d'America però la notizia, che ha fatto spara alla sua Tesla per dimostrare che è antiproiettile.
1: E poi cioè, cosa succede?
0: È successo che l'ha bucata invece perché non lo era, insomma, e quindi nelle immagini che lui poi ha fatto in diretta, ha buttato in diretta, ha fatto una figura proprio da
1: certo.
0: Così, no? Dice era sicuro, però in realtà invece fa un bel buco nella Tesla, probabilmente non era proprio indistruttibile. Ma pensa che non è il primo che fa queste cose qui, il Cybertruck, sai quello di Tesla, brutto come un camaleonte, cioè io non so se ti piace quella roba lì, insomma, però ci sono anche altri che addirittura hanno sparato col 50, col calibro 50, che è un calibro chiaramente distruggente di cose,
1: certo,
0: insomma, no? Vabbè,
1: no.
0: La Tesla non gli sparate perché non è antiproiettile, vai.
1: Esatto. Allora, voliamo in Nuova Zelanda.
0: Voliamo proprio.
1: Sì, ci vogliamo.
0: Perché
1: si
0: bello.
1: Tratta appunto di, siamo sempre in aeroporto, lo sai che a noi Beppe ci piace.
0: Noi ci piace volare,
1: ci piace viaggiare.
0: Sì, sì.
1: Allora, quindi siamo in Nuova Zelanda, nuova regola in un aeroporto del paese: massimo 3 minuti per gli abbracci prepartenza, per evitare ingorghi causati da coccole troppo prolungate. Ma no!
0: Ah sì, ma come? Take away,
1: ma per una
0: fly
1: volta
0: by...
1: che ci coccoliamo.
0: Come sì, esatto, molti aspettano ad arrivare all'aeroporto per abbracciare,
1: sì,
0: non so quanto per finta.
1: Cioè, penso che ci sia proprio anche nei nostri aeroporti, c'è
0: sì,
1: kiss and go,
0: una cosa
1: del genere.
0: Ma noi siamo italiani, noi siamo i latini, che l'amore per noi è tutto, ma secondo te quanto sono veri quegli abbracci in aeroporto? Cioè uno dice finalmente te ne vai d'abbraccio, oppure sono tutti veri? Tutti...
1: No, io penso che lì siano veri, dai.
0: Vabbè. Insomma, comunque
1: quelli magari che ritornano e abbracciano il proprio caro, la propria cara che
0: ritorna. Magari piangono anche, dire
1: esatto.
0: Perché sei tornato? No, vabbè, comunque qui noi speriamo, non ce lo mettete noi in Italia, insomma, questo limite di 3 minuti.
1: Esatto.
0: Perché, che sarà in Australia questa cosa?
1: Nuova Zelanda. Oddio, ma loro sono un po' freddi,
0: allora sì. Ci vuole molto per scaldarsi e quindi uno stare lì ovviamente minuti e minuti però, potrebbe
1: no,
0: essere anche una cosa. Va bene, invece di caldo io ti porto da un'altra,
1: sì.
0: Ti porto da un'altra parte, ti porto a Trenton. Take away, sai cos'è, no?
1: Take away.
0: Il supplemento per tagliare la pizza, e ho dovuto pagare anche il cartone. Una volta ritirato l'ordine a sport, il cliente ha notato un conto ben più salato del previsto, aveva ordinato la pizza sostanzialmente,
1: bene, sì,
0: no?
1: Sì.
0: Per affettare male, tra parentesi c'è scritto qui male, la notizia viene dalla redazione di Today, dice ho dovuto pagare 50 centesimi in più a pizza, più 1 euro per il cartone. Beh, insomma, se venivi ad Arezzo qualche tempo fa, una torta ci è costata 4 euro, quant'era e mezzo ogni taglio, quindi, caro amico, una pizza tagliata, si vede lo scontrino.
1: Ma lo sforzo c'è, scusami.
0: Vedi, c'è scritto tagliata proprio, no? Che poteva essere indicata anche la carne, la tagliata, quella buona, col pepe nero,
1: sì,
0: il pepe verde.
1: Certo.
0: No, la tagliata qui è tagliare la pizza, costa 50 centesimi.
1: La prossima volta se la taglierà da
0: solo. Esatto, infatti, quindi vabbè. Vai, Ivan.
1: Ok, allora, ora non ti porto una notizia, ti porto più delle curiosità.
0: Vai, dici.
1: Allora, perché nel mondo esistono dei modi di dire alquanto strani. Ti faccio un esempio. Tipo, siamo in Giappone. Ora, perdonatemi, ma io il giapponese non lo so. Si dice Saru mo Kikara o Kiru, ovvero anche le scimmie cadono dagli alberi, che sarebbe a dire tutti possono sbagliare.
0: Quindi loro
1: utilizzano appunto questo modo di dire tutti possono sbagliare. Oppure, te ne dico un'altra, Viajar na maionese. viaggiare nella maionese, avere la testa fra le nuvole. Questa è bellina.
0: Proprio una maionese, scusa, no, sulla Nutella ne era più bello, insomma, no?
1: Poi, visto che a te piace tanto il francese, te lo dico alla francese.
0: La patrie de l'amour.
1: Revenons à nos moutons. Torniamo alle nostre pecore, che vorrebbe dire torniamo all'argomento in questione.
0: Devo dire che i francesi sono abbastanza originali su infatti di cose.
1: Poi, ti do l'ultima.
0: Vai.
1: Das ist mir Wurst. Per me è una salsiccia. Qui siamo in Germania . E vorrebbe dire non me ne frega niente.
0: No, la patria del Würstel non mi può tradire così come i tedeschi che mangiano salsicce, crauti e birra, ovviamente.
1: Sì, la intromettono, diciamo, mettono anche questo modo di dire con la salsiccia, dicendo non me ne frega niente.
0: Va bene, non me ne frega un tubo, noi diciamo almeno.
1: Loro al posto del tubo ci mettono la salsiccia.
0: Più o meno, la forma è più o meno similare.
1: La forma è quella.
0: Va bene,
1: sì.
0: Tu parlavi di francese, ma tu sai che noi ad Arezzo abbiamo il nostro famoso Allo. Allo che viene da Lons, no? Quando i francesi che ci hanno invaso anche loro ci dicevano Lons per le radunate, no? Per radunare i cittadini.
1: Sì.
0: E allora abbiamo detto Allo. Va bene, senti, parlavamo di pizza prima, no?
1: Esatto.
0: Ragazzi, Trento costa, insomma, il cartone costa, il taglio costa, la pizza costa. Ma se voi andate negli Stati Uniti d'America, esattamente in un ristorante di, non lo posso pronunciare, Stockdown negli Stati Uniti, non ce la faccio a pronunciarlo, che cosa è successo? Che i clienti mangiano la pizza e si sentono male.
1: Sì.
0: Dice, come mai? Come non mai? Poi la scoperta, condita con cannabis per errore.
1: Eccoci.
0: Allora, servito pizze condite con olio al THC. Il THC sai che è il principio attivo della marijuana.
1: Della marijuana.
0: No? L'allarme è scattato dopo che diversi cittadini hanno iniziato a accusare malessere. Chissà cosa facevano. Questa pizza dice mi fa volare. Va
1: capire, ecco, sicuramente insomma. Erano allegri dopo.
0: Non lo so, perché si sono sentiti male. Se essere allegri, non lo so. Comunque, la pizzeria Famous Yeti, lo Yeti famoso, già il nome è tutta una cosa che mi sembra quel tedesco della salsiccia. Pizza di Stonehouse in Wisconsin è finita appunto nei guai per questo incidente. Come sia riuscito ad andare qua non lo sanno. Sta di fatto che i medici si sono accorti dopo che arrivava uno, due, tre, che erano stati sempre lì. Dice qui c'è qualcosa che non
1: va. Beh, avevano scambiato l'origano per.
0: Vabbè, comunque. Ovviamente questa passata i suoi guai, quindi gli diciamo, oltre che alle pubbliche scuse, fatele anche agli italiani le pubbliche scuse, perché la pizza si fa in Italia, inutile che voi americani volete copiare la pizza e poi ci mettete l'olio al THC, insomma, capisci?
1: Lo fanno apposta,
0: perché siccome la pizza è venuta male, almeno così con un po' di THC li stordiscono, arrivederci e grazie.
1: Vabbè, restiamo sempre, questa è la nostra ultima notizia, restiamo sempre tema cibo. Allora, se tu vai in un fast food a Filadelfia, stai attento che potresti incontrare Trump.
0: Trump.
1: Sì, gira appunto un video di Trump col grembiule che ha fritto
0: con grembiule, mica la minigonna, quelle mise del
1: qui è proprio con camicia e grembiule,
0: biondo è, insomma, quindi
1: che certo, come fanno a notarlo, col grembiule ha fritto e servito patatine fritte in un fast food a Filadelfia.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Questo, ma cos'è, per la campagna presidenziale?
1: No, lui ha dichiarato di non appoggiare alcun candidato, cioè nel senso non l'ha fatto
0: a provare che cosa vuol dire lavorare, perché mi sa che lui nella sua vita e lavorare si lavora per i soldi, cara amica mia, però a volte capitano anche delle fortune nella vita, come è successo a questo incredibile Jerry Hicks, un falegname di Banner Elk. Elk mi sembra che voglia dire alce, no, una cosa del genere,
1: non lo so.
0: Cittadina statunitense della Carolina del Nord che ha trovato $20 nel parcheggio di un mini market e dice ha deciso ci compro un biglietto, trovo $20 tutti i giorni, non li trovo, uno che insomma di soldi non è che ce ne avesse tanti, e ha detto sai che faccio, me li gioco, occhio che il gioco fa male, e però si chiamerà anche deabbandata, ma in alcuni casi sembra vederci benissimo, come scrive qui l'articolo, lo sa questo falegname che cosa ha fatto, che ha comprato un grande vinci fortunato e si è vinto, vediamo quanto si è vinto veramente tanto, penso intorno a 429 mila dollari.
1: Wow.
0: Si è vinto
1: tantissimo.
0: E quindi vedi,
1: cioè, vedi quando dici il destino, la fortuna, come la chiami
0: tu, pensa, lui è quella lì, lotteria lì, però prevede la possibilità di prendere questi 425 mila dollari oppure di vivere di rendita da 50 mila dollari per i prossimi 20 anni. Ma lui ha detto, dice, aspetta un attimo, dice, io preferisco una somma forfettaria da riprendere subito, ecco. Insomma, nella vita, insomma, no, che quello che succede
1: non si sa mai,
0: no, magari scappa una figlia che me la tatua, poi ne quella
1: come il difensore.
0: Va bene, io ho finito per questa settimana, questo
1: sì, anche io, Beppe, quindi ci troviamo la prossima.
0: Come si chiamavano quelli lì, quei giapponesi che mi detto Kiko che cosa lì?
1: Ora ti preciso.
0: No, perché
1: ce lo, aspetta che te lo dico subito. Sì,
0: non,
1: no,
0: erano delle salsicce, vero? No,
1: le scimmie, quelle erano,
0: le
1: te
0: scimmie.
1: Lo ripeto, Saru mo kikara okiru.
0: E noi vi salutiamo con un Sara, com'è?
1: Saru mo kikara okiru.
0: Anche le scimmie cadono dagli alberi?
1: Anche le scimmie cadono dagli alberi, e quindi significa tutti possono sbagliare.
0: E noi vi salutiamo e appuntamento alla prossima settimana. Ciao Vanna.
1: Grazie Saru Beppe, ciao.
0: Kikara okiru, quella roba lì.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 2 settembre 2026. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:32, ora legale. La luna tramonta alle 12:19 e sorge alle 21:51, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Elpidio, i beati Giacomo e Filippo da Foligno e i santi Alberto e Vito.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 settembre del 1945, nella baia di Tokyo, a bordo della corazzata Missouri, il Giappone presentava la resa finale, accettata dal generale Douglas MacArthur e dall'ammiraglio Chester Nimitz. Terminava così la Seconda Guerra Mondiale.
0: Benessere naturale.
1: Ciliegie per una pelle tonica. La lozione si prepara con 100 g di ciliegie e 500 g di acqua. Si fanno bollire le ciliegie nell'acqua per 15 minuti e si lasciano riposare per 30 minuti. Si filtra il composto e si conserva al fresco in un vaso a chiusura ermetica. Va utilizzato come tonico per la cura della pelle oppure come impacco schiarente, unendo 3 cucchiai del preparato a un albume sbattuto. Va applicato sul viso per 15 minuti e poi risciacquato.
0: Consigli pratici.
1: Rimedi per punture di insetto. È ancora tempo di scampagnate, perciò qualche consiglio contro le punture di insetto può essere utile. Ad esempio, in mancanza d'altro, si possono alleviare il dolore e il gonfiore strofinando sul pizzico 2 foglioline di salvia. Se invece si è punti da una vespa sulla zona colpita, si può strofinare una cipolla fresca tagliata a metà, che contrasta il gonfiore e il prurito. Dopo qualche minuto si sciacqua con acqua tiepida.
0: Hanno detto:
1: il dovere è ciò che si esige dagli altri. Alexandre Dumas, figlio. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì 2 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Elpidio e Zenone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 settembre Giovanni Verga, l'attore Giuliano Gemma, Vanna Marchi, Pippo Franco e l'attrice Salma Hayek. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'undicesimo grado della Vergine, possiedi una personalità brillante e sei dotato di una grande forza di volontà. Il successo nella vita è assicurato e nell'età matura avrai onori, ricchezze, completa indipendenza. Sei sensitivo, impulsivo e tali caratteristiche le strinsechi soprattutto nell'arte e nell'amore. Avendo il tuo temperamento una smisurata necessità di passione, non cercare di comprimere eccessivamente i tuoi impulsi. E chiediamo invece alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Giove in Trigono aiuta a rendere concreti i pensieri e a trovare le parole giuste per spiegare ciò che vogliamo. Le aspettative crescono molto in fretta, ma ci conviene restare su quello che è alla nostra portata adesso. Toro, il sole in sintonia con la luna nel segno dona un momento sereno e produttivo. Organizziamo, progettiamo e concretizziamo con efficacia. La comunicazione è chiara e diretta, facciamo valere le nostre idee. Gemelli, oggi riusciamo a conciliare i doveri con qualche ora di svago e questa volta senza troppi sensi di colpa. Scriviamo quella mail che rimandiamo da giorni, ci vengono le parole giuste e il tono è quello appropriato, approfittiamone. Cancro, aleggia un'atmosfera dolce e distesa, perfetta per coltivare i legami che contano davvero nella nostra vita. Coccoliamo le persone care con piccoli gesti, una telefonata, un messaggio affettuoso fanno la differenza. Leone, Giove è alleato, mentre la luna quadrata sfida l'orgoglio. Qualcuno mette in discussione le nostre capacità, ma sappiamo esattamente quanto valiamo. Non sprechiamo le parole in battibecchi inutili. Vergine, oggi trasmettiamo una fiducia che spalanca le porte blindate e conquista anche i cuori più ostinati. Proponiamo un cambio di rotta o una miglioria tecnica nel lavoro. La nostra lungimiranza sarà premiata. Bilancia, il nostro senso della giustizia porta equilibrio dove gli altri vedono solo scontro. Fase stabile, buona per costruire qualcosa di duraturo. In amore andiamo al massimo, non aspettiamo, prendiamo l'iniziativa e proponiamo qualcosa di insolito. Scorpione, l'opposizione della luna in toro non ci spaventa. Siamo fatti per stare dentro le tensioni e trasformarle in forza. Sul fronte economico qualcosa chiede una verifica, solo un numero che non torna, troviamolo e sistemiamolo. Sagittario, il sole frena e la luna non ci favorisce, ma Giove è un grande punto fermo, costruiamo su quello pur sapendo che condizioni migliori non arriveranno ora. Chi ci è vicino oggi sente la differenza tra chi c'è davvero e chi fa finta. Scegliamo da che parte stare. Capricorno, una situazione ci mette al centro di uno scambio o di una decisione. Se restiamo lineari, la nostra posizione verrà compresa senza lungaggini. Qualcuno controlla come ci muoviamo e ciò che diciamo, un'occasione per mostrare competenza nei fatti. Acquario, collaboriamo con chi ha una visione diversa dalla nostra. Il confronto non è una perdita di tempo, ma un modo per ottimizzare le risorse. Un'idea nata quasi per caso riesce a risolvere un intoppo meccanico o logistico piuttosto complesso. Pesci, la luna in sestile dal toro ci sorride oggi e porta stabilità dove ieri non c'era. Appoggiamoci senza vergogna. Una questione economica che pareva complicata mostra invece una via d'uscita pratica. Seguiamola. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Ciò che non si può trasformare in qualcosa di meraviglioso, bisogna lasciarlo andare. Anais Nin.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

E il martedì? Ma cosa c'è il martedì? Ah, c'è qualcuno? No, vabbè, sono anche in video, però ecco, non ve lo consiglio. A meno che non abbiate una componente masochistica dentro abbastanza sviluppata, però magari vi consiglio di ascoltare il programma sullo streaming sul nostro sito www.radiofry.cloud con le varie applicazioni, oppure nell'FM se siete in automobile, oppure se andate nell'autostrada, meglio ancora con il nuovo sistema moderno che è quello del DAB Plus. Anche oggi una bella carrellata di musica che abbraccia il presente, il passato e non so per quale maniera e in quale modo ve lo devo dire sempre, ma anche una parte del futuro. Quindi inizio subito, un po' di soul, un po' di ragazze, si chiamano The Womack Sister e il brano If I Let You.

0: Bene, se dovessi fare un messaggio dopo questo brano delle Woman Sister, If I Let You, ci metterei Oyo Como Va, i tempi si equivalgono, l'orecchio ancora funziona nel tentativo di associare canzoni che magari hanno the same time, lo stesso ritmo. Woman Sister stanno uscendo con questo lavoro nuovo, questo è If I Let You, e tre non lo dico più. C'è ancora qualcuno che è disposto ad ascoltare dischi soul come se stesse girando la manopola di una radio americana tra Memphis e Detroit alla fine degli anni 60, a giudicare poi dal crescente successo di etichette come Daptone e dal ritorno di un certo gusto che va verso l'analogico, la risposta fortunatamente risulta essere positiva. Ed è per questo motivo che ogni tanto negli ultimi tempi programmo The Woman Sister, ma naturalmente non è solo questo il motivo perché cantano bene, sono nipoti di grande Bobby Womack e poi sono anche parenti dei Womack & Womack, una formazione attiva di R&B, soul, pop, ma anche dance, attiva dall'83 al 2004, composta da marito e moglie, Cecil Womack e Linda Womack. Quindi la programmazione è avvenuta non in maniera casuale, ma perché credevo che fosse opportuno programmare un brano di soul che poteva anche farci smuovere un po'. Le migliori canzoni degli anni Ottanta.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra.

0: canzone piacevole e anche per ricordare David Riondino, purtroppo scomparso in questo 2026, e questo brano scritto credo nel 1975, mi sembrava negli anni 80, vabbè, comunque insieme a Lu Colombo, a questo Maracaibo che si trasformò poi in un tormentone estivo cult del 1981. Riondino poi aveva raccontato che la canzone nacque come un gioco narrativo durante una tournée teatrale. Lui nacque a Firenze nel 52, era laureato in musicologia al DAMS e negli anni 70 ha fondato anche il collettivo Victor Cara, dedicandosi alla musica popolare e al teatro. L'abbiamo visto poi negli anni 80 molte volte al programma di Maurizio Costanzo, che aveva capito l'ironia e il valore anche della musica e delle parole di David Riondino. Oggi ho colto l'occasione un po' affinché ce lo ricordassimo un po' tutti.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

abbiamo pure l'armonica, certamente un incedere abbastanza variegato pur mantenendo quel battito centrale della batteria un po' di basso che contraddistingue comunque uno svolgersi del tempo tranne qualche intervallo. Jason Ritchie, The Bad Kind, la canzone Bubble Gum Pop, l'album è nuovo, si chiama 13 Hours, poco più che cinquantenne e pure tra alterne vicissitudini personali, Jason Ritchie ormai più di 30 anni di carriera alle spalle. Il suo primo disco risale a metà anni 90, quando bazzicava Memphis e la scena, diciamo, mississippiana, del Mississippi, insomma. E qui però, in questo lavoro, dopo diversi anni ha trovato la sua dimensione e ha messo insieme la formazione dei Bad Kind, di cui questo dovrebbe essere il quarto lavoro in studio e il secondo per la label Gulf Coast, che è di un celebre chitarrista di rock blues, Mike Zito, e c'è anche, diciamo, più che l'album è anche un brano apposta dedicato alla memoria del suo ex batterista John Perkins, purtroppo ex perché è scomparso prematuramente mentre erano in tour nel 2024. E c'è da dire che 13 Hours, questo nuovo lavoro di Jason Ritchie e The Bad Kind, è un disco vario da una band che sembra credere in cosa suona, cosa a ben vedere oggi che non risulta affatto scontata. Shabuzi!

0: Anche gli artisti di colore iniziano a abbracciare un po' la musica country, mischiandola a loro piacimento con il soul, l'hip hop e quanto altro. Shabuzi è uno di questi, questo è Annabelle, uno dei singoli che era contenuto in un buon album, Where I've Been Isn't Where I'm Going. È un singolo questo tratto dall'album che ho citato, uscito a gennaio del 2024, era il singolo che anticipava il disco. Poi ha fatto un enorme successo con una canzone contenuta nello stesso album, è Bar Song Tipsy, che chi è che non conosce alzi la mano, adesso la conoscete tutti. Sto scherzando, direi di andare avanti. Oggi non era come giovedì scorso, dove la voce, diciamo, mi reggeva. Oggi sento veramente un calo incredibile. Un fatto che è avvenuto veramente durante, diciamo, la storia americana: il fiume Sand Creek, ci fu un massacro e in un suo album di tanti anni fa, poi ne parleremo un attimo in fondo, ne ha parlato e ci ha fatto un brano, Fiume Sand Creek, il grande Fabrizio De André. Però ce l'ascoltiamo in una versione del 2019, in un album che era un tributo a De André, dal titolo Faber Nostrum, nell'interpretazione di un gruppo di ragazzi giovani moderni che va per la maggiore oggi, che si chiamano Pinguini Tattici Nucleari.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, a Cacispi.

0: una bella cover, è una bella versione questa che danno ai Pinguini Tattici Nucleari, Fiume Sand Creek, brano di De André, pubblicato nell'81 all'interno di un suo album omonimo, noto come L'Indiano, perché nella cover c'è proprio la figura di un indiano. La canzone racconta il drammatico massacro, appunto, del fiume Sand Creek, avvenuto il 29 novembre del 1864 in Colorado, dove le truppe americane trucidarono oltre 150 nativi americani inermi, prevalentemente erano donne e bambini. La milizia del colonnello John Chevington attaccò un accampamento pacifico di Cheyenne e Arapaho e i patti così furono violati. I nativi avevano firmato trattati di pace e credevano di essere al sicuro sotto la bandiera americana. Più di 150 tra donne, bambini e vecchi persero la vita all'alba mentre i guerrieri erano lontani a caccia. Purtroppo queste cose sono successe e oggi non mi sembra che vada poi purtroppo, ari purtroppo, tanto meglio.
1: Three.
2: Sorry y'all, my mom called me, I'll be right back. Hello?
0: Inizia così, è un duo, diciamo uno un po' meno giovane, l'altro più giovane, almeno anagraficamente, Thomas Rhett insieme a Morgan Wallen.

Vabbè, ho detto che Thomas Rhett era attempato a 36 anni, chiamatelo attempato, insieme a Morgan Wallen, che comunque ne ha un po' di meno. Hanno cantato insieme un brano, naturalmente avete sentito, molto country, Momo's House. Thomas Rhett è figlio, ecco, ora sì, è figlio di un cantante country, lui sì che è un pochino più, come si dice, anagraficamente datato, Rhett Atkins, ed è emerso come una delle stelle più importante del genere a Nashville, diciamo quello che unisce le sonorità country tradizionali e le influenze del pop e del rock, ma anche dell'R&B. Uno che forse più che subire le influenze le ha generate, a diversi estimatori, tra cui il sottoscritto da molti anni, e ancora continua imperterrito, è il grande Neil Young. Non sto a raccontare la storia perché chi è non la conosce, poi magari due parole in fondo ce le spendo volentieri. Per me in questo momento è più importante, è un po' di tempo che non la passo, quindi scalpito un po', la passo adesso. Una bella canzone di qualche anno fa del grande Neil Young, proprio il suo stile è questo. E allora ascoltiamoci Only Love.

0: Ed era un brano dedicato a un suo amico collega, Holly Lovell Can Break Your Heart, da parte degli Young, che era Grant Nash. Ha scritto la canzone pensando a lui, che stava soffrendo per la fine della sua storia d'amore, quella di Grant Nash con Joni Mitchell. Il brano di Young è un invito dolce e malinconico a superare il dolore del cuore spezzato. Only love can break your heart, solo l'amore può spezzare il tuo cuore e la tua anima. Quindi era il 1970, trovava nell'album bellissimo, uscito nel settembre di quell'anno, che era After the Gold Rush. Ebbene, questi sono persone e brani. Se sentite rumore di fondo, non sono io che diciamo oggi è Giove Pluvio che è intenzionato a fare un po' di baraonda. Sarebbe meglio non facesse la baraonda come ha fatto una mezz'oretta fa, che sinceramente spero che non abbia fatto danni, perché ha fatto insomma un po' di paura. Vento terribile, veniva giù un'acqua, dell'acqua ce n'è bisogno, anche che la temperatura si rinfreschi un po', ma insomma, come al solito, poi ci sono le esagerazioni.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: Che bell'album, se mi ricordo bene è uscito all'inizio di quest'anno e ne ho parlato bene, l'ho programmato pure. Si chiama 13 Hours, che è tradotto tredicesima ora in pratica. Lui è Jay Buchanan, bellissima canzone, The Great Divide.

Questi sono un po' i ritmi che poi contraddistinguono in maniera maggiore di altri. Questo programma è il Deltaplano, che nella Summer Edition 2026 al momento va in onda due volte, con l'attesa del ritorno del giovedì con il Biplano insieme a Stefano Fragai. Jay Buchanan, The Great Divine, ho sbagliato il titolo dell'album, si chiama Weapons of Beauty ed è uscito fine febbraio, inizio marzo di quest'anno. Un album bellissimo, soprattutto con il canto in maniera divina, sublime, magistrale, e scusate le mie esagerazioni oggi, di Jay Buchanan, un esordio solista, devo dire così, non tutti se lo possono permettere. C'è anche un pezzo bellissimo, Tumbleweeds, che ho messo quando uscì l'album, e abbiamo programmato anche con Stefano un pezzo quasi alla Springsteen, forse addirittura fatto meglio di Springsteen. Questo lavoro, Weapons of Beauty, è un viaggio di dove si scandaglia il genere virgolette americana, chiuso le virgolette, in ogni centimetro, perché c'è il folk, c'è il soul, c'è il gospel, il country, e anche una sorta di southern sound, rock sudista, con un pizzico di gotico nella interpretazione e soprattutto in questo uso della voce che sembra veramente riempire l'aereo circostante. Bell'album, veramente, nonostante sia passato qualche mese, ogni tanto ripescarlo per farvelo ascoltare mi piace. Così come mi piace andare nel 2014 e ripescare un bel brano dall'album Standing in the Breach di Jackson Browne. Anche questa è una melodia molto accattivante, tranquilla. Ce lo ascoltiamo un'altra volta.

0: una classica canzone alla Jackson Browne, in più con quel rumorino, forse una chitarra con una pedaliera particolare che dà quel movimento, oppure una tastiera come va oggi. The Long Way Around, album, come dicevo, uscito il 7 ottobre del 2014, intitolato Standing in the Breach, da cui The Long Way Around. Qualcuno dice che è il 14° album in studio, non mi sono messi a contarli perché ne ha fatti così tanti e ce l'ho quasi tutti, insomma. Un caro saluto all'amico Michel Esposito, anche lui cantautore che potete trovare su YouTube. Ogni tanto fa anche qualche capatina da queste parti e da altre parti ancora, quindi magari lo trovate in giro che suona e canta. Questo album di Jackson Browne è riferito a un evento storico drammatico ben preciso, che è il terremoto di Haiti nel 2010. Ha scritto l'album e il brano omonimo, scosso dall'immagine del sisma che ha colpito Haiti nel 2010, e la cover di questo lavoro mostra proprio due figure che camminano tra le macerie. La metafora della breccia, l'espressione standing in the breach, significa letteralmente stare sulla breccia o difendere la linea di massima vulnerabilità. Ecco, così si tratta. Allora, prima del giro di boa, un brano c'entra? Penso di sì.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: E allora è un brano di un certo Dirtick, Endless Loop.

0: andiamo direttamente al giro di boa con Endless Loop, sono Dirtic con questo nuovo lavoro Coin-O-Matic. E qui la critica si sbizzarrisce più sulla critica che sulla recensione positiva. Io per curiosità sono andato a pescare un brano, quello che avete sentito, Endless Loop. Sembra in alcuni punti quasi, come si dice, un po' di new wave, non so, ricorda qualcosa. E poi mi sono reso conto che in alcuni momenti mi è venuto da pensare, l'ho associato a Sweetest Thing di The U2. Vabbè, comunque la critica musicale del Buscadero, il giornale che per me è ancora un punto di riferimento, in pratica dice che potrebbero fare meglio, hanno tutte le caratteristiche, i requisiti, le capacità, le abilità, ma questo disco Coin-O-Matic, insomma, no? I Dirtic vengono da Providence, vale a dire da Rhode Island, intitolano così Coin-O-Matic, un loro brano, vabbè, insomma, non sono soddisfatti. Io devo dire che, come al solito, credo in quello che dice il Buscadero, ma ci credo di più se l'ascolto minimo 3 volte. Quindi la prossima volta, se programmo un'altra cosa, significa che su 3 volte qualcosa di passabile di Dirtic c'è. Ma naturalmente lo dice anche il Buscadero, che potrebbero fare bene e invece non lo fanno, ma qualcosa salvano.
1: Radio Fly, Radio Fly, Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere, immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo, ma finché è in vita il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio, della cosiddetta materia grigia, l'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliali con la funzione di nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio? Non è vero neanche questo. Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga infatti finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno o nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore, nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California, ad Irvine, nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 2 settembre 2026. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:32, ora legale. La luna tramonta alle 12:19 e sorge alle 21:51, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Elpidio, i beati Giacomo e Filippo da Foligno e i santi Alberto e Vito.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 settembre del 1945, nella baia di Tokyo, a bordo della corazzata Missouri, il Giappone presentava la resa finale, accettata dal generale Douglas MacArthur e dall'ammiraglio Chester Nimitz. Terminava così la Seconda Guerra Mondiale.
0: Benessere naturale.
1: Ciliegie per una pelle tonica. La lozione si prepara con 100 g di ciliegie e 500 g di acqua. Si fanno bollire le ciliegie nell'acqua per 15 minuti e si lasciano riposare per 30 minuti. Si filtra il composto e si conserva al fresco in un vaso a chiusura ermetica. Va utilizzato come tonico per la cura della pelle oppure come impacco schiarente, unendo 3 cucchiai del preparato a un albume sbattuto. Va applicato sul viso per 15 minuti e poi risciacquato.
0: Consigli pratici.
1: Rimedi per punture d'insetto. È ancora tempo di scampagnate, perciò qualche consiglio contro le punture d'insetto può essere utile. Ad esempio, in mancanza d'altro, si possono alleviare il dolore e il gonfiore strofinando sul pizzico 2 foglioline di salvia. Se invece si è punti da una vespa sulla zona colpita, si può strofinare una cipolla fresca tagliata a metà, che contrasta il gonfiore e il prurito. Dopo qualche minuto si sciacqua con acqua tiepida.
0: Hanno detto:
1: il dovere è ciò che si esige dagli altri. Alexandre Dumas, figlio. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Oh, thank you. Thank you so much. Thank you.
1: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon mercoledì 2 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Elpidio e Zenone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 settembre Giovanni Verga, l'attore Giuliano Gemma, Vanna Marchi, Pippo Franco e l'attrice Salma Hayek. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'undicesimo grado della Vergine, possiedi una personalità brillante e sei dotato di una grande forza di volontà. Il successo nella vita è assicurato e nell'età matura avrai onori, ricchezze, completa indipendenza. Sei sensitivo, impulsivo e tali caratteristiche le estrinsechi soprattutto nell'arte e nell'amore. Avendo il tuo temperamento una smisurata necessità di passione, non cercare di comprimere eccessivamente i tuoi impulsi. E chiediamo invece alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Giove in Trigono aiuta a rendere concreti i pensieri e a trovare le parole giuste per spiegare ciò che vogliamo. Le aspettative crescono molto in fretta, ma ci conviene restare su quello che è alla nostra portata adesso. Toro, il sole in sintonia con la luna nel segno dona un momento sereno e produttivo. Organizziamo, progettiamo e concretizziamo con efficacia. La comunicazione è chiara e diretta, facciamo valere le nostre idee. Gemelli, oggi riusciamo a conciliare i doveri con qualche ora di svago e questa volta senza troppi sensi di colpa. Scriviamo quella mail che rimandiamo da giorni, ci vengono le parole giuste e il tono è quello appropriato, approfittiamone. Cancro, aleggia un'atmosfera dolce e distesa, perfetta per coltivare i legami che contano davvero nella nostra vita. Coccoliamo le persone care con piccoli gesti, una telefonata, un messaggio affettuoso fanno la differenza. Leone, Giove è alleato, mentre la luna quadrata sfida l'orgoglio. Qualcuno mette in discussione le nostre capacità, ma sappiamo esattamente quanto valiamo. Non sprechiamo le parole in battibecchi inutili. Vergine, oggi trasmettiamo una fiducia che spalanca le porte blindate e conquista anche i cuori più ostinati. Proponiamo un cambio di rotta o una miglioria tecnica nel lavoro. La nostra lungimiranza sarà premiata. Bilancia, il nostro senso della giustizia porta equilibrio dove gli altri vedono solo scontro. Fase stabile, buona per costruire qualcosa di duraturo. In amore andiamo al massimo, non aspettiamo, prendiamo l'iniziativa e proponiamo qualcosa di insolito. Scorpione, l'opposizione della luna in toro non ci spaventa. Siamo fatti per stare dentro le tensioni e trasformarle in forza. Sul fronte economico qualcosa chiede una verifica, solo un numero che non torna, troviamolo e sistemiamolo. Sagittario, il sole frena e la luna non ci favorisce, ma Giove è un grande punto fermo, costruiamo su quello pur sapendo che condizioni migliori non arriveranno ora. Chi ci è vicino oggi sente la differenza tra chi c'è davvero e chi fa finta, scegliamo da che parte stare. Capricorno, una situazione ci mette al centro di uno scambio o di una decisione. Se restiamo lineari, la nostra posizione verrà compresa senza lungaggini. Qualcuno controlla come ci muoviamo e ciò che diciamo, un'occasione per mostrare competenza nei fatti. Acquario, collaboriamo con chi ha una visione diversa dalla nostra. Il confronto non è una perdita di tempo, ma un modo per ottimizzare le risorse. Un'idea nata quasi per caso riesce a risolvere un intoppo meccanico o logistico piuttosto complesso. Pesci, la luna in sestile dal toro ci sorride oggi e porta stabilità dove ieri non c'era. Appoggiamoci senza vergogna. Una questione economica che pareva complicata mostra invece una via d'uscita pratica. Seguiamola. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Ciò che non si può trasformare in qualcosa di meraviglioso, bisogna lasciarlo andare. Anais Nin.
3: Sono le 6:32.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere. Immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita, il cervello mostra anche altri colori. Rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia all'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione di nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media da 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo, certo sarà

0: Intanto di pensarlo, dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile. Ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga, infatti, finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno o nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California, ad Irvine, nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 2 settembre 2026. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:32, ora legale. La luna tramonta alle 12:19 e sorge alle 21:51, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Elpidio, i beati Giacomo e Filippo da Foligno e i santi Alberto e Vito.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 settembre del 1945, nella baia di Tokyo, a bordo della corazzata Missouri, il Giappone presentava la resa finale, accettata dal generale Douglas MacArthur e dall'ammiraglio Chester Nimitz. Terminava così la Seconda Guerra Mondiale.
0: Benessere naturale.
1: Ciliegie per una pelle tonica. La lozione si prepara con 100 g di ciliegie e 500 g di acqua. Si fanno bollire le ciliegie nell'acqua per 15 minuti e si lasciano riposare per 30 minuti. Si filtra il composto e si conserva al fresco in un vaso a chiusura ermetica. Va utilizzato come tonico per la cura della pelle oppure come impacco schiarente, unendo 3 cucchiai del preparato a un albume sbattuto. Va applicato sul viso per 15 minuti e poi risciacquato.
0: Consigli pratici.
1: Rimedi per punture d'insetto. È ancora tempo di scampagnate, perciò qualche consiglio contro le punture d'insetto può essere utile. Ad esempio, in mancanza d'altro, si possono alleviare il dolore e il gonfiore strofinando sul pizzico 2 foglioline di salvia. Se invece si è punti da una vespa sulla zona colpita, si può strofinare una cipolla fresca tagliata a metà, che contrasta il gonfiore e il prurito. Dopo qualche minuto si sciacqua con acqua tiepida.
0: Hanno detto:
1: il dovere è ciò che si esige dagli altri. Alexandre Dumas, figlio. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Why I love that? Why I love that?

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 2 settembre 2026. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:32, ora legale. La luna tramonta alle 12:19 e sorge alle 21:51, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Elpidio, i beati Giacomo e Filippo da Foligno e i santi Alberto e Vito.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 settembre del 1945, nella baia di Tokyo, a bordo della corazzata Missouri, il Giappone presentava la resa finale, accettata dal generale Douglas MacArthur e dall'ammiraglio Chester Nimitz. Terminava così la Seconda Guerra Mondiale.
0: Benessere naturale.
1: Ciliegie per una pelle tonica. La lozione si prepara con 100 g di ciliegie e 500 g di acqua. Si fanno bollire le ciliegie nell'acqua per 15 minuti e si lasciano riposare per 30 minuti. Si filtra il composto e si conserva al fresco in un vaso a chiusura ermetica. Va utilizzato come tonico per la cura della pelle oppure come impacco schiarente, unendo 3 cucchiai del preparato a un albume sbattuto. Va applicato sul viso per 15 minuti e poi risciacquato.
0: Consigli pratici.
1: Rimedi per punture d'insetto. È ancora tempo di scampagnate, perciò qualche consiglio contro le punture d'insetto può essere utile. Ad esempio, in mancanza d'altro, si possono alleviare il dolore e il gonfiore strofinando sul pizzico 2 foglioline di salvia. Se invece si è punti da una vespa sulla zona colpita, si può strofinare una cipolla fresca tagliata a metà, che contrasta il gonfiore e il prurito. Dopo qualche minuto si sciacqua con acqua tiepida.
0: Hanno detto:
1: il dovere è ciò che si esige dagli altri. Alexandre Dumas, figlio. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Accendi la giornata con Radio Fly.
4: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte

questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì 2 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Elpidio e Zenone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 settembre Giovanni Verga, l'attore Giuliano Gemma, Vanna Marchi, Pippo Franco e l'attrice Salma Hayek. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'undicesimo grado della Vergine, possiedi una personalità brillante e sei dotato di una grande forza di volontà. Il successo nella vita è assicurato e nell'età matura avrai onori, ricchezze, completa indipendenza. Sei sensitivo, impulsivo e tali caratteristiche le strinsechi soprattutto nell'arte e nell'amore. Avendo il tuo temperamento una smisurata necessità di passione, non cercare di comprimere eccessivamente i tuoi impulsi. E chiediamo invece alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Giove in Trigono aiuta a rendere concreti i pensieri e a trovare le parole giuste per spiegare ciò che vogliamo. Le aspettative crescono molto in fretta, ma ci conviene restare su quello che è alla nostra portata adesso. Toro, il sole in sintonia con la luna nel segno dona un momento sereno e produttivo. Organizziamo, progettiamo e concretizziamo con efficacia. La comunicazione è chiara e diretta, facciamo valere le nostre idee. Gemelli, oggi riusciamo a conciliare i doveri con qualche ora di svago e questa volta senza troppi sensi di colpa. Scriviamo quella mail che rimandiamo da giorni, ci vengono le parole giuste e il tono è quello appropriato, approfittiamone. Cancro, aleggia un'atmosfera dolce e distesa, perfetta per coltivare i legami che contano davvero nella nostra vita. Coccoliamo le persone care con piccoli gesti, una telefonata, un messaggio affettuoso fanno la differenza. Leone, Giove è alleato, mentre la luna quadrata sfida l'orgoglio. Qualcuno mette in discussione le nostre capacità, ma sappiamo esattamente quanto valiamo. Non sprechiamo le parole in battibecchi inutili. Vergine, oggi trasmettiamo una fiducia che spalanca le porte blindate e conquista anche i cuori più ostinati. Proponiamo un cambio di rotta o una miglioria tecnica nel lavoro. La nostra lungimiranza sarà premiata. Bilancia, il nostro senso della giustizia porta equilibrio dove gli altri vedono solo scontro. Fase stabile, buona per costruire qualcosa di duraturo. In amore andiamo al massimo, non aspettiamo, prendiamo l'iniziativa e proponiamo qualcosa di insolito. Scorpione, l'opposizione della luna in toro non ci spaventa. Siamo fatti per stare dentro le tensioni e trasformarle in forza. Sul fronte economico qualcosa chiede una verifica. Solo un numero che non torna, troviamolo e sistemiamolo. Sagittario, il sole frena e la luna non ci favorisce, ma Giove è un grande punto fermo. Costruiamo su quello, pur sapendo che condizioni migliori non arriveranno ora. Chi ci è vicino oggi sente la differenza tra chi c'è davvero e chi fa finta. Scegliamo da che parte stare. Capricorno, una situazione ci mette al centro di uno scambio o di una decisione. Se restiamo lineari, la nostra posizione verrà compresa senza lungaggini. Qualcuno controlla come ci muoviamo e ciò che diciamo, un'occasione per mostrare competenza nei fatti. Acquario, collaboriamo con chi ha una visione diversa dalla nostra. Il confronto non è una perdita di tempo, ma un modo per ottimizzare le risorse. Un'idea nata quasi per caso riesce a risolvere un intoppo meccanico o logistico piuttosto complesso. Pesci, la luna in sestile dal toro ci sorride oggi e porta stabilità dove ieri non c'era. Appoggiamoci senza vergogna. Una questione economica che pareva complicata mostra invece una via d'uscita pratica. Seguiamola. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Ciò che non si può trasformare in qualcosa di meraviglioso, bisogna lasciarlo andare. Anais Nin.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti, sistemi radar e di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
1: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori della G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk che qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
3: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, per capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
1: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. Si tratta della vicepresidente di Bank of America, Eri Piacenti. Scaduto ieri in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti alla riforma della legge elettorale all'esame della Commissione Affari Costituzionali. L'approdo del testo in aula è previsto per il 9 settembre, il 15 invece dovrebbe arrivare il voto finale. La maggioranza ha depositato emendamenti che introducono per Camera e Senato la possibilità per l'elettore di esprimere fino a 3 preferenze per i candidati del collegio plurinominale. Oltre 650 le proposte di modifica avanzate dai partiti di opposizione. Il caldo continua a non dare tregua, oggi è previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. Da giovedì invece in arrivo una nuova ondata di caldo in Italia. Entro il fine settimana le temperature schizzeranno fino ad 8 gradi sopra la media del periodo. Il glamour accende Venezia, dove è tutto pronto per il via alla 83esima mostra del cinema, che con una cerimonia in cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney apre un'edizione dove il cinema italiano viene alla ribalta. Gerardo De Vivo.
4: I Leoni d'Oro alla carriera, George Clooney ed Ellen Burstyn, il ritorno di Werner Herzog con Rooney Mara e Orlando Bloom, mentre sul tappeto rosso sfileranno anche John Malkovich, Al Pacino, Robert Pattinson, Dakota Johnson, Russell Crowe e la super iconica coppia Penelope Cruz e Javier Bardem. Non manca il glamour nell'83esima mostra del cinema di Venezia, che stasera, con la consegna dei Leoni alla carriera in una cerimonia condotta da Greta Scarana e Nicolas Maupas, apre un'edizione un'operazione che porta alla ribalta anche il cinema italiano, a partire dal clamoroso ritorno dopo 37 anni di Nanni Moretti, in concorso con Succederà questa notte. Ma sono ben 5 i film italiani in corsa per il Leone d'Oro: Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallauro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci di Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche nelle sezioni fuori concorso, che vedono le proposte di Tre maestri, Dioride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto di Trabimeteo, a un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo l'anticiclone sull'Italia per una giornata di cielo sereno o poco nuvolosa. Solo in montagna, sulle Alpi di Nord-Est, Appennino settentrionale e dorsale appenninica meridionale scoppieranno dei temporali pomeridiani, temporali di calore. Altrove, appunto, non succederà praticamente nulla. Il caldo si farà sempre sentire sulla nostra penisola, con massime che mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
11: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:01.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, e oltre 50 feriti si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2:40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Travimeteo a un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo l'anticiclone sull'Italia per una giornata di cielo sereno o poco nuvolosa. Solo in montagna, sulle Alpi di Nord-Est, Appennino settentrionale e dorsale appenninica meridionale scoppieranno dei temporali pomeridiani, temporali di calore. Altrove, appunto, non succederà praticamente nulla. Il caldo si farà sempre sentire sulla nostra penisola, con massime che mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 2 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, alta tensione tra Mosca e Berlino, la Germania e i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo, l'accusa dei tedeschi, fine delle illusioni sui legami con lo zar, storia di un'escalation. Politica, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini, l'incubo di Berrettini, minacce di morte degli scommettitori. La Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, famiglia suicidia, i viaggi dal guru per la famiglia disabile, balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023. La Stampa, violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore, la vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento. Blitz a Lipsia, la Germania accusa i russi, l'Unione Europea risponderemo, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria, a Torino cabina di regia tra 5 regioni con le Confindustrie. Il Fatto Quotidiano con Federov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca. Il Resto del Carlino, scontro Berlino-Mosca in campo Europa e NATO. Torino, violenze su una ragazzina, il giudice è dispiaciuto. Nordio, invia gli ispettori, abusi su tredicenne, scarcerato. Meloni, così è difficile. Berrettini scuote il tennis, minacce dagli scommettitori. Ucciso a coltellate dalla moglie, Imola, l'uomo era malato, la badante ha scoperto il delitto. Il Messaggero, Europa-Russia, alta tensione, Berlino, attacchi ibridi da Mosca, Meloni uniti contro le intimidazioni, Roma in volo senza ali, Lazio un nuovo colpo, violenta una tredicenne, scarcerato dopo 2 giorni, Torino la Premier, così la è difficile la sicurezza. La Verità, i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende, ira del premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. Stop alla carne dal Brasile, Mercosur da buttare, Bruxelles blocca l'import con gli antimicrobici. Cosa ci vende il compagno Lula? Il Giornale, arriva la guerra in Europa, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, l'Unione Europea risponderemo, Meloni uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia a tutti. Molestie alla minore, bengalese liberato, bufera sul jeep di Torino. Il Tempo, toghe mute, gran silenzio del NMM sul caso Ranucci, dagli applausi scroscianti in Cassazione quando Sigfrido era testimonial per il no o al referendum si è passati al silenzio di tomba di oggi, non si trova più una toga disposta a difenderlo il pubblico, lo hanno scaricato. Libero Quotidiano, Italia paradiso degli stupratori, profugo violenta tredicenne e viene liberato in 2 giorni perché per il giudice era dispiaciuto, la rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? Sequestro di bambini piccoli del bosco in libertà vigilata, dormiranno a casa solo nel weekend, drone bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti. Il Manifesto, Gang of Gaza, Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Ieri per proteggere i mercenari Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lanciare i suoi soldati nelle retrovie. Meloni imbrigliata nel ballottaggio, le opposizioni si compattano al Senato e depositano i emendamenti unitari. Avvenire, provocazioni russe, Berlino accusa il Cremlino con il drone esplosivo trovato nell'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa, intanto nuovi raid sull'Ucraina, legge elettorale, palla lunga sul ballottaggio e quote rosa. Il secolo d'Italia, minaccia ibrida, Berlino, il drone di Lipsia è russo, Meloni, tentativi di intimidazione non avranno successo. In primo piano, lavoro, nuovo sbalzo dell'occupazione, 307.000 posti in più in un anno, oltre 1,1 milioni dall'arrivo del governo Meloni. Violenta una tredicenne e il GIP lo scarcera. Meloni, avanti con norme, uomini, risorse, ma se poi arriva un giudice. Il muro del PD alla festa dell'unità, nessun ospite di destra, non ci interessa il confronto, a Tregiu è diversa. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, incubo, crollo nei palazzi, balconi, cornicioni a rischio, raffica di segnalazioni, orti, 3 mini cantieri e verde subito pubblico. Da Piombino, energia della plastica, progetto nella fase finale, chiuse le consultazioni per l'impianto dell'area del Pippino in Montegemoli. Da Pontedera, commercio avanti tra le crisi e le polemiche, addio al primario Melai da Pisa, aveva 48 anni e guidava, anestesia e rianimazione. Galilei, passeggero aggredisce un'addetta, l'altro episodio, serve sicurezza. Massa, case ERP al 73% dei richiedenti, il report. Da Lucca, risarcimento record, morì a 17 anni scooter, conto di 800.000 euro. Andiamo a Grosseto, allarme incendio alle Strillaie, subito domato. Poi dalle suore agli studenti, istituto San Lorenzo alla misericordia, i progetti. L'area fiorentina, da Pistoia, provincia, caos nel PD, i 4 esponenti riformisti respingono le deleghe. E da Pescia, niente mercato del palio verso la class action. Andiamo a vedere adesso il Corriere di Siena, il presidente dei petrolieri italiani, metà distributori e paghiamo meno. Gianni Murano dell'UNEM risponde alle nostre domande, spiega il paradosso di Malta che vende carburanti italiani a prezzi inferiori. Vediamo il Corriere Fiorentino, affitti la stangata per i fuori sede, fino a 730 euro per una stanza singola in centro a Novoli, Firenze è la più cara dopo Roma. Vediamo il Firenze e la Repubblica, Fiorentina preso Gonçalves, Good e Mandragora salutano il mercato, saldo di meno 38 milioni. Ex teatro comunale, le mosse della procura, c'è un super consulente, i verbali nel mirino. Corriere di Arezzo, taglio basso e la mia app per gli animali smarriti, Sandra Martignoli, la retina che ha inventato l'app Raggi per gli animali smarriti. Comanducci annuncia illustri ospiti ai microfoni di Amaranto Channel, annuncia per domenica illustri ospiti del mondo dello spettacolo. Un'occhiata all'azione di Arezzo che questa mattina titola pronto un altro bomber per l'Arezzo e poi ultimo rebus tra le lance. Entriamo in cronaca, a Sant'Andrea e Porta del Foro volano, la Colombina studia la piazza, porta crucifera, pensa ai cambi, sfida, pronto uno stadio infinito, si moltiplicano i maxi schermi, al Parco Giotto si prepara il bardo per il successo di giugno con centinaia di persone. Partito il tantam dei Bastioni, piazza Risorgimento e dei bar di Rigutino e Montione. La lizza secondo Vannozzi, quartieri sono alla pari, Vanneschi improbabile. Ospedali, sindaci in trincea, decisione folle calata dall'alto, chiedono la revisione al piano ASL. Meoni taglia le prestazioni assurdi, Vadi e Vagnoli denunciano, non siamo stati coinvolti. Appello alla regione anche per l'anonimo in tempi rapidi del nuovo direttore generale dell'azienda. Caso Grasso, medici all'attacco, Droandi firma la lettera Gianni, serve un alto profilo scientifico. Calcesalpino, nuova scuola al fotofinish, ma via alle lezioni della Cadorna con la speranza di traslochi in corsa. I lavori per l'opera di 10 milioni sono alle rinfiniture, ma gli alunni torneranno in classe nella sede attuale, probabili trasferimenti nell'unico intervallo offerto dal calendario delle lezioni. Le vacanze di Natale. Addio d'oro all'ultima panchina, Nannoni guida al trionfo, il tennis tavolo azzurro, la vittoria è un regalo. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 2 settembre 2026. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:32, ora legale. La luna tramonta alle 12:19 e sorge alle 21:51, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Elpidio, i beati Giacomo e Filippo da Foligno e i santi Alberto e Vito.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 settembre del 1945, nella baia di Tokyo, a bordo della corazzata Missouri, il Giappone presentava la resa finale, accettata dal generale Douglas MacArthur e dall'ammiraglio Chester Nimitz. Terminava così la Seconda Guerra Mondiale.
0: Benessere naturale.
1: Ciliegie per una pelle tonica. La lozione si prepara con 100 g di ciliegie e 500 g di acqua. Si fanno bollire le ciliegie nell'acqua per 15 minuti e si lasciano riposare per 30 minuti. Si filtra il composto e si conserva al fresco in un vaso a chiusura ermetica. Va utilizzato come tonico per la cura della pelle oppure come impacco schiarente, unendo 3 cucchiai del preparato a un albume sbattuto. Va applicato sul viso per 15 minuti e poi risciacquato.
0: Consigli pratici.
1: Rimedi per punture d'insetto. È ancora tempo di scampagnate, perciò qualche consiglio contro le punture d'insetto può essere utile. Ad esempio, in mancanza d'altro, si possono alleviare il dolore e il gonfiore strofinando sul pizzico 2 foglioline di salvia. Se invece si è punti da una vespa sulla zona colpita, si può strofinare una cipolla fresca tagliata a metà, che contrasta il gonfiore e il prurito. Dopo qualche minuto si sciacqua con acqua tiepida.
0: Hanno detto:
1: il dovere è ciò che si esige dagli altri. Alexandre Dumas, figlio. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: lassù.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA-Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Sto meglio, torno in Italia venerdì con aereo ambulanza privato. Così via social Alessandro Di Battista, l'ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un grave malore che aveva fatto temere per le sue condizioni. Per l'ex deputato, ora autore di reportage e documentari di viaggio per il Fatto Quotidiano, si era ventilato il rientro in Italia con un volo di Stato. Di Battista è ricoverato da sabato in un ospedale di Cuba, dove è stato raggiunto da un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma. Finita l'attesa per la Mostra del Cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo l'anticiclone sull'Italia per una giornata di cielo sereno o poco nuvolosa. Solo in montagna, sulle Alpi di Nord-Est, Appennino settentrionale e dorsale appenninica meridionale scoppieranno dei temporali pomeridiani, temporali di calore. Altrove, appunto, non succederà praticamente nulla. Il caldo si farà sempre sentire sulla nostra penisola, con massime che mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One night only, quando tutto è possibile.
9: dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
13: Rimandalo indietro.
14: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
10: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Secondo te siamo maledette?
18: No.
16: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
20: È un dinosauro quello.
21: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
28: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
29: Mi sento fortunata.
30: Il premio Oscar Angelina Jolie?
31: Ho il risultato della sua biopsia.
30: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
32: Metta la sua vita in pausa per un po'.
30: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
33: Non gliela daremo vita.
30: Couture dal 26 agosto al cinema.
34: Ehi, hey Bugs!
35: Che succede, amico?
34: Parla del film!
35: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
34: E adesso?
35: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
34: Due biglietti e 8 popcorn!
35: Esagerato come sempre.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è la nuova puntata di No Cap. Oggi parliamo di libri, ma attenzione, non faremo una di quelle puntate in cui qualcuno arriva e ti dice: ecco, questo è un libro bellissimo e devi assolutamente leggerlo. No, perché sappiamo tutti come funziona: tu ascolti il consiglio, poi vai in libreria, compri il libro e 3 mesi dopo lo ritrovi ancora sul comodino, perfettamente intonso, mentre lui ti guarda e sembra quasi dirti: tranquillo, non mi hai ancora aperto, ma io non ti giudico. Oggi invece cerchiamo il libro giusto per l'estate. Quello da leggere in spiaggia, quello da leggere in treno, quello da leggere mentre aspetti qualcuno che naturalmente è in ritardo, quello da leggere in vacanza e anche quello da leggere se in vacanza non ci siete andati proprio. Perché una cosa bella dei libri è anche questa: non hanno bisogno di un biglietto aereo per portarci da qualche parte. Partiamo proprio da qui. Estate significa viaggio, anche quando non viaggiamo, perché d'estate c'è qualcosa nell'aria che ci fa venire voglia di partire: una valigia, una stazione, un aeroporto, un'autostrada, oppure semplicemente una finestra aperta e la sensazione che da qualche parte ci sia una vita un po' diversa dalla nostra. E quindi il primo libro che metterei nella valigia dell'estate 2026 è Partenze, di Julian Barn. Questa è una scelta interessante perché Barn parte proprio da una parola che conosciamo benissimo, ovvero partire. Ma il viaggio nei libri non è quasi mai soltanto spostarsi da un luogo A ad un luogo B. È cambiare prospettiva, è guardare quello che conosciamo da un'altra angolazione. E forse è proprio per questo il motivo per cui leggere in vacanza ci piace così tanto, perché per qualche ora possiamo uscire dalla nostra vita senza doverla necessariamente abbandonare del tutto. Partenze è stato inserito anche tra le migliori letture del 2026 GQ Italia. Infatti i libri che adesso vi proporrò sono tutti, fanno tutti parte di una collezione, di una classifica che ho trovato sul web e che quindi mi sono sentita di consigliarvi. E qui adesso vi propongo una domanda: qual è il vostro luogo preferito per leggere? La spiaggia? Il lettino? Il treno? L'aereo? Letto? O confessiamolo, qualcuno può scegliere anche il bagno? Perché esiste anche quella categoria di lettori che sostiene: leggo solo in vacanza, che tradotto significa: durante l'anno compro i libri, in vacanza li guardo. E anche questo, diciamo, è un rapporto assolutamente rispettabile con la letteratura.

Ed eccoci ritornati, amici, e adesso arriviamo ad una definizione che divide il mondo più di una discussione sulla pizza con o senza ananas: il libro da ombrellone. Ma cosa significa davvero? Per anni il libro da ombrellone è stato quasi un insulto, come dire, è leggero, è troppo leggero, come se leggero fosse necessariamente sinonimo di poco intelligente. Ma in realtà, se ci pensate bene, non è così. Un libro può essere leggero e allo stesso tempo raccontare qualcosa di molto importante, e soprattutto può avere una qualità fondamentale: farsi leggere. Perché d'estate, diciamocelo, non tutti abbiamo voglia di affrontare 700 pagine di filosofia tedesca o francese sotto 38 gradi. A volte vogliamo semplicemente una storia che ci prenda. E qui arriva una delle scelte più interessanti dell'estate 2026 che ho trovato all'interno di questa classifica, ovvero Domenica di George Simenon. Una domenica in Costa Azzurra, una locanda, un matrimonio senza amore, relazioni clandestine, risentimenti, passioni e quella tranquillità solo apparente che nei romanzi di Simenon dura generalmente quanto un gelato al sole. La cosa interessante è che Simenon riesce a trasformare una situazione apparentemente normale in qualcosa di inquieto e magnetico. E questo ci porta ad una regola molto semplice: non scegliete un libro perché dovrebbe, detto tra virgolette, piacervi, sceglietelo perché vi viene voglia di girare pagina, perché la letteratura non è un esame universitario, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Se dopo tre pagine un libro non ci prende, possiamo anche lasciarlo, non succede niente. Non arriva la polizia letteraria, non suona un allarme, non compare Umberto Eco davanti alla porta di casa. Quindi possiamo semplicemente dire: non era il momento giusto, e magari quel momento arriverà tra 10 anni, oppure mai, ed è perfettamente normale. Adesso vorrei fare con voi un piccolo gioco. Io vi do 3 situazioni e voi scegliete il libro ideale. Situazione numero 1: siete al mare, avete finalmente trovato parcheggio, avete finalmente trovato un posto in spiaggia, avete finalmente aperto l'ombrellone. E quindi finalmente vostra moglie, vostro marito, la vostra compagna, il vostro fidanzato e chi più ne ha più ne metta vi dice: adesso possiamo rilassarci. Voi prendete il libro e dopo 4 pagine vi addormentate. Domanda: libro lungo o libro breve? Io voto breve, perché il sonno da spiaggia è un'esperienza letteraria a sé. Situazione numero 2: siete in treno, avete 3 ore davanti, nessuno vi parla, nessuna riunione, nessuna mail, nessuna notifica, quindi che cosa fate? Finalmente leggete. E allora qui sì, romanzo lungo, quello che durante l'anno, ecco, non riuscivate mai ad iniziare. Situazione numero 3: siete in vacanza con la famiglia, avete 5 minuti di tranquillità, 5 non 10, non 15, 5. Qui non serve un libro, ecco, direi che forse serve un miracolo.

Allora, amici, ritorniamo alla nostra puntata di No Cap dedicata ai libri. Parliamo adesso di una cosa che secondo me manca molto spesso nei consigli di lettura: i libri divertenti. Perché sembra che quando consigliamo un libro debbano necessariamente diventare serissimi. È un romanzo sulla memoria, è una riflessione sul tempo, indaga la condizione umana. Ok, benissimo, ma ogni tanto vogliamo anche sapere, ma fa ridere oppure no? E quindi qui vi propongo I convitati di pietra di Michele Mari. È uno dei titoli italiani più discussi di quest'estate e ha conquistato il premio Strega 2026, pensate. La storia ruota intorno a un gruppo di persone, di ex compagni di liceo, e a un patto che trasforma un'amicizia in una competizione sempre più inquietante. È una scelta interessante anche per chi pensa: io i libri italiani contemporanei non li leggo. Con cui sbagliate, perché qui troviamo ironia, grottesco, tensione e una storia che può essere raccontata anche in radio, pensate. E poi c'è un tema molto estivo, ovvero le amicizie, cioè, perché diciamocelo, l'estate è piena di amici, amici con cui parti, amici che ritrovi, amici che non vedevi da 10 anni e che dopo 20 minuti ti raccontano i dettagli della loro vita sentimentale che avresti preferito ovviamente non conoscere. E poi ci sono le vecchie amicizie, quelle che resistono, quelle che cambiano, quelle che scopri essere completamente diverse da come te le ricordavi. E forse è proprio questo che fanno i libri: ci ricordano che le persone non sono mai esattamente come le avevamo archiviate nella nostra memoria. Adesso però vorrei cambiare completamente atmosfera, quindi dalla competizione tra vecchi amici passiamo alla famiglia. E qui vi segnalo un libro molto molto bello che si dovrebbe chiamare, passatemi la pronuncia, Colcos di Manuel Carrer. Il punto di partenza è quasi curioso: la madre dell'autore chiamava Colcos il rito familiare di stare tutti insieme, stipati nella stessa stanza, durante i viaggi del padre. Quindi questa è un'immagine molto concreta e anche molto familiare, perché ogni famiglia ha il proprio Colcos. La vacanza in cui si sta tutti nella stessa stanza, il pranzo interminabile, la camera condivisa, il parente che russa, quello che si alza alle 6, quello che invece alle 8 e 5 dice: ma ora siamo in vacanza, ma perché dobbiamo andare così presto? Ecco, Colcos diventa così una storia familiare molto più ampia, legata anche alla madre dell'autore e alle origini della famiglia. E qui c'è una cosa che mi piace molto dei libri: le storie private diventano universali, perché ovviamente io non conosco la famiglia Carrier, probabilmente voi non la conoscete, eppure leggendo una storia di famiglia ci si ritrova, ci riconosciamo, perché cambiano nomi, cambiano le case, cambiano i paesi, ma certe dinamiche familiari sono universali. Adesso però facciamo una cosa che in estate dovremmo fare più spesso, ovvero rallentare. Non è obbligatorio leggere 80 pagine al giorno, non è obbligatorio finire 3 libri in una settimana, non è una gara, anzi, a volte il libro migliore dell'estate è quello che leggiamo lentamente, è uno di quelli che ci accompagna durante tutta la nostra estate. Tra le proposte dell'estate 2026 c'è Tutte le mattine di Sibilla, di Virginia Evans. Un romanzo con protagonista Sibilla, una donna ultra settantenne, una storia costruita anche attraverso il tema delle lettere e dei rapporti umani. È il tipo di libro che ci permette di introdurre un'altra domanda: quanti libri leggiamo per conoscere meglio gli altri e quanti per conoscere meglio noi stessi? Ecco, qui mi verrebbe da rispondere forse entrambi, perché quando leggiamo una storia non cerchiamo necessariamente qualcuno che ci somigli, a volte cerchiamo qualcuno che sia completamente diverso, e proprio per questo ci aiuti a capire qualcosa.

0: Ed eccoci ritornati amici, siamo quasi alla fine di questa puntata di No Cap dedicata ai libri e nella nostra valigia però manca ancora una cosa, no? Manca quel libro che non avevamo programmato di leggere, quello che compriamo perché qualcuno ce lo consiglia, quello che troviamo per caso, quello che vediamo su un tavolo in libreria. E qui voglio ricordarvi una cosa: non esiste una lista perfetta dei libri dell'estate, le liste servono per orientarci, sì, non per obbedire. Però se quest'estate avete voglia di leggere un grande classico, leggete un classico; se avete voglia di leggere un giallo, leggete un giallo; se volete rileggere quel libro che amavate a 20 anni, rileggetelo. Quindi se volete leggere un fumetto, leggete un fumetto; se volete ascoltare un audiolibro mentre camminate, va benissimo. E se per tutto agosto non aprite nemmeno un libro, non sentitevi in colpa, perché anche leggere dovrebbe essere un piacere. E allora chiudiamo il nostro gioco di questa puntata di No Cap dedicata ai libri con una situazione. Quindi partite domani, una settimana di vacanza, una sola valigia e avete spazio per 3 libri. Io farei così. Allora, numero 1, Partenze di Julian Barnes, di cui abbiamo parlato all'inizio, perché ogni viaggio comincia prima di arrivare. Numero 2, Domenica di Georges Simenon, perché un po' di mistero in vacanza, diciamocelo, non guasta mai. Numero 3, Colchos di Manuel Carrère, perché se siete in vacanza con la famiglia potreste aver bisogno di, ecco, di sentirvi meno soli. Io ora adesso voglio sapere voi quale dei 3 libri mettereste nella vostra valigia. Scrivetecelo, raccontatecelo, mandateci un messaggio WhatsApp oppure sui nostri canali social. Il numero è 334 315 9000. E ecco perché magari il libro che stiamo cercando noi in realtà ce l'avete già consigliato voi, e forse questa è la cosa più bella della lettura: un libro passa da una persona all'altra, da una mano all'altra, da una generazione all'altra, e ogni volta racconta una storia diversa, storia scritta dall'autore e quella che ci costruiamo noi mentre la leggiamo. E quindi buona estate, buone vacanze, buona città per chi resta, buon mare per chi parte e soprattutto buone pagine. Io vi saluto e vi lascio ovviamente con la musica, perché un buon libro può portarci lontano, questo è vero, ma ogni tanto anche una bella canzone sa farlo. Ciao amici, io sono Vanna Onorato, grazie per essere stati in mia compagnia con questa puntata di No Cap e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: e curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro percorso tra i colori della festa di Holi in India, che aveva preso delle sfumature un po' violente con le donne che percuotevano per finta gli uomini. Questa particolare usanza prende il nome di Latmar Holi, da Latis, termine usato per indicare i bastoni. Si racconta che Radha, per reagire allo scherzo di Krishna, lo costrinse a percosse con un bastone, da qui l'usanza femminile di vendicarsi dei dispetti maschili. Ci sono tante foto in giro, per esempio, di giovani pronte a prendere bastonate i loro pretendenti. La festa di Holi si può essere sì l'occasione per trovare quello giusto, ma spesso i matrimoni non sono ammessi se il partner proviene da un villaggio diverso dal proprio. Ci sono poi gli asceti induisti, sadhu, che si riposano mentre fuori imperversa la battaglia. Infatti tra un lancio e l'altro ci si rinfresca con bevande tradizionali come il kandai, a base di latte, zucchero, mandorle tritate, semi di zucca e girasole e spezie, o con il bang, la variante per adulti che contiene foglie di marijuana. Tradizionalmente per la festa di Holi si utilizzavano colori di origine naturale come la curcuma. Oggi invece vanno di moda i pigmenti sintetici più vivaci e facili da trovare. Le bancarelle dei mercati iniziano a venderle settimane prima dell'inizio della festa, in modo che tutti possano procurarsene in grandi quantità. Con l'aumento dei venditori ambulanti di pigmenti sintetici è sempre più difficile risalire all'origine delle polveri, tuttavia. Negli ultimi anni infatti si sono verificati diversi casi di irritazione cutanea e agli occhi nei giorni successivi alla festa, tanto che sono molti a spingere per un ritorno alle ricette naturali per ricavare le tinte dai prodotti vegetali. Nelle aree urbane alcuni affrontano l'Holi armati di maschera per gli occhi e per il naso, evitando così di inalare le polveri. Alcuni giovani preferiscono ricorrere direttamente ai getti d'acqua colorata o ai gavettoni invece di lanciare i pigmenti colorati. E poi ci sono dei giochi, per esempio costringere a passare attraverso una selva di getti d'acqua colorata, come si usa nel villaggio di Nangor in Uttar Pradesh. E ai turisti in visita viene consigliato di indossare nei giorni della festa abiti a perdere, e infatti i colori poi investono tutti quanti, viaggiatori, poliziotti e persino auto e animali. All'ora di pranzo poi della giornata di Holi sono tutti ridotti a una tavolozza di colori. A questo punto l'atmosfera si calma, le strade si svuotano e i manifestanti si sciacquano nei fiumi o nelle fontane. Durante il pomeriggio si revocheranno poi i momenti migliori della battaglia mattutina mangiando i dolci preparati per l'occasione. E allora con queste curiosità io vi lascio a una splendida e coloratissima giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva. La Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano Volte Made dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lueling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo-Frosinone, alle 18 Udinese-Venezia. Voltiamo pagina, tennis, US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Elis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
1: Il servizio sicuramente è un'arma che, per esempio, oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti. È un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
0: Sesto risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna.
2: Avendo perso quei due game invece mi è crollato un po' di tutto il tutto addosso e ho sentito ancora più pressione, più tensione del match. Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile contro Francisco, che è un giocatore di livello molto alto secondo me, quindi sono contento poi di come sono riuscito a reagire, però ecco, potevo fare meglio nel primo set e nel secondo.
0: Alle 19 tocca Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti, prevista per domani, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, annuncia: Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli europei femminili. Parola alla schiacciatrice Gaia Giovannini.
3: Siamo davvero molto contente del nostro percorso fino ad adesso, questo sicuramente. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria per agli ottavi, e adesso affronteremo una squadra già affrontata, che è la Svezia, e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi, e una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
0: Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno ore 19. Ed è tutto, a più tardi.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
5: Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 538 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

all'improvviso, senza avvisare, e mi dicessi che ora vuoi parlare. È passata una vita da quando sei scappata, in strada urlando tutto l'odio

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì 2 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Elpidio e Zenone all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 settembre Giovanni Verga, l'attore Giuliano Gemma, Vanna Marchi, Pippo Franco e l'attrice Salma Hayek. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'undicesimo grado della Vergine, possiedi una personalità brillante e sei dotato di una grande forza di volontà. Il successo nella vita è assicurato e nell'età matura avrai onori, ricchezze, completa indipendenza. Sei sensitivo, impulsivo e tale caratteristiche le strinsechi soprattutto nell'arte e nell'amore. Avendo il tuo temperamento una smisurata necessità di passione, non cercare di comprimere eccessivamente i tuoi impulsi. E chiediamo invece alle stelle come sarà questa giornata per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Giove in Trigono aiuta a rendere concreti i pensieri e a trovare le parole giuste per spiegare ciò che vogliamo. Le aspettative crescono molto in fretta, ma ci conviene restare su quello che è alla nostra portata adesso. Toro, il sole in sintonia con la luna nel segno dona un momento sereno e produttivo. Organizziamo, progettiamo e concretizziamo con efficacia. La comunicazione è chiara e diretta, facciamo valere le nostre idee. Gemelli, oggi riusciamo a conciliare i doveri con qualche ora di svago e questa volta senza troppi sensi di colpa. Scriviamo quella mail che rimandiamo da giorni, ci vengono le parole giuste e il tono è quello appropriato, approfittiamone. Cancro, aleggia un'atmosfera dolce e distesa, perfetta per coltivare i legami che contano davvero nella nostra vita. Coccoliamo le persone care con piccoli gesti, una telefonata, un messaggio affettuoso fanno la differenza. Leone, Giove è alleato, mentre la luna quadrata sfida l'orgoglio. Qualcuno mette in discussione le nostre capacità, ma sappiamo esattamente quanto valiamo. Non sprechiamo le parole in battibecchi inutili. Vergine, oggi trasmettiamo una fiducia che spalanca le porte blindate e conquista anche i cuori più ostinati. Proponiamo un cambio di rotta o una miglioria tecnica nel lavoro. La nostra lungimiranza sarà premiata. Bilancia, il nostro senso della giustizia porta equilibrio dove gli altri vedono solo scontro. Fase stabile, buona per costruire qualcosa di duraturo. In amore andiamo al massimo, non aspettiamo, prendiamo l'iniziativa e proponiamo qualcosa di insolito. Scorpione, l'opposizione della luna in toro non ci spaventa. Siamo fatti per stare dentro le tensioni e trasformarle in forza. Sul fronte economico qualcosa chiede una verifica, solo un numero che non torna, troviamolo e sistemiamolo. Sagittario, il sole frena e la luna non ci favorisce, ma Giove è un grande punto fermo, costruiamo su quello pur sapendo che condizioni migliori non arriveranno ora. Chi ci è vicino oggi sente la differenza tra chi c'è davvero e chi fa finta, scegliamo da che parte stare. Capricorno, una situazione ci mette al centro di uno scambio o di una decisione. Se restiamo lineari, la nostra posizione verrà compresa senza lungaggini. Qualcuno controlla come ci muoviamo e ciò che diciamo, un'occasione per mostrare competenza nei fatti. Acquario, collaboriamo con chi ha una visione diversa dalla nostra. Il confronto non è una perdita di tempo, ma un modo per ottimizzare le risorse. Un'idea nata quasi per caso riesce a risolvere un intoppo meccanico o logistico piuttosto complesso. Pesci, la luna in sestile dal toro ci sorride oggi e porta stabilità dove ieri non c'era. Appoggiamoci senza vergogna. Una questione economica che pareva complicata mostra invece una via d'uscita pratica. Seguiamola. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Ciò che non si può trasformare in qualcosa di meraviglioso, bisogna lasciarlo andare. Anais Nin.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina torniamo a parlare con le istituzioni e diamo il buongiorno al vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Buongiorno.
4: Buongiorno Beppe, buongiorno a tutti.
3: Allora, noi ci conosciamo, ci diamo del tu, però sappiamo bene, che tu adesso sei il vice sindaco, quindi dovrei dare un tono istituzionale, però se preferisci lo facciamo.
4: Siamo, amichevole,
3: siamo qui ovviamente. Allora, secondo, come lo definiamo questo qui? Secondo mandato da vice sindaco, come lo definiamo Gianfrancesco innanzitutto?
4: Secondo, a tutti gli effetti un secondo mandato.
3: A tutti gli effetti un secondo mandato. E allora le cose di cui parliamo, dovremo parlare, sono veramente tante. E allora partiamo subito dall'insediamento, le priorità che ti sei dato, perché tu hai come delega le deleghe importanti, quelli che sono i lavori pubblici, la mobilità, quello che è poi la manutenzione e la giosta del Saracino, che insomma la prossima settimana andremo a correre giosta e ovviamente ne parleremo. Senti, le priorità, perché tu già ti avevi fatto un programma anche frutto dell'esperienza che ti eri fatto prima, no? Come hai deciso ad affrontare questo mandato, i temi che ad Arezzo poi sviscereremo?
4: Ma allora, in campagna elettorale noi abbiamo raccontato abbastanza la nostra idea di città, quelle che secondo noi erano le priorità, le prime cose su cui concentrarci, quindi insomma ho iniziato a fare una serie di appuntamenti con gli uffici per iniziare a mettere tutto sui binari, mettere in carburazione il veicolo secondo quelle che sono le nostre esigenze, i nostri indirizzi, e pian piano a mettere tutto.
3: Ecco, guarda, io non te la volevo fare la domanda, ma siccome l'hai citato tu la campagna elettorale, dacci un tuo velocemente un tuo parere su quelli che sono stati i risultati della tua elezione, insomma. Hai avuto un risultato
4: inaspettato. Ogni tanto vedi, ora me lo dice, ci ripensi, ma 1000 preferenze è una cifra astronomica, impensabile, che non avrei mai pensato, anche perché non mi sono concentrato molto sulle mie preferenze in questa campagna elettorale. Mi sono concentrato al 99% su Marcello, ovviamente mi interessava l'obiettivo principale. Sono stato per 3 mesi fianco a fianco a lui senza chiedere più
3: però,
4: di tanto.
3: Però ora io devo fare l'avvocato del diavolo, ma questi 1000 voti, insomma 1000 preferenze più o meno alleggiavano anche prima, ti ricordi? Che poi dice, ma adesso facciamo uno stop, e se ricordi qui si disse, proprio tu definisti un'era geologica 5 anni, anzi meno.
4: È il motivo per cui non avrei mai pensato di prendere questa quantità di preferenze, insomma, se andiamo a paragonare con chi con gli uscenti, senza fare nomi, di qualsiasi natura, di qualsiasi estrazione o partito, è stato un risultato che credo che nessuno se l'aspettasse. Sicuramente mi fossi candidato a fine del primo mandato, il risultato credo che sarebbe stato a questo punto enormemente diverso.
3: Vabbè, questo comunque ti dà una forza, sicuramente a sapere di avere tanto appoggio, tanto consenso, ti dà sicuramente una forza.
4: Sento protetto dai miei concittadini.
3: Ti senti protetto, questo è importante Gianfrancesco, anche perché i temi che vai a affrontare sono tanti. Da dove vuoi partire? Dici, penso, ma vabbè, primo l'imprinting con i tuoi, come li chiami, collaboratori, quindi con gli uffici, che gli hai detto? Dice, ragazzi, dobbiamo rimboccarci le mani.
4: Ma guarda, la cosa più simpatica è stata che il primo giorno in pronti via, la prima riunione l'ho fatta sulla giostra in realtà, il primo pensiero è andato ai costumi, siccome è un intervento che richiederà molto tempo e una priorità assoluta sulla quale insomma vorrei portare a casa il risultato. La primissima riunione insieme al sindaco è stata per avviare questa procedura sulla realizzazione dei nuovi costumi, e quando avremo confezionato tutto la racconteremo, ancora un pochino è un po' presto. Però la cosa simpatica è stata che sono andato agli uffici di via Tagliamento, quindi opere pubbliche, manutenzione, e non c'è stata da presentarsi, no? Quindi hanno tirato fuori i fogli del piano triennale, piano degli investimenti, e abbiamo iniziato a lavorare. È stato come fosse andato tutto in continuità, non ho colto l'interruzione, quindi è stato di una naturalezza incredibile. Questo mi è piaciuto, e insomma ho ritrovato un bel clima, c'era da parte di quasi tutti una grandissima attesa, perché anche nel corso della campagna elettorale insomma in tanti mi avevano rappresentato la speranza che potessi tornare per collaborare insieme, perché dico la verità, con i miei uffici io mi sono divertito tanto, li ho fatti lavorare, li ho fatti sgobbare, loro lo sanno, sapevano cosa gli sarebbe aspettato, però alla fine dà soddisfazione anche a loro. Quindi abbiamo iniziato a mettere per terra tutte le idee, dal sistema innovativo sulla manutenzione delle strade, che ancora dovrà essere finanziato, quindi richiede tempo, però insomma abbiamo iniziato ad approfondire tutto quanto. Abbiamo sicuramente dato una bella impronta fin da subito sulla manutenzione del verde, tolte le polemiche, quelle magari se ci vuoi entrare ci entri te,
3: poi dopo ci si entra,
4: però penso di aver già dato una bella impronta anche su quello. Sul piano triennale delle opere pubbliche, oltre a approfondire tutto quello che è in essere, quindi cantieri in corso e programmi che si era prefissata la vecchia amministrazione, su cui in alcuni casi ho dovuto togliere, in altri aggiungerò, però insomma abbiamo ripreso un pochino il percorso di tutto.
3: Senti,
4: di tutto quanto.
3: Ci vuoi dire che insomma qualcuno ti ha detto bentornato, che è vice sindaco, oppure Gianfrancesco, te l'ha detto qualcuno bentornato?
4: Sì, quasi tutti.
3: Dai, è vero?
4: Assolutamente.
3: Beh, questo ancora uno sforzo.
4: Quasi tutti.
3: Ha detto bentornato.
4: Ma guarda, mi trovo bene con i miei uffici, i miei collaboratori, veramente. Poi qualcuno è cambiato, qualcuno è andato in pensione, qualcuno purtroppo andrà in pensione a breve, anche dei pezzi molto validi, però nel corso dei primi 5 anni ho instaurato con la maggior parte un rapporto, oltre che di fiducia, veramente di collaborazione,
3: ecco,
4: e di amicizia.
3: Una cosa che si è notata da subito, questo te lo dico perché è innegabile che non si sia visto, è il modo di comunicare le cose. Ora tu ti sei, già lo facevi prima, però questi social, insomma, dove ti dice: allora la situazione è questa. Sei uscito con la storia delle fontane che nessuno, cioè non la conoscevamo, e subito ti ricordi, no? Cioè, le fontane sono così perché ci vuole tanto a fare una comunicazione in questo senso.
4: Ma guarda, quello che mi sono prefissato, alla fine è inutile cercare di giustificare o di celare certe realtà, è bene raccontare né bene né male come stanno le cose. Esattamente quello che farò con Via Fiorentina non appena avrò fatto questi ultimi 10 metri, sto attendendo un ultimo incontro che contavo avvenisse nel corso di questa settimana, ma purtroppo non avverrà, però abbiamo già visto che il cantiere è ripartito.
3: Io avrei delle video differenti di ieri mattina, insomma. Aspetta, prima dimmi delle fontane, dove ti ci porto?
4: Non voglio dire, non voglio andare troppo avanti, ma sono abbastanza convinto che inizieranno.
3: Ascolta, allora iniziamo velocemente a affrontare i temi, visto che abbiamo toccato le fontane, perché quello è stato il primo, secondo me, se va più o meno, a parte la giostra, insomma, però
4: forse
3: ecco, ma lì come si risolve sta cosa, secondo te? Giustamente dici, i tecnici, cioè gli amministratori, chi deve firmare non si prende responsabilità perché non sono a norma. La tendenza vuole rifarle come prima, che non sarebbe una norma. Che ci facciamo?
4: È il tema di sempre. Io forse l'ho raccontato anche da te. Uno dei principali scogli che ho incontrato anche nel corso dei primi 5 anni sono questi rapporti con la sovrintendenza.
3: Perché a Siena?
4: No, non perché a Siena, perché c'è questo modo di approcciarsi alle richieste, posto che ci sono dei tempi biblici e spesso non vengono rispettati. Tu pensa che per un altro intervento limitrofo, ora evito di entrare nel dettaglio, termine 120 giorni per dare una risposta, dopo 150 non è arrivata.
3: Ah, ecco.
4: Dopo 150 mandiamo una richiesta di sollecito, arriva parere negativo, o meglio, sì, parere positivo, ma sostanzialmente negativo, perché ci impongono di fare una cosa che è infattibile. Però il concetto è che non è come un codice degli appalti o un regolamento al quale uno si attiene. Spesso quando ci si interfaccia con la sovrintendenza siamo sottoposti alla benevolenza o alla interpretazione personale di quel funzionario che esamina quella
3: parte. Questo non dovrebbe esistere nei meandri dei rapporti di potere nello Stato,
4: esatto.
3: No? Lo Stato deve essere il primo che rispetta.
4: Tanto è vero che fontane analoghe in città neanche troppo lontane, il restauro è stato gestito in altro modo. Quindi questo significa che un funzionario a Firenze ragiona in modo diverso rispetto a un funzionario di Arezzo, e questo oggettivamente crea insomma delle situazioni di incertezza che fanno perdere tempo. La poca chiarezza fa lavorare male, fa anche innervosire, perché francamente poi non si raggiungono gli obiettivi, si spendono un sacco di soldi, perché è burocrazia, la burocrazia costa.
3: E l'amministrazione che poteri ha in questo senso? Cioè ha il potere di protestare, che ne so, verso lo Stato per dire...
4: Se avrò modo cercherò
3: Disattendono loro in prima persona...
4: Non dico che disattendono, allora, al di là delle tempistiche di risposta, però oggettivamente c'è un atteggiamento che io trovo personalmente poco chiaro e in taluni casi anche poco collaborativo. Poi, parlando con i professionisti del settore, non è un sentore soltanto mio, quindi evidentemente è un senso abbastanza diffuso di questo.
3: È chiaro, ora non ti voglio tirare sulla polemica con le istituzioni, però dici una cosa, e quindi si intravede qualcosa, un modus operandi per poter arrivare a una quadra?
4: Allora, io ho un appuntamento che per l'appunto credo che sia stato chiesto ieri o ieri l'altro dalla mia segreteria con il sovrintendente, con il quale mi sono già incontrato e al quale avevo rappresentato tre fattispecie di problemi, due specifici, uno più generale. Eravamo rimasti di vederci anche insieme al sindaco ad inizio settembre, quindi subito dopo la giostra. So che verrà la giostra il nostro sovrintendente. Dico la verità, ho trovato una persona molto.
3: Glielo riserverete un posto sulla tribuna?
4: Come?
3: Glielo riserverete un posto? Io non sarei mica tanto d'accordo. Comunque,
4: dacci le fontane. Molto d'accordo. Una persona molto disponibile.
3: Va bene.
4: Considera che non è il sovrintendente che esamina le pratiche. Il sovrintendente ha dei funzionari che.
3: Certamente. Va bene, vedremo un po' che cosa succede. Senti, altro tema di cui ti sei occupato, a parte l'inaugurazione del Rossellino, lì ovviamente noi andiamo a fare il servizio perché la gente non. Quando parli di gratuità, magari bisogna specificare.
4: È durata poco,
3: ma andava specificata perché c'è stato le comiche. Lo so, ma all'inizio proprio non era stata capita, era le comiche a quella macchinetta, credimi, poi era incappucciata. Vabbè, al di là di questo, però andiamo su temi un pochino più così. Noi abbiamo filmati per esempio via Filzi e via Fiorentina, andiamoci subito così li facciamo subito. Da dove partire? Da via Filzi?
4: Uguale.
3: Via Filzi, è stato fatto il servizio ieri, a parte le talpe, ora ci sono anche le nutrie, ma c'è uno stato veramente, e poi è aperto, cioè è stato forzato il cancello, la gente entra dentro la notte. Insomma, si vede. C'era un'ordinanza del sindaco Marcello, no?
4: C'è un'ordinanza del sindaco che deve essere rispettata. E l'ufficio ambiente so che insomma sta pressando molto sul rispetto di questa ordinanza. Per quello che riguarda la parte pubblica, anche se conseguenza della parte privata, facciamo disinfestazioni continue, ma ovviamente in area privata deve intervenire
3: il privato.
4: Non più tardi di ieri l'altro, mercoledì, ogni mercoledì abbiamo il comitato di direzione con tutti i dirigenti e il dirigente dell'area ambiente ha specificato che insomma sta abbastanza con il fiato sul collo alla proprietà e conto che a settembre rimetteranno tutto a posto, dovrebbero tombare in modo definitivo, sanificare e tutto
3: nel
4: quanto.
3: Nel frattempo scorrono le immagini.
4: Anche se nel frattempo, insomma, voci di corridoio mi dicono che potrebbero aver trovato anche un interlocutore interessato.
3: All'acquisto? Il comune non è interessato all'acquisto di quest'area?
4: Ma no. Ti dico la verità, no.
3: Mi sembra che anche l'avevi detto in tempi non sospetti di quest'area, non è insomma vocata.
4: Non l'ho mai vista di buon grado, non per localizzazione in primo luogo, perché è una zona oggettivamente dal punto di vista della mobilità, della viabilità, dell'accessibilità, della facilità di scorrimento. Ma poi ricordiamo che questo qui dovrebbe essere anche un edificio strategico in caso di calamità. Insomma, ci sono tutta una serie di situazioni per cui la localizzazione secondo me non era
3: qui. C'è il piccolo puntino che uno ti deve fare, sì, però
4: io c'ero,
3: tu c'eri, ecco. Sì, che è successo in quel periodo che fu scelto? Beh, vogliamo entrare però insomma diccelo, perché
4: ma io non volutamente forse avevo un po' preventivato e avevo visto lungo sulla concludersi di questa vicenda. All'epoca al sindaco dissi che non mi volevo occupare di questa questione perché non mi convinceva, non ci vedevo chiaro. Secondo me non sarebbe arrivata in fondo. Infatti non esiste un mio intervento in consiglio comunale al riguardo. Sfido chiunque a trovare una parola al riguardo, l'ha seguita direttamente l'ingegner Ghinelli, quindi
3: vabbè, chissà che questo
4: me ne sono tirato fuori, insomma, ecco. Tutti gli effetti.
3: Chissà, forse questo
4: per carità. Il piano triennale delle opere pubbliche comprendeva anche questo e quindi io sono assolutamente consapevole del fatto che portato in consiglio comunale.
3: Sì, questo fu insomma una delle cose che veniva fuori. Sì, dice, però si ripresentano all'epoca delle vostre candidature Comanducci e Gamurrini, che comunque su Via Fizzi già hanno il loro perché. E allora ti chiedo, dovrà comunque la proprietà mettere in sicurezza, fare qualcosa, vedere, ma se questo non viene fatto, il comune agirà per, come si chiama?
4: In danno.
3: C'è la possibilità di agire in danno.
4: Assolutamente. Io conto di trovare sempre una soluzione bonaria. Abbiamo incontrato la proprietà, ci siamo lasciati ovviamente in fase interlocutoria per capire se riusciamo a dare una destinazione, a trovare il verso per diciamo gratificare anche a livello economico la proprietà, che comunque ha
3: la proprietà è una banca o una ATI? Per una volta era nata un'associazione temporanea di imprese, no?
4: Per la realizzazione.
3: Ah, dopo è la proprietà comunque della banca.
4: E quindi vorrei trovare una soluzione bonaria, perché oggettivamente quando si va per carte bollate uno può essere convinto di tutte le ragioni del mondo, ma non si sa mai come va a finire. Quindi io le scongiuro sempre queste strade. A breve ci dovremo rivedere, vediamo un pochino.
3: Vabbè, speriamo
4: a fare uno step ulteriore.
3: Speriamo, perché lì anche a livello sanitario lì c'è un puzzo allucinante, c'è la scuola, a parte le case, insomma. Quindi va bene, passiamo da un'altra parte, andiamo in via Fiorentina. Sì, andiamoci subito. Tu dici che sì, ieri c'è stato qualcuno lì del comune, perché queste noi le abbiamo, le nostre spie segrete, insomma. Però in settimana dice ripartono i lavori. E io nel frattempo ti faccio vedere ieri, insomma, che comunque questi lavori non nel senso. No, scusa, questa è via Sansovino, questo ci andiamo dopo. Insomma, raccontaci ora via Fiorentina che cosa. Perché è stato un periodo fermo, dice, sono in ferie. Ora via, sono in ferie. Insomma, prima vabbè, hanno aspettato le elezioni, tutto quello che vuoi. Lo stato di oggi.
4: Allora, su questo argomento, per correttezza nei confronti di tutti, sai che io non ne ho parlato pubblicamente. Intendo
3: quello che puoi dire.
4: Intendo non approfondirlo, perché sto aspettando di fare l'ultimo incontro, che è quello definitivo, per oltre che per il quadro completo ce l'ho, però ho bisogno di definire il futuro. Mi ci ho voluto un po' per ricostruire tutto quanto l'accaduto, perché non è stato semplice. Ho fatto un paio di incontri con la ditta, una marea di riunioni interne con tutti gli uffici interessati per capire tutto quello che era successo. Però a questo punto contavo di vedere il titolare dell'azienda che sta eseguendo i lavori nel corso di questa settimana. È fuori Italia, rientrerà la settimana del 7. In quella settimana lì sono, insomma, a questo punto, a meno che non succeda qualcosa di strano, abbastanza convinto di riuscire a dare una comunicazione definitiva e spero tombale su tutto
3: questo
4: quanto
3: tema.
4: Che è una rappresentazione da un lato di quello che è stato fino ad oggi. Su questo è così,
3: è
4: cristallizzato,
3: storia, sì.
4: E di quello che nell'arco di questo mese e mezzo, due mesi dal nostro insediamento, perché non è tanto che ci siamo, con un mese un po' particolare nel mezzo, perché comunque le ferie sono sacrosante per tutti, quindi ho avuto anche un po' di difficoltà di comunicazione, anche se io le ferie oggettivamente non le ho fatte, per raccontare quello che sarà da qui in avanti.
3: Però tu appena ti sei insediato, una delle l'hai fatta,
4: fatto
3: un'uscita
4: anche,
3: e lì ti è toccato fare un po' con l'efficienza che
4: ogni tanto si può anche sbagliare, chi non fa non falla. Io preso dall'entusiasmo avevo sentito dire che la tempistica era questa, mi sono fidato della comunicazione avvenuta dagli amministratori.
3: Quindi sapremo qualcosa dopo il Saracino, insomma. Su Saracino mi sembra, sì, che sia uno spartiacque, scusa se lo dico, ma lo diciamo un po', è vero o no?
4: Ma sì, riparte sempre tutto a settembre dopo.
3: Vabbè.
4: Dopo il Saracino riparte sempre tutto. Senti, iniziano le scuole, inizia il movimento.
3: Grande paura per alcuni lavori che non erano stati terminati nei tempi del 30 giugno 2026, scadenza dei termini PNRR, che dopo fortunatamente sono stati diciamo prorogati. Andiamo a Piazza Saione. Piazza Saione, io ti devo ringraziare, perché alcuni cittadini lì hanno visto come veniva grazie che io ho messo lì, ecco qual è il progetto. Ma insomma, lì voglio dire, comitati o non comitati, a che punto siamo lì? E poi ti soddisfa la piazza come viene adesso? Perché questa
4: Allora, a che punto siamo? Siamo agli sgoccioli oggettivamente, ormai siamo arrivati in fondo, nel corso di un mesetto e mezzo secondo me dovremo rendere la piazza

0: Buongiorno, arrivo un mio tecnico, parlavamo d'altro, io puntualmente tutte le settimane facevo le riunioni per capire lo stato d'avanzamento di tutti i lavori, gli obiettivi che davo e compagnia bella, e mi arriva con questa bella cartellina, ma io avrei pensato questa cosa, guarda, non mi convince neanche un po', abbi pazienza, ma secondo me non è una cosa da fare, perché questa non è né una piazza né una viabilità, è una via di mezzo,
1: un ibrido,
0: e quindi semplicemente ho detto meglio lasciare le cose come stanno piuttosto che affrontarle rendendo una risposta che secondo me non era, avrebbe creato problemi come di fatto poi l'ha creata. Questa piazza poi dal punto di vista della realizzazione ognuno ha la propria opinione, per quello che riguarda l'esecuzione. Come progetto generale a me non piace, perché non è né una piazza né una viabilità, è una viabilità stretta, è una piazza stretta, è una piazza che secondo me poteva essere pensata come piazza a tutti gli effetti, quindi tutta a un livello più rialzato. Tante città oggi vediamo che ci sono delle piazze più rialzate dove i veicoli, quando entrano dentro, si accorgono di entrare in una zona che non è più strada, quindi deve avere un comportamento un pochino più attento, e poi esci. Questa ha dei saliscendi, ha degli slalom un po'
1: stretti. Vabbè.
0: Secondo me qualche problema lo darà. Però è andato così. Ora vediamo.
1: Il primo progetto è stato cassato, insomma, per via dell'abbattimento degli alberi e così via. Quindi poi è venuto fuori questo progetto.
0: Vabbè. Io capisco i tecnici, capisco veramente, perché io l'ho seguita marginalmente, perché eravamo in campagna elettorale, perché all'epoca oggettivamente nel periodo precedente alla campagna elettorale non mi occupavo di questioni specifiche, certo. Quindi l'ho seguita in modo molto marginale, però ho capito che l'ufficio è stato messo in difficoltà perché ha dovuto cambiare progetto un miliardo di volte, e quindi di fronte a mille cambiamenti è chiaro che
1: alla fine,
0: secondo me, per come la vedo io, né bene né male, un'amministrazione e un amministratore deve essere un decisionista. Quindi ascolto tutti, mi formo la mia bella idea, però, e poi vado avanti con una strada che deve essere una strada convincente. Poi posso penalizzare qualcuno, sì, posso fare più contenti altri, va bene, però deve essere una scelta, diciamo, di corpo, perché nei momenti in cui fai le scelte democristiane alla fine non fai niente
1: per accontentare tutti nessuno. E non accontenti nessuno. Noi facciamo un'intervista a un signore che conosceva la storia, io non lo conosco chi è, ma conosceva la storia di quella piazza, e tutte le volte ci metto le mani, forse era meglio prima quando c'era il sottopasso. Sapevi che c'era anche
0: ho i video.
1: Ce l'hai, ecco, io non lo sapevo questo. Vabbè.
0: 3 anni fa, sì.
1: Senti, degli interventi che noi abbiamo seguito particolarmente, ma non per deformazione, perché avevamo la fissa, ma c'era quello dei giardini del Porcinai. Tu, Porcinai, chiamali come vuoi, ma tu sei soddisfatto? Tu fossi all'opposizione, no? E fai un cosa di opposizione, non mi ricordo come si chiamano, insomma, te sei soddisfatto dei Porcinai, dei giardini, ricordando anche il costo, perché non è indifferente, non è un dettaglio, ti soddisfano?
0: Allora,
1: senza andare a parare responsabilità o no,
0: tanto quello è un progetto.
1: Tanto quello ormai è.
0: Anche quello è un progetto che è nato sotto la mia legislatura, la prima legislatura Ghinelli, e che avevo partorito un po' io in modo un po' diverso rispetto a quello che è stato attuato. Complessivamente la ristrutturazione è la ristrutturazione di pregio, perché comunque i vialetti in massetto architettonico, le aiuole rifatte, tutto quanto, quindi va benissimo. Illuminazione rifatta come si deve, quindi tutto molto bello. La cosa che non mi ha mai convinto e sulla quale io mi ero spinto, lo sai, all'epoca inizialmente era stata anche accolta la sovrintendenza, poi dopo forse visto il moto popolare ha ritirato un po' i remi in barca, è la questione relativa alle alberature.
1: Agli alberi, sì.
0: Alberature che ormai compiono quasi un centinaio di anni, che sono indiscutibilmente belle in alcuni casi, perché ci sono alcuni alberi che oggettivamente sono belli, però siamo un po' a fine vita. Questo significa, se guardate quei viali, sono tutti sdentati, sono stati ripiantati dei lecci quando hanno concluso i lavori, sono più o meno tutti secchi. Difficile che rivengano su in modo bello e

0: diciamo slanciato come quelli attuali, perché trovano occlusioni, perché trovano le piante esistenti e compagnia bella. Ma al di là di quello, secondo me, in alcuni casi bisogna fare un piantellamento, che non significa togliere e basta o desertificare. Mi sono ripromesso e l'ho anche comunicato che nel corso di questi 5 anni pianteremo tantissimi
1: Perché
0: alberi.
1: te sulle piante, insomma, c'hai, ti
0: Ma io credo
1: ricordi,
0: che le
1: no?
0: piante debbano essere curate, che il verde debba essere
1: Però
0: gestito.
1: nella prima legislatura ti avevano affibbiato un po' il termine della
0: Ma sì,
1: motosega,
0: ma è
1: insomma,
0: vero,
1: lo
0: ma perché
1: ricordi?
0: oggettivamente non era stata fatta una manutenzione ordinaria come doveva essere fatta. Abbiamo visto anche tanti alberi che sono caduti, cioè abbiamo scampato dei pericoli
1: Quella
0: incredibili.
1: alle poste cos'era? Che albero era quello?
0: Era
1: Un
0: un platano.
1: platano, ecco, che era marcio dentro,
0: Era
1: insomma,
0: marcio,
1: era marcio,
0: che
1: quindi.
0: tra l'altro conterei, se riesco, di rimetterlo a dimora.
1: Va bene, va bene. Senti, ma si fa informazione di queste cose? Perché, per esempio, il filmato che ho di Sansovino pare che la gente non sapesse niente. Si è trovata un cartello,
0: Ma che c'è
1: facciamo.
0: la gente? Non sono i residenti.
1: E
0: Io
1: chi sono?
0: quando ho
1: Perché dopo
0: fatto.
1: alla fine il lavoro l'avete fatto,
0: Ma certo che
1: insomma.
0: l'abbiamo fatto, è un lavoro normalissimo.
1: Ma non si può informare in maniera, ora non dico di scrivere Boticari, insomma, che
0: Sì,
1: fu anche
0: vabbè,
1: carino,
0: ma
1: però.
0: voglio dire, nel corso della settimana precedente abbiamo fatto lo stesso tipo di intervento, copia e incolla, proprio Ctrl C, Ctrl V, in via Signorelli.
1: E non è
0: Uguale.
1: successo niente.
0: No,
1: Era
0: quindi
1: qui che è successo.
0: ma non lo so, è stata un movimento più che popolare, politico, popolare, ma
1: Ma ora
0: soprattutto.
1: non mi dire che avete l'opposizione in questo momento,
0: Ma io non parlo di
1: perché
0: opposizione,
1: insomma.
0: però come ho raccontato nel video, molte delle persone che mi hanno detto essere presenti quella mattina in cui doveva intervenire l'azienda del Verde avevano un'etichetta politica ben precisa.
1: Vabbè, questo può
0: E
1: essere un
0: quindi
1: caso, insomma.
0: sarà un caso, ma forse anche no. Comunque io ho spiegato come stavano le cose, il giorno dopo siamo intervenuti, abbiamo fatto quello che andava fatto e
1: Ascolta, ma lo
0: continueremo con la
1: farete
0: linea.
1: anche in via Nenni? Nenni, i lampioni sono.
0: Lo faremo ovunque sarà
1: Come si
0: necessario.
1: chiama l'intervento di
0: Ma
1: preciso?
0: allora, in questo caso abbiamo spalcato.
1: Spalcato, ecco, è
0: Spalcato,
1: un
0: quindi abbiamo
1: termine.
0: spalcato, abbiamo tolto tutti come si chiamano, le
1: Sì,
0: gettate,
1: che
0: quelle al basamento,
1: vengono anche quelle basse, ma anche quelle che
0: i
1: venivano giù.
0: succhioni e i polloni.
1: Oh,
0: Abbiamo
1: mamma mia, senti,
0: spolmonato.
1: ci fai anche una. A
0: E
1: noi
0: quindi
1: poveri
0: insomma
1: cittadini.
0: sono opere di manutenzione normale, ma ti devo dire che quando ero lì in via Sansovino mi sono affacciato delle persone, dei residenti, perché hanno visto che ero lì. No, aspetti, aspetti, cioè, questi alberi vanno tagliati. No, guardi, non si tagliano gli alberi. Dice, no, però andrebbero un pochino abbassati perché sono molto alti, le foglie arrivano sui nostri tetti,
1: No,
0: ci intasano
1: c'è
0: tutto. Noi
1: anche
0: abbiamo dei
1: quello il
0: problemi di
1: problema.
0: manutenzione importanti perché ogni volta che si alluviona c'entra l'acqua in casa perché
1: Le docce
0: le
1: sono
0: docce si
1: strappate.
0: intasano, quindi bisogna fare anche un intervento per abbassarle. Quindi le piante vanno mantenute.
1: Le piante vanno
0: E la
1: mantenute.
0: potatura però non è stata oggetto dell'intervento attuale. La potatura sappiamo tutti che si fa quando la pianta è ferma.
1: Ecco, una delle cose che dicevano, ma che mi hanno chiesto, dice, ma avete il permesso? Sapete che si fanno in determinati tipi di
0: Assolutamente
1: piante?
0: sì, i tecnici del mio ufficio sono
1: No,
0: preparatissimi, abbiamo un ufficio verde.
1: mi pare che siano volate queste le parole
0: Sì, ma
1: a
0: insomma,
1: chi faceva questa domanda.
0: erano, diciamo, probabilmente poco informati. Dai,
1: Va
0: mettiamola così.
1: bene, senti, andiamo negli orti urbani. Che mi dici degli orti urbani? Noi ci siamo andati, io non li conoscevo, ci scrivono, dice andate all'orto urbano, io vado con l'angiolino e trovo una situazione, a parte il cemento consegnato in quella maniera, cioè la pietra, no? Del pavimento tutta sporca di cemento che io a casa mia gli avrei detto te lo contesto subito, ma al di là di questo, le piante tutte secche, che ci si fa qui?
0: Ma
1: Insomma, 1.200.000 euro,
0: quello
1: insomma.
0: rimane in quel modo, ovviamente l'hanno fatto così e rimane
1: Non ci si
0: così.
1: può mettere le panchine,
0: Sì,
1: l'alberi
0: no,
1: per
0: le panchine
1: venire?
0: degli alberi sì, l'ho già
1: Ah,
0: detto.
1: l'hai già
0: Sì,
1: detto.
0: quello assolutamente. Gli alberi sono stati piantati. Vabbè, io avrei messo
1: Si sono
0: altre,
1: seccati.
0: avrei messo
1: Non
0: altre
1: ciliegia
0: specie.
1: a
0: Sì, c'è un
1: retta.
0: ciliegio, sono tutta una serie, non so se l'hai visti, probabilmente no. Però lungo le mura che ho fatto ripulire 2 giorni fa, perché hanno consegnato questi lavori senza neanche ripulire le
1: Guarda che c'è la
0: mura.
1: cappi lì, eh.
0: Sì, vabbè, però c'erano le mura, no, c'erano soltanto i capri, c'erano le spinaie e le ho fatte ripulire non più tardi di 2 giorni fa, però sotto quelle mura ci sono degli ulivi.
1: Ma va.
0: Ma certo, io non so chi l'abbia pensata questa cosa, ma non ha senso. L'ulivo richiede tanta manutenzione, non è una pianta da ora. C'erano gli orti urbani una volta, sì, va bene, ma non dobbiamo cercare di replicare quello che c'era, dobbiamo fare una cosa funzionale ai tempi attuali. Quindi vediamo un pochino. Spero che se ne secchino tanti per piantare qualcos'altro.
1: Questi appezzamenti chiamati orti urbani, no? Ma sono a disposizione dei cittadini?
0: No, no, no, quello lì è un.
1: Te la racconto
0: per com'è, cioè io nel senso che l'ho trovata così, però il concetto è che originariamente quella era una zona chiamata gli orti urbani perché c'erano gli orti urbani e quindi il disegno architettonico che si è voluto dare a quell'area è ispirato a un concetto di orti, anche se non sono.
1: Ma non era per darli ai cittadini?
0: No, assolutamente no.
1: Perché lessi l'articolo di una collega che diceva era una disposizione, no?
0: Tra l'altro che le aiole, alcune sono anche secondo me carine, cioè ci sta, è bello, secondo me andrà visto fra diversi anni quando avremo delle alberature più imponenti. Infatti semmai la critica che faccio io è che quando si pensa a questa roba, posto che, credimi, le opere pubbliche sono sempre un disastro, perché non si sa mai le aziende che vanno a realizzare certe opere e spesso dobbiamo mediare molto, perché rischio di saltare per aria, dover riniziare da capo, aprire contenziosi è altissimo e spesso si spende molto di più, si dilungano i tempi. Ma al di là di questo, secondo me, diciamo, quello che contesto è che quando andiamo a piantare delle alberature dovrebbero essere alberature che già hanno un po' di sostanza, perché ci vuole tempo per far crescere una pianta, poi dipende dalle specie ovviamente,
1: certo.
0: Ma se piantiamo già un albero che comincia a essere 3 metri fra qualche anno inizia a vederlo. Se pianto un alberello di 90 centimetri o un metro che ha un fuscellino di 3 centimetri di diametro, quello lo vedrò il giorno del mai.
1: Esatto,
0: e quindi vediamo, a ottobre vorrei intervenire anche.
1: Senti, parlando di alberi, mi viene da pensare che gli alberi hanno le radici via Freguittone, lì come si chiama, che ci si fa? Come si fa con le radici?
0: È uno dei tre temi di cui ti parlavo prima.
1: La racconterai, però ci stai lavorando, insomma.
0: Ma non ci sto lavorando, ci aveva già lavorato la vecchia amministrazione.
1: Sì, l'assessore Casi, che aveva fatto fare tutta una serie di studi, trivellazioni, cose, dice lì di là c'è il muro, quindi le piante hanno preso tutta la strada.
0: Sono tutte storte, sono caduti degli alberi anche in questi.
1: Quello è pericoloso, insomma, c'è certi crateri.
0: Assolutamente, ma lì non si può intervenire sulla strada se non abbattendo gli alberi.
1: Proprio definitivamente non si può alzare il livello della strada,
0: no,
1: che ne so, 10 centimetri, 20, no?
0: No,
1: sono assolutamente
0: hanno spaccato tutto con le radici.
1: Va bene, però se andiamo più avanti c'è una cosa curiosa che io ti voglio chiedere. Noi abbiamo seguito sempre quel cantiere in cima al Poggio del Sole, no? Carino, c'era una ruspina, lavoravano, alla fine però c'è successo qualcosa, sta ditta gli è stato contestato che quello che avevano fatto probabilmente non andava bene, sempre ti riporto le parole dell'assessore. Dopodiché è sparito tutto, non si sa, è stato per un periodo che non si sapeva nemmeno se c'era il cantiere, tutto divelto, c'era di tutto dentro, è arrivata Anitta Nuova, finite i lavori e via. Cioè, ma scusa, lì è così? Cioè, perché
0: hanno risolto il contratto, hanno dovuto chiamare qualcun altro.
1: L'hanno risolto il contratto lì?
0: Penso di sì, penso che sia stato risolto, non so se poi c'è un contenzioso o meno, perché anche quello, quando ci siamo insediati, era sostanzialmente concluso il cantiere. Però è il tema annoso delle opere pubbliche. Purtroppo il codice degli appalti mette tutte le amministrazioni nelle condizioni di operare con questa estrema incertezza, perché nel momento in cui tu vai a bandire una gara ti può venire chiunque, e chiunque significa chiunque, con chi ha livelli di professionalità.
1: Lo fate tramite il MEPA?
0: Vengono pubblicate le gare sui canali classici. E poi partecipa chi è iscritto, chi vuole partecipare, chi ha diciamo formalmente diritto a poter partecipare. Tema è che spesso partecipano anche aziende che non sono
1: che ti mettono il cartello di divieto, quelli del Covid, chi ha la febbre non può entrare nei giardini del Porcinai, chi non ha la febbre, sì, insomma.
0: Ma la differenza fra chi sa lavorare e chi insomma è in grado di portare avanti questi interventi e chi non è in grado si vede subito, il cantiere si vede impronta,
1: però
0: si vede
1: mi dicono che a livello di amministrazione mi dicono che non è facile trovare aziende,
0: difficilissimo,
1: è vero,
0: difficilissimo.
1: E le armi a disposizione della pubblica pubblica amministrazione, armi tra virgolette, non è che siano poi così, vabbè. Vabbè, non ti voglio trattenere molto, però dobbiamo parlare anche del Saracino. Ora io non ti porto sulle torri di Via Tiziano, lì se ne occupa Piomboni, mi sembra, certo. No? Quindi poi chiamerò uno a uno gli assessori. La viabilità qua via Chiarini è allucinante. Grazie per aver fatto mettere quel cartello, te lo dico perché quel semaforo era una cosa incredibile, anche ora qualcuno. Però lì i camion, cioè ormai la gente, e forse anche Google, ha capito che elimini la città, se vieni da Cortona, Camuscia, elimini tutta la città, è un traffico.
0: Come la strada di Montione che passa.
1: È come la strada di Montione. Qualcuno mi ha ricordato la variante Donati, la conoscevi la variante Donati?
0: Ma quella lì è una strada già individuata 20 anni fa, non è la variante Donati, ne abbiamo parlato anche noi in campagna elettorale, o meglio, ne abbiamo parlato noi e forse poi anche lui.
1: Lui prima, dai, qualche anno fa. Vabbè, quello che sia, dai.
0: Vabbè, comunque sì, la conosco.
1: Che si fa su queste strade?
0: Allora, io ho tre macro progetti che richiedono, oltre che un tempo di progettazione piuttosto lungo, anche delle risorse economiche molto molto importanti.
1: PNRR tu non ce l'hai adesso, vero?
0: No.
1: Fondi PNRR?
0: No, ovviamente no.
1: Peccato,
0: E quindi sono d'accordo con Angiolino Piomboni, che in questo è stato bravissimo, perché lui è stato quello che ha diciamo portato avanti la progettazione del ponte provvisorio alternativo a Ponte Buriano.
1: È la provincia, però lì
0: la provincia, lui era vicepresidente.
1: Era in provincia, sì, è vero, sì, poi è andato.
0: Ha intercettato dei fondi ministeriali per realizzare il nuovo ponte. Tutto questo in un anno e mezzo, due anni di suo mandato in provincia. E quindi conosce dei canali che io non conosco. Ne abbiamo parlato un paio di volte in giunta, l'ultima volta ieri mattina per l'appunto. E quindi questi tre macro progetti che ho in testa vorrei vedere di sottoporli a un tavolo ministeriale per capire.
1: Ma ci spogli di qualcosa? Di che sono?
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Sono uno la caserma della Polizia Municipale.
1: Ecco, quindi all'area manutenzione?
0: Assolutamente.
1: Che bella, insomma.
0: Io ho sempre pensato che la localizzazione migliore fosse quella. Sei in centro, a piedi, a un'area, un sedime del comune, c'è tanto spazio, sei in una zona critica.
1: Vabbè, mettiamoci, hai ripensato, dai, su.
0: No, io l'ho sempre pensato così. Sono verbali, quindi non ti dico niente di nuovo. Uno quello, due questa bretella che parte da fondo di Via Lebole e arriva a Montione, quindi alternativa alla bretellina attuale che è oggettivamente impraticabile, soprattutto per mezzi pesanti che non ci potrebbero passare, che ci passano. Che
1: anche qua ora c'è stato messo un divieto, ma vabbè.
0: La terza, che poi in realtà sono due, la terza e la quarta, sono uno... un sistema di ingresso nel centro di Arezzo attraverso binari con un parcheggio scambiatore a casello. Noi lì abbiamo il trenino di LFI che passa lungo quella dorsale che costeggia sostanzialmente il raccordo autostradale.
1: Sì, che va sino a Lunga, no? Da lì.
0: Esattamente. E ha una stazione a San Giuliano, Pattifolle non c'è più. Però se si prosegue nella strada dove c'è la come si chiama l'area di smaltimento rifiuti,
1: quella di Toscana, la Vicio Maggio,
0: proseguiamo a dritto, poco dopo intercettiamo la ferrovia e c'è una grande area lì, potrebbe essere
1: quindi pensato. L'idea è uno scambiatore lì?
0: L'idea che abbiamo è di pensare, ma ovviamente molta calma, perché vanno capiti i flussi turistici, vanno capite tante cose. Comunque un parcheggio scambiatore, l'utilizzo di quelle rotaie in modo tale che uno non senza entrare in città, esce dall'autostrada, parcheggia lì, 7 minuti di orologio in centro, non ha bisogno di cercare posto.
1: Per la città del Natale potrebbe essere
0: per la città del Natale, sì, però al di là del fatto che, ripeto, è un investimento molto molto importante. Delle interlocuzioni con LFI le abbiamo già avute, perché nel corso di questi 2 mesi abbiamo lavorato tantissimo. Tanto, veramente tanto, significa che noi stiamo in comune mediamente 12 ore al giorno.
1: Anche il sindaco, appunto, sì.
0: Anche il sindaco. Anzi,
1: verrà dopo il Saracino.
0: Letteralmente murati in
1: senti,
0: comune.
1: Senti, hai parlato di scambiatore, ma via, cosa la Conte a Montefeltro è ferma? Che è successo?
0: Non è ferma, entro il 15 di settembre è conclusa.
1: È finita entro il 15 settembre?
0: Allora, lì c'è un tema che è quello che ci ha fatto ritardare un pochino. che riguarda l'immissione da Via della Cella su Via Boncontra Montefeltro. Sì. È molto vicino alla rotatoria, per cui chi si mette da Via della Cella su Via Boncontra Montefeltro svoltando in sinistra, quindi verso il centro città, sì, ha poca visibilità sulla rotatoria, e spesso uno guarda a destra che non arrivi nessuno, a sinistra che non arrivi nessuno dalla parte nella corsia in cui uno si deve immettere, ti metti, riguardi a destra, ti arriva una macchina che ce l'hai già sotto perché è molto vicina.
1: Ho capito.
0: E quindi con l'ufficio mobilità, con l'ingegner Bernardini e con il geometra Moretti, che è il progettista direttore dei lavori, abbiamo condiviso che viene leggermente variato l'angolo di ingresso, di uscita dalla rotatoria verso Via Boncontra Montefeltro, per renderlo un pochino più secco, in modo che i veicoli siano costretti un po' a rallentare invece che entrare,
1: sì, con facilità. È chiaro.
0: E poi viene fatto un attraversamento pedonale rialzato in uscita dalla rotatoria, in modo tale da rallentare ulteriormente e consentire a chi entra da Via della Cella di...
1: Guarda, quest'angoli di intersezione, se vado a parare al raddoppio del Baldaccio, anche lì c'è quest'angolo con quella curva che, insomma,
0: Du Bus
1: non si scambia, no?
0: Arezzo
1: si dice Corriere. Va bene, andiamo al Saracino. Allora, il 6 andremo a correre Giostra. Che novità ci sono? Tu sei anche assessore alla Giostra, no? No, assessore alla Giostra, tu sei il referente.
0: Assessore alla Giostra.
1: Assessore alla Giostra,
0: presidente.
1: Ma prima chi era l'assessore alla Giostra? Sindaco. Perché c'era il delegato alla Giostra, Bertini. Ah, l'assessore alla Giostra era il sindaco. Sì. Vabbè, adesso sei tornato
0: il
1: tu.
0: Il presidente per... da consulta dei quartieri.
1: Ecco, che novità ci dici di questa marea. Giostra? 150 anni dal conclave di Arezzo, ubis periculum. L'altra sera in Duomo il dottor Rossi ci ha dato una bella spiegazione. Dicci le novità di questa Giostra.
0: Tante novità, e tante ci saranno nel corso dei prossimi anni, perché ho già buttato tanta roba sul tavolo con i rettori, con i quali ci siamo già visti due volte.
1: Te l'hanno detto loro bentornato, come gli uffici? Sì, sì. Anche loro ti hanno detto bentornato.
0: Assolutamente.
1: Vai.
0: E ci siamo già visti due volte, abbiamo pianificato una riunione mensile, quindi faremo minimo 12 riunioni all'anno, perché la giostra deve essere attenzionata in modo costante. All'epoca, quando fu fatta la riforma cosiddetta Camurrini,
1: sì,
0: poco prima
1: ci voleva arrivare
0: io, non ho fatto il presidente della consulta dei quartieri, perché il sindaco comunque vuole tenersela per sé, così come ha fatto nei 5 anni successivi. Oggi la delega, oltre che la delega, ho anche la funzione di presidente della consulta dei quartieri, quindi ho il management completo della giostra, e credo di poter
1: l'uomo giostra ti chiameranno.
0: Credo di poter interpretare il ruolo e la riforma che avevo pensato nel modo corretto, perché alla fine forse avevo fatto una riforma che, se volete, era un po' calzata su di me, da appassionato di giostra, da persona volenterosa di voler raggiungere certi obiettivi, ma non avevo considerato il fatto che magari non tutti potessero essere come sono io. L'auspicio che nel futuro ci siano sempre più persone vicine alla giostra, come sta avvenendo, e che quindi anche gli assessori o i delegati futuri abbiano a cuore la manifestazione, così come ce l'ho io. Comunque abbiamo fatto due riunioni con loro, poi ho visto ovviamente tutti gli attori della giostra, musici, sbandieratori, signarezzi, piuttosto che coordinatori di regia. Con gli uffici abbiamo fatto già decine di incontri, penso di avere la maggior parte delle email interne con l'ufficio giostra per la 150esima. Abbiamo fatto alcune piccole riforme, una per tutte riguarda la cerimonia di domani mattina, che fino a giugno era una fredda, poco bella conferenza stampa. Invece ora diventa la cerimonia, quindi una cerimonia a tutti gli effetti, con l'araldo che chiamerà, con qualcuno vestito in abiti giostreschi, ovviamente non i rettori, non io, non il sindaco, poi vedremo negli anni futuri se vorremmo cambiare ulteriormente, ma non credo. E quindi diventa una cerimonia a tutti gli effetti. Invece che farla in consiglio comunale, la faremo nel chiostro del palazzo comunale a piano terra, in una zona ombreggiata. Quindi venite, saremo tutti
1: mattina, che ora?
0: Alle 10:30. Quindi venite, perché sarà una manifestazione nuova, aperta a tutti, finalmente, con una scaletta ben precisa. Parleranno ovviamente i rettori, il sindaco, io, parlerà il soggetto che ha fatto il bozzetto, che ha vinto il concorso, sì. Parlerà il nostro vescovo che ha fatto parte della giuria di valutazione insieme a me, parlerà il nostro maestro intagliatore Francesco Conti e il dottor Luca Berti, che è colui che legge le motivazioni, quello che c'è dietro a questa dedica, però gli diamo una forma un pochino più istituzionale, un pochino più
1: quindi non una conferenza stampa, non sarà una sterile conferenza stampa, mi verrebbe da dire.
0: E questa è la prima cosa importante. La seconda, della quale vado molto fiero, è che oggi, domani, mettiamola così, sarà concluso il cantiere di Piazza Grande. Quindi in Piazza Grande assisteremo alle prove già da lunedì con tutta la piazza.
1: Questa era una cosa che era
0: e adornata. Quindi ci saranno anche tutti tra.
1: È tutto pronto. Ma i ristoratori sono d'accordo?
0: I ristoratori a questo punto sono d'accordo.
1: Ovviamente. Per forza, ce l'hai messo.
0: No, a questo punto sono d'accordo, nel senso che non è che sono andato d'imperio. Comunicato, ne abbiamo parlato e hanno compreso bene, perché alcuni di loro, ricordiamoci, le due in particolare, sono anche uomini di giostra.
1: Sì, esatto. Quindi.
0: Esatto. E quindi hanno detto, da ristoratori ovviamente un po' ci penalizza questa cosa, ma da aretini e amanti della giostra capiamo che la nostra manifestazione va avanti a tutti.
1: Senti, tre argomenti veloci in sequenza, perché siamo quasi in chiusura. Posti, biglietti e soprattutto lo sciopero e l'assemblea della Polizia Municipale.
0: Posti, da dove vuoi partire? Posti e biglietti, cosa intendi? Qual è la
1: I posti sono sempre, ogni anno dicono sono pochi, tanti quartieristi, tante persone che vorrebbero entrare più in piazza, lì c'è un fattore sicurezza, lo sappiamo, ma si può fare qualcosa per i posti in piedi?
0: Non lo so, l'ho valutata, ne dovrò parlare con l'ingegnere, ne dovrò parlare con il coordinatore della sicurezza, colui che firma il piano di sicurezza, ne dovrò parlare con il questore. Quindi dovrà
1: il
0: essere valutato.
1: Questore, sì. Prefetto anche.
0: Sì, il nuovo prefetto, questore, sì. Certo, tutto il tavolo tecnico, per capire se nell'eventualità in cui si dovesse decidere di ampliare ulteriormente il pubblico sulle tribune, eventualmente va ampliato sulle tribune.
1: Ah, non i posti in piedi?
0: No, quello non ci si fa sicuramente. Diciamo le uscite di sicurezza e tutto quello che gravita intorno alla piazza sia sufficiente per far defluire in sicurezza appunto eventuali altre X persone.
1: Ok.
0: Un'idea me la sono formata, però non la racconto perché non è il caso. Mi piacerebbe poter dare soddisfazione. E
1: a noi se ci dai delle piccole anticipazioni ci piace, tanto
0: sì,
1: le riprendono tutti, anche i colleghi.
0: Perché magari è cosa che non si concretizza, devo andare per step, perché in primo luogo devo capire se a loro va bene, dopodiché devo capire
1: chiaro.
0: Riesco a progettare una tribuna che deve essere sviluppata più in verticale, ovviamente, perché le distanze sono quelle. Le nostre tribune sono molto piatte, quindi secondo me c'è modo di
1: alzando l'angolo anche lì,
0: alzando un po' l'angolo, arrivando a livello di quella della curva dello stadio, perché sì, è molto ripida, e neanche a livello della vecchia, non so se la ricordi, la vecchia Torre Rossa.
1: La Torre Rossa, no,
0: la
1: questa
0: tribuna
1: mi manca.
0: In legno che era su via Seteria.
1: Questa mi dispiace, no? Ma ammetto la mia mancanza.
0: Sei più vecchio.
1: Ma io vengo da Rigutino, non vengo da Arezzo, capito? Io sono un rapo di Chiana, come ci chiamavate una volta. Quindi.
0: Comunque, in via Seteria, storicamente, quando ero ragazzino, ma me la ricordo poco perché ero piccolo, fu montata per qualche anno questa tribuna molto, molto verticale che si chiamava la Torre Rossa.
1: Figurati, e chi scendeva lì?
0: Il pubblico,
1: certo. Non aveva paura.
0: Sì. E quella non esiste più, però non la faremo ovviamente verticale in quel modo perché era tremendo. Io mi ricordo questa sensazione di questo tribunone molto.
1: Poi c'è una questione di sicurezza,
0: bambino,
1: sicuramente
0: era più la percezione.
1: I biglietti seguono ovviamente di pari passo i posti, ma c'era i biglietti per i quartieri si lamentano sempre che quelli destinati ai quartieri sono pochi, non sanno come decidere di darli ai propri. È così o non è così?
0: Assolutamente no.
1: Non è così, ecco qui. Tu
0: assolutamente
1: sai,
0: no, ora quest'anno va così, l'anno prossimo vediamo.
1: Vedrai. Vabbè. L'ultima cosa.
0: Ne hanno tanti. Tu considera che su 2400 biglietti che ci sono a sedere, in biglietteria ne vanno circa 700.
1: No, da 2400.
0: C'è dato uno scoop?
1: Mi sa di sì,
0: quindi
1: perché da 2400 ne vanno in biglietteria 700.
0: Poco più.
1: Ora io capisco che uno lo darete al soprintendente della...
0: no, ma al di là degli ospiti del sindaco, che sono un numero sempre quello, e sono istituzioni consolidate.
1: In biglietteria 700 posti.
0: Circa quelli, perché tutti gli altri sono, diciamo, affidati tra Tribuna A, Tribuna B, Tribuna C.
1: Ah, questi sono numeri che non abbiamo mai conosciuto. Vabbè.
0: In parte i quartieri, in parte ad altri soggetti, poi per carità ci sono quelli riservati agli sponsor, che non ci mancherebbe altro, chi dà i soldi poi ha diritto ad acquistare, eh? Cioè questi che si parla comunque di biglietti.
1: Acquisti che
0: pagamento, chiaro. Non è che ne vanno 700 a pagamento e gli altri no.
1: No,
0: è
1: chiaro,
0: tutti
1: però...
0: a pagamento, però diciamo che nel momento in cui si apre la biglietteria troviamo già coperti una quantità importante di biglietti che sono già stati pagati.
1: Ho capito. Senti, l'ultima cosa.
0: Poi ce ne sono 200 per i turisti, cioè ci sono anche quelli.
1: Questo tema del... ieri sera con Ivo si è avuto un po' un punto di dibattito su questo tema. Ci sono dei problemi probabilmente rivendicati dalla polizia locale, una sigla sindacale, mi pare una o due sigle sindacali, insomma, e hanno deciso, avrebbero deciso, quello che so, di fare... o l'assemblea, chi l'ha detto? L'assemblea, chi? Lo sciopero per il giorno del Saracino. Il sindaco ha detto ne parliamo dopo, e subito ieri sera dice ma perché non ci ha parlato? No, vabbè, uno ti viene con lo sciopero e gli dici ora ci parliamo, aspetta un attimo. Vuoi dire qualcosa o lo lasciamo al sindaco?
0: L'ha spiegata abbastanza bene il sindaco, vediamo un pochino come va a finire. Diciamo che la cosa che ha tenuto a specificare il sindaco, dato che poi il concetto che passa è che un intero corpo viene additato come quelli che fanno uno sciopero il giorno della giostra.
1: Non è la prima volta, però.
0: Sì, però è una sigla sindacale, due sigle sindacali, sono i sindacati, non tutti appartengono, non tutti faranno sciopero. Vediamo quanti faranno sciopero, però è ingiusto mettere tutto dentro un concone quando in realtà c'è una parte che è quella che esce pubblicamente, che ha deciso di percorrere questa strada legittimissima, ci mancherebbe altro, e una parte che invece non intenderà probabilmente.
1: Il sindaco ha usato un termine per dire che non era come se era inadeguato, cioè il tempo non era ora da fare, insomma, una cosa del genere.
0: Vediamo quante assemblee faranno di domenica nei prossimi anni.
1: Siamo andati un po' oltre, però i temi con te bisogna che tu venga più spesso, perché qui mi dicevano ma tu non inviti più il sindaco e il vice sindaco. Dico, sono venuti i primi quando erano candidati, ti ricordi?
0: Certo,
1: no? Quindi
0: insieme.
1: Dico esatto, quindi mi fa piacere che sei venuto. Prendiamoci l'appuntamento di magari
0: io
1: anche
0: mi diverto sempre molto
1: anche farle ricorrente
0: il posto dove mi rilasso, parliamo la chiacchierata al bar, quindi mi diverte veramente
1: noi
0: tanto.
1: Noi cerchiamo di fare informazioni, però vedi,
0: certo,
1: io non ti tiro
0: al bar, nel senso che ne parliamo in modo così molto
1: ma
0: molto
1: perché
0: sciolto.
1: Non ho interesse a tirarti nelle polemiche, perché a noi interessa, penso che
0: ci come vedi, non le faccio più le polemiche,
1: ma insomma Falconina, dai,
0: non mi piace, voglio andare sul concreto.
1: Comunque, va bene,
0: mi scuso se non sarò molto presente, ma credimi, è un periodo in cui siamo veramente
1: su social molto... ci vai, ecco, qui l'amministrazione me lo chiederò come Manducci, insomma, anche devo usare anche gli altri canali, insomma, perché non tutti hanno i social, magari
0: è vero,
1: questo
0: è vero, sono d'accordo con te, a parte che gli altri canali possono comunque prendere le notizie dai social e ribaltarle,
1: canali comunali del comune, c'è tutta una serie di
0: metteremo su infatti un ufficio apposito, ma te lo spiegherà il sindaco,
1: me lo spiegherà il sindaco. Va bene, allora io ringrazio Gianfrancesco Camurini, vice sindaco del Comune di Arezzo, grazie comunque per ogni cosa che fate, perché tu vieni dalla lista fare, no? Dalla lista fare, voglio dire, comunque la città ha bisogno di tante cose, abbiamo capito che insomma tu sapevi, vero, che l'eredità che avevi, quindi voglio dire
0: più o meno sì, più vagamente in realtà.
1: Ecco, dopo com'è, è meglio o peggio quello che hai trovato?
0: È così, dai.
1: Lasciamola perdere. Bene, grazie, ciao, buon lavoro, ci vedremo
0: grazie,
1: in piazza, allora andremo a correre giostra.
0: Mezz'ora sono lì.
1: Ecco, tu sappi che noi la radio 24 secondi prima degli altri diamo la voce dell'Araldo, è tanto per dirtelo, perché il digitale terrestre. Ciao, grazie Gianfrancesco Camurini, vice sindaco di Arezzo, buon lavoro anche a te e grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly, Rassegna Stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 2 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, alta tensione tra Mosca e Berlino, la Germania e i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino: aiutano i terroristi, reagiremo. L'accusa dei tedeschi: fine delle illusioni sui legami con lo zar, storia di un'escalation. Politica: scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini. L'incubo di Berrettini, minacce di morte degli scommettitori. La Repubblica: la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Famiglia suicidia, i viaggi dal guru per la famiglia disabile, balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023. La Stampa: violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore, la vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento. Blitz a Lipsia, la Germania accusa i russi, l'Unione Europea risponderemo, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria, a Torino cabina di regia tra 5 regioni con le Confindustrie. Il Fatto Quotidiano: con Federov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca. Il Resto del Carlino: scontro Berlino-Mosca in campo Europa e NATO. Torino: violenze su una ragazzina, il giudice è dispiaciuto. Nordio: invia gli ispettori, abusi su tredicenne, scarcerato. Meloni: così è difficile. Berrettini scuote il tennis, minacce dagli scommettitori. Ucciso a coltellate dalla moglie, Imola, l'uomo era malato, la badante ha scoperto il delitto. Il Messaggero: Europa, Russia, alta tensione, Berlino, attacchi ibridi da Mosca, Meloni uniti contro le intimidazioni. Roma in volo senza ali, Lazio un nuovo colpo. Violenta una tredicenne, scarcerato dopo 2 giorni, Torino la Premier, così la è difficile la sicurezza. La Verità: i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende, ira del Premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. Stop alla carne dal Brasile, Mercosur da buttare, Bruxelles blocca l'import con gli antimicrobici. Cosa ci vende il compagno Lula? Il Giornale: arriva la guerra in Europa, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, l'Unione Europea risponderemo, Meloni uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia a tutti. Molestie alla minore, bengalese liberato, bufera sul jeep di Torino. Il Tempo: toghe mute, gran silenzio del NMM sul caso Ranucci, dagli applausi scroscianti in Cassazione quando Sigfrido era testimonial per il no, o al referendum si è passate al silenzio di tomba di oggi, non si trova più una toga disposta a difenderlo il pubblico, lo hanno scaricato. Libero Quotidiano: Italia paradiso degli stupratori, profugo violenta tredicenne e viene liberato in 2 giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni: chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? Sequestro di bambini piccoli del bosco in libertà vigilata, dormiranno a casa solo nel weekend. Drone bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti. Il Manifesto: gang of Gaza, Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Ieri, per proteggere i mercenari, Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lanciare i suoi soldati nelle retrovie. Meloni imbrigliata nel ballottaggio, le opposizioni si compattano al Senato e depositano emendamenti unitari. Avvenire: provocazioni russe, Berlino accusa il Cremlino con il drone esplosivo trovato nell'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa, intanto nuovi raid sull'Ucraina, legge elettorale, palla lunga sul ballottaggio e quote rosa. Il secolo d'Italia, minaccia ibrida, Berlino, il drone di Lipsia è russo, Meloni, tentativi di intimidazione non avranno successo. In primo piano, lavoro, nuovo sbalzo dell'occupazione, 307.000 posti in più in un anno, oltre 1,1 milioni dall'arrivo del governo Meloni. Violenta una tredicenne e il GIP lo scarcera. Meloni, avanti con norme, uomini, risorse, ma se poi arriva un giudice, il muro del PD alla festa dell'unità, nessun ospite di destra. Non ci interessa il confronto, a Tregiu è diversa. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, incubo crollo nei palazzi, balconi, cornicioni a rischio, raffica di segnalazioni, orti, tre mini cantieri e verde subito pubblico. Da Piombino, energia della plastica, progetto nella fase finale, chiuse le consultazioni per l'impianto dell'area del Pippo in Montegemoli. Da Pontedera, commercio avanti tra le crisi e le polemiche, addio al primario Melai da Pisa, aveva 48 anni e guidava anestesia e rianimazione. Galilei, passeggero aggredisce un'addetta, l'altro episodio, serve sicurezza. Massa, case ERP al 73% dei richiedenti, il report. Da Lucca, risarcimento record, morì a 17 anni scooter, conto di 800.000 euro. Andiamo a Grosseto, allarme incendio alle Strillaie, subito domato, poi dalle suore agli studenti, istituto San Lorenzo alla misericordia, i progetti. L'area fiorentina, da Pistoia, provincia, caos nel PD, i quattro esponenti riformisti respingono le deleghe. E da Pescia, niente mercato del palio verso la class action. Andiamo a vedere adesso il Corriere di Siena. Il presidente dei petrolieri italiani, metà distributori e paghiamo meno. Gianni Murano dell'UNEM risponde alle nostre domande, spiega il paradosso di Malta che vende carburanti italiani a prezzi inferiori. Vediamo il Corriere Fiorentino, affitti la stangata per i fuori sede, fino a 730 euro per una stanza singola in centro a Novoli. Firenze è la più cara dopo Roma. Vediamo il Firenze e la Repubblica. Fiorentina preso Gonçalves, Good e Mandragora salutano il mercato, saldo di meno 38 milioni. Ex teatro comunale, le mosse della procura, c'è un super consulente, i verbali nel mirino. Corriere di Arezzo, taglio basso e la mia app per gli animali smarriti, Sandra Martignoli, la retina che ha inventato l'app Raggi per gli animali smarriti. Comanducci annuncia illustri ospiti ai microfoni di Amaranto Channel, annuncia per domenica illustri ospiti del mondo dello spettacolo. Un'occhiata alla nazione di Arezzo che questa mattina titola pronto un altro bomber per l'Arezzo, e poi ultimo rebus tra le Lance. Entriamo in cronaca, a Sant'Andrea e Porta del Foro volano, la Colombina studia la piazza, Porta Crucifera pensa ai cambi, sfida pronto uno stadio infinito, si moltiplicano i maxi schermi, al Parco Giotto si prepara il bar dove il successo di giugno con centinaia di persone. Partito il tantam dei Bastioni, Piazza Risorgimento e dei bar di Rigutino e Montione. La Lizza secondo Vannozzi, quartieri sono alla pari, Vanneschi improbabile. Ospedali, sindaci in trincea, decisione folle calata dall'alto, chiedono la revisione al piano ASL. Meoni taglia le prestazioni assurdi, Vadi e Vagnoli denunciano, non siamo stati coinvolti, appello alla regione anche per l'anonimo in tempi rapidi del nuovo direttore generale dell'azienda. Caso Grasso, medici all'attacco, Droandi firma la lettera Gianni, serve un alto profilo scientifico. Calcesalpino, nuova scuola al fotofinish, ma via alle lezioni della Cadorna con la speranza di traslochi in corsa. I lavori per l'opera di 10 milioni sono alle rinfiniture, ma gli alunni torneranno in classe nella sede attuale, probabili trasferimenti nell'unico intervallo offerto dal calendario delle lezioni. Le vacanze di Natale. Addio d'oro all'ultima panchina, Nannoni guida al trionfo e il tennis tavolo azzurro. La vittoria è un regalo. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 2 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
3: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
4: Sono le 12 e 20 minuti.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono. Non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi. Interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini, l'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
3: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
6: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo l'anticiclone sull'Italia per una giornata di cielo sereno o poco nuvolosa. Solo in montagna, sulle Alpi di Nord-Est, Appennino settentrionale e dorsale appenninica meridionale scoppieranno dei temporali pomeridiani, temporali di calore. Altrove, appunto, non succederà praticamente nulla. Il caldo si farà sempre sentire sulla nostra penisola, con massime che mediamente oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
8: Flyspot.

0: sarebbe bellissimo. Bellissimo.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No!
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
1: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la Compagnia Nazionale Saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
0: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
2: Escludo anche che possono esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
0: Era una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato lievi ferite, il servizio ferroviario è stato interrotto, le indagini della polizia bavarese si stanno dirigendo nell'ambito della criminalità organizzata. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6%. Nuovo appello alla solidarietà stamane dal Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha detto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni con la guerra, non si costruisce la pace. Sentiamo le parole del Papa.
3: Dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
0: In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. Contro Zverev, Sonego sfiora l'impresa ma si arrende al tie break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Stasera tocca ad altri 5 azzurri. Lorenzo Villanetti.
4: 4 ore e 52 minuti di gioco, una maratona, quella che si è consumata a New York tra Sasha Zverev e Lorenzo Sonego. L'azzurro ci ha messo il cuore, ma non è bastato per battere il numero 1 del seeding, che l'ha spuntata per 3-2 al quinto set. Penso che sia un giocatore incredibile, ha un servizio e un dritto eccezionali, commenta il tedesco a margine del match. Superato il primo scoglio, Zverev se la vedrà con il francese Elis al secondo turno, dove sono volati anche Cobolli, Bellucci e Musetti. Quest'ultimo ha superato il britannico Ferry 3-0, grazie anche al servizio.
5: Sicuramente è un'arma che per esempio oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti, è un'arma che come ben sapete, è un po' un amore odio.
4: Stesso risultato per Bellucci contro l'ungherese Piroš, mentre Cobolli vince 3-2 in rimonta sull'argentino Comesagna. Stasera spazio a Berrettini contro l'altro argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Il programma di oggi vede in campo anche altri due azzurri, Guerrieri contro De Minaur e Passaro De Jong, interrotta per pioggia sul 2-1. Tra le donne, attesa per il derby tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince va al terzo turno.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 2 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, alta tensione tra Mosca e Berlino, la Germania e i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo, l'accusa dei tedeschi, fine delle illusioni sui legami con lo zar, storia di un'escalation. Politica, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini, l'incubo di Berrettini, minacce di morte degli scommettitori. La Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, famiglia suicidia, i viaggi dal guru per la famiglia disabile, balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023. La Stampa, violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore, la vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento. Blitz a Lipsia, la Germania accusa i russi, l'Unione Europea risponderemo, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria, a Torino cabina di regia tra 5 regioni con le Confindustrie. Il Fatto Quotidiano con Federov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca. Il Resto del Carlino, scontro Berlino-Mosca in campo Europa e NATO. Torino, violenze su una ragazzina, il giudice è dispiaciuto. Nordio, invia gli ispettori, abusi su tredicenne, scarcerato. Meloni, così è difficile. Berrettini scuote il tennis, minacce dagli scommettitori. Ucciso a coltellate dalla moglie, Imola, l'uomo era malato, la badante ha scoperto il delitto. Il Messaggero, Europa-Russia, alta tensione, Berlino, attacchi ibridi da Mosca, Meloni uniti contro le intimidazioni, Roma in volo senza ali, Lazio un nuovo colpo, violenta una tredicenne, scarcerato dopo 2 giorni, Torino la Premier, così la è difficile la sicurezza. La Verità, i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende, ira del premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. Stop alla carne dal Brasile, Mercosur da buttare, Bruxelles blocca l'import con gli antimicrobici. Cosa ci vende il compagno Lula? Il Giornale, arriva la guerra in Europa, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, l'Unione Europea risponderemo, Meloni uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia a tutti. Molestie alla minore, bengalese liberato, bufera sul jeep di Torino.

piccoli del bosco in libertà vigilata dormiranno a casa solo nel weekend. Drone bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti. Il manifesto, Gang of Gaza, Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Ieri, per proteggere i mercenari, Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lanciare i suoi soldati nelle retrovie. Meloni imbrigliata nel ballottaggio, le opposizioni si compattano al Senato e depositano i emendamenti unitari. Avvenire, provocazioni russe, Berlino accusa il Cremlino con il drone esplosivo trovato nell'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa, intanto nuovi raid sull'Ucraina, legge elettorale, palla lunga sul ballottaggio e quote rosa. Il secolo d'Italia, minaccia ibrida, Berlino, il drone di Lipsia è russo, Meloni, tentativi di intimidazione non avranno successo. In primo piano, lavoro, nuovo sbalzo dell'occupazione, 307.000 posti in più in un anno, oltre 1,1 milioni dall'arrivo del governo Meloni. Violenta una tredicenne e il GIP lo scarcera. Meloni, avanti con norme, uomini, risorse, ma se poi arriva un giudice. Il muro del PD alla festa dell'unità, nessun ospite di destra, non ci interessa il confronto, a Treggio è diversa. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, incubo crollo nei palazzi, balconi cornicioni a rischio, raffica di segnalazioni, orti, tre mini cantieri e verde subito pubblico. Da Piombino, energia della plastica, progetto nella fase finale, chiuse le consultazioni per l'impianto dell'area del Pirpino in Montegemoli. Da Pontedera, commercio avanti tra le crisi e le polemiche, addio al primario Melai da Pisa, aveva 48 anni e guidava anestesia e rianimazione. Galilei, passeggero aggredisce un'addetta, l'altro episodio, serve sicurezza. Massa, case ARPA al 73% dei richiedenti, il report. Da Lucca, risarcimento record, morì a 17 anni scooter, conto di 800.000 euro. Andiamo a Grosseto, allarme incendio alle Strillaie, subito domato, poi dalle suore agli studenti, istituto San Lorenzo alla misericordia, i progetti. L'area fiorentina, da Pistoia, provincia, caos nel PD, i quattro esponenti riformisti respingono le deleghe, e da Pescia niente mercato del palio verso la class action. Andiamo a vedere adesso il Corriere di Siena, il presidente dei petrolieri italiani, metà distributori e paghiamo meno. Gianni Murano dell'ONEM risponde alle nostre domande e spiega il paradosso di Malta che vende carburanti italiani a prezzi inferiori. Vediamo il Corriere Fiorentino, affitti la stangata per i fuori sede, fino a 730 euro per una stanza singola in centro a Novoli, Firenze è la più cara dopo Roma. Vediamo il Firenze e la Repubblica, Fiorentina preso Gonsalves, Good e Mandragora salutano il mercato, saldo di meno 38 milioni. Ex teatro comunale, le mosse della procura, c'è un super consulente, i verbali nel mirino. Corriere di Arezzo, taglio basso e la mia app per gli animali smarriti, Sandra Martignoni, la retina che ha inventato l'app Raggi per gli animali smarriti. Comanducci annuncia illustri ospiti, ai microfoni di Amaranto Channel annuncia per domenica illustri ospiti del mondo dello spettacolo. Un'occhiata all'azione di Arezzo che questa mattina titola pronto un altro bomber per l'Arezzo, e poi ultimo rebus tra le lance. Entriamo in cronaca, a Sant'Andrea e Porta del Foro volano, la Colombina studia la piazza, Porta Crucifera pensa ai cambi, sfida pronto uno stadio infinito, si moltiplicano i maxi schermi, al Parco Giotto si prepara il bar dove il successo di giugno con centinaia di persone. Partito il tantam dei Bastioni, Piazza Risorgimento e dei bar di Rigutino e Montione. La Lizza secondo Vannozzi, quartieri sono alla pari, Vanneschi improbabile. Ospedali, sindaci in trincea, decisione folle calata dall'alto, chiedono la revisione al piano ASL. Meoni taglia le prestazioni assurdi, Vadi e Vagnoli denunciano, non siamo stati coinvolti, appella alla regione anche per la nomina in tempi rapidi del nuovo direttore generale dell'azienda. Caso Grasso, medici all'attacco, Droandi firma la lettera Gianni, serve un alto profilo scientifico. Calcio Esalpino, nuova scuola al fotofinish, ma via alle lezioni della Cadorna con la speranza di traslochi in corsa. I lavori per l'opera di 10 milioni sono alle rinfiniture, ma gli alunni torneranno.

0: in classe nella sede attuale, probabili trasferimenti nell'unico intervallo offerto dal calendario delle lezioni, le vacanze di Natale. Addio d'oro all'ultima panchina, Nannoni guida al trionfo, il tennis tavolo azzurro, la vittoria è un regalo. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
2: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
1: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
3: Escludo anche che possono esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, cercando di condizionare con questa attività di guerra ibrida la volontà popolare. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: Era una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato lievi ferite, il servizio ferroviario è stato interrotto, le indagini della polizia bavarese si stanno dirigendo nell'ambito della criminalità organizzata. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6%. Nuovo appello alla solidarietà stamane dal Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha detto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Sentiamo le parole del Papa.
4: Dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
1: In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento, a Roma e Milano attesi picchi di 35-36 gradi. Contro Zverev, Sonego sfiora l'impresa ma si arrende al tie break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti, che tornano in campo domani. Stasera tocca ad altri 5 azzurri. Lorenzo Villanetti.
5: 4 ore e 52 minuti di gioco, una maratona, quella che si è consumata a New York tra Sasha Zverev e Lorenzo Sonego. L'azzurro ci ha messo il cuore, ma non è bastato per battere il numero 1 del seeding, che l'ha spuntata per 3-2 al quinto set. Penso che sia un giocatore incredibile, ha un servizio e un dritto eccezionali, commenta il tedesco a margine del match. Superato il primo scoglio, Zverev se la vedrà con il francese Ellis al secondo turno, dove sono volati anche Cobolli, Bellucci e Musetti. Quest'ultimo ha superato il britannico Ferry 3-0, grazie anche al servizio.
6: Sicuramente è un'arma che per esempio oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti, è un'arma che come ben sapete, è un po' un amore odio.
5: Sesto risultato per Bellucci contro l'ungherese Piroš, mentre Cobolli vince 3-2 in rimonta sull'argentino Comesagna. Stasera spazio a Berrettini contro l'altro argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Il programma di oggi vede in campo anche altri due azzurri, Guerrieri contro De Minaur e Passaro De Jong, interrotta per pioggia sul 2-1. Tra le donne, attesa per il derby tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince va al terzo turno.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Fly Spot. Top 10 hits.
9: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 non-mover, 3 records going up and 3 records going down. Ciao ciao, saluta tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano stabile, 3 in salita, 3 in discesa, ma prima di dar via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Emma e Fabri di Fibra con Antidroga, neanche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento e Talk to You di Another and 54 Ultra. E ora si parte al numero 10 con un gradino in meno, troviamo Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: senti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Sei settimane in classifica, dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9 la prima new entry della settimana. Summer, My Body Isn't Ready.
2: New entry.
1: New entry.

0: Body Isn't Ready. Sunburn conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, seconda new entry, The Bowser, Magnetic.
1: New entry.

0: Magnetic, The Bowser conquista l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits!
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: Sempre con te.
1: Top 10 Hits!
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7, terza new entry della settimana. Saif, parlare d'amore.
4: New entry.
0: New entry.

Dansteria, Madonna, 4 settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 14 la settimana in classifica, dalla quarta alla quinta posizione un gradino in meno e al numero 4 un posto in più per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 8 le settimane in classifica, dalla quinta alla quarta posizione, un gradino in più.
1: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Stabile in terza posizione, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope. Yeah!

Partenope, Merck & Cremant, featuring Serena Brancale and The Colors, 12 la settimana in classifica, stabile oggi in terza posizione. E al numero 2, 4 posti in più per Angelina Mango con

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rundown. Riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, Noemi, Tu cosa fai questa sera? Al numero 9, prima new entry, Somber, My body isn't ready. Al numero 8, seconda new entry, The Bouse, Magnetic. Al numero 7, terza new entry, Saif, Parlare d'amore. Al numero 6, Madonna, Dance Tria. In quinta posizione, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 4, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Stabile in terza posizione, Merck and Cremant, featuring Serena Brancale and The Colors, Partenope. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 questa settimana, Moving the Sun, Hugo, Email Angel and Alternate.
2: Number 1. I'm

week, Hugo, Email Angel, and Alternate Take on Moving the Sun. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Somber, My Body Isn't Ready. In ottava posizione, The Bouncer Magnetic. E al numero 7,

0: Saif con Parlare d'Amore. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E eccoci qua anche questa settimana. Ciao a tutti, ciao Vanna.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno.
0: Come stai? Ormai tutte prese da questa elezione americana, non ci si capisce più niente.
1: No, niente, non ci si capisce nulla. Però stiamo bene, dai, noi
0: bene,
1: tutto
0: stiamo
1: sommato
0: bene.
1: Stiamo bene. Chissà se lo sono a questo momento gli americani,
0: chissà, non lo sappiamo. Ecco, diciamo che vi diciamo subito, questa settimana l'attenzione talmente alta sulle elezioni americane è stata che sapete, da questa mattina c'è anche il presidente nuovo, sembra, no, nuovo,
1: sì,
0: nuovo non è,
1: no,
0: insomma,
1: nuovo non è, purtroppo
0: da mi verrebbe da dire, vabbè, che non ci sono troppe notizie curiose, allora noi andiamo a pizzicarle un po' a destra, un po' a sinistra.
1: Esatto, sì, però noi le troviamo sempre, qualcuna
0: esatto.
1: C'è sempre.
0: Allora, ce n'è qualcuna
1: e proprio per rimanere in tema delle elezioni, diciamo che tra le varie scommesse, insomma, chi puntava chi, diciamo che c'è stato anche uno strano verdetto. Perché? Perché c'è stato il verdetto dell'ippopotamo star dei social.
0: Come l'ippopotamo?
1: Allora, c'è questo Mudeng, cucciola di ippopotamo pigmeo del Khao Kyu Open Zoo in Thailandia, che praticamente a questo ippopotamo sono state messe due ciotole identiche e questo ippopotamino praticamente ha scelto quella di Donald Trump.
0: Ah, si è indovinato subito?
1: Sì, subito.
0: Ma pensa che la raffigurazione animale dei democratici e dei repubblicani, i democratici se non sbaglio hanno l'asinello e i repubblicani hanno l'elefante.
1: Ah,
0: sì,
1: ecco,
0: esatto.
1: Vedi, questo nemmeno lo
0: sì,
1: sapevo.
0: Trump è un elefante, insomma, vabbè, comunque.
1: No, qui siamo sull'ippopotamo.
0: Vabbè, senti, allora, io invece voglio andare, faccio un giro, no?
1: Sì.
0: Perché, ripeto, questa settimana non hanno fatto grandi cose nessuno, ma vi porto su una cosa che è accaduta qualche tempo fa e parliamo di aerei. Noi sai che ci piace, no?
1: Sì,
0: no,
1: noi siamo fan degli aeroporti,
0: esatto.
1: Dei viaggi.
0: E poi per andare in America bisogna usare l'aereo. Che è successo? È successo che invece questi dall'Australia, in un volo da Perth Melbourne, non so se si dice così, corre nudo in aereo, volo costretto a tornare indietro.
1: Ma come nudo?
0: Sei nudo, abbiamo trovato topi, abbiamo trovato di tutto in aereo, quella che si era dimenticata il cellulare, te lo ricordi?
1: Sì, sì,
0: impazzita.
1: Sì.
0: Ecco, questo bizzarro episodio che appunto è accaduto in questa aereo di linea, un passeggero molesto ha iniziato a correre senza vestiti, seminando il panico. L'uomo ovviamente si vede qua nella foto su Today che
1: sì,
0: mi sembra che sia un po' con le natiche verso l'aria, mi pare di capire. Vabbè, l'uomo dopo il ritorno all'aeroporto di partenza è stato arrestato dalla polizia federale. Pensate, insomma, questo si è messo a correre avanti e indietro nudo, che gli aveva preso? Cioè,
1: non lo so, deve essere stato un bello spettacolo, però. Allora, e adesso invece ti porto in Bolivia questo diciamo fa anche un po' riflettere questo caso, perché è stato scoperto nel penitenziario di San Pedro a La Paz in Bolivia che nella cella praticamente di questo detenuto lui organizzava tour a pagamento nella sua prigione.
0: Ah, come?
1: Allora, sì. Praticamente nella cella dell'uomo sono stati rinvenuti dei volantini con tanto di QR code e numero di WhatsApp per effettuare le prenotazioni.
0: La figura.
1: Sì, quindi lui praticamente faceva venire appunto questi turisti, che molto probabilmente erano stranieri, che potevano fare un giro nel carcere con un'insolita guida.
0: Cioè, ma entravano dentro tranquilli, sì, così,
1: capito,
0: e pagavano pure.
1: Capisci? Sì, pagavano. Ah, cioè, ma è strano, perché com'è possibile che nessuno se ne sia accorto?
0: Che vuoi, però a volte le persone si accorgono anche delle cose attraverso anche altre interazioni, come quella degli animali. Ma andiamo nel mondo degli animali.
1: Sì,
0: ti piacciono i pappagalli,
1: certo.
0: A te?
1: Sì, mi piacciono.
0: Le terresti mai un pappagallo a casa?
1: Non lo terrei, però è
0: no?
1: Molto carino.
0: È come carino, però chissà cosa ha detto questo signore turco che ha scoperto il tradimento della moglie grazie a una frase ripetuta da due, aveva due pappagalli e lui si è sentito dire: vieni a casa, ma il marito non c'è. La moglie lo tradisce e lui lo scopre grazie pappagalli.
1: Allora, però è utile,
0: Poi pensa, sono stati portati in tribunale questi pappagalli per testimoniare, per far capire che insomma come hanno fatto a capire questa cosa, no? Dice, come hanno fatto a imparare questa frase? La frase,
1: motivo c'era.
0: C'era la frase che insomma questa avvocata ha dimostrato che la moglie diceva all'insegna di quando il marito non c'era,
1: no,
0: quindi
1: assurdo.
0: Pappagalli spioni, insomma, mi verrebbe da dire, non si dicono queste cose.
1: Assurdo. Allora, siamo in Italia E questo è molto bizzarro, questo episodio, perché Donna delle Pulizie butta il vecchio materasso, e fin qui uno direbbe va bene, non c'è niente di male. Il problema è che dentro al materasso c'erano 50.000 euro.
0: Il classico tesoretto del materasso.
1: Esatto, la collaboratrice domestica, senza consultare la proprietaria, aveva deciso di smaltirlo presso il centro di raccolta rifiuti.
0: E quindi che
1: cosa è successo poi? Che l'anziana signora, che oltretutto è di Montebelluna, nel Trebigiano,
0: un colpo
1: e praticamente quando è scesa in garage non ha visto più il materasso, cioè è mancato davvero poco che la funzionata rischiava di perdere tutto. E quindi cosa ha fatto? Hanno subito chiamato appunto le autorità e poi alla fine il materasso è stato ritrovato, fortunatamente. Quindi va bene, dai, questo episodio alla fine poi
0: è stato ritrovato,
1: quindi la signora non ha perso nulla, però che colpo.
0: Ma dai, insomma. Allora, tutti coloro che hanno il tesoretto nel materasso, mi raccomando,
1: attenzione
0: se lo smaltite, perché insomma magari
1: però pensa chi lo ritrova.
0: Ma guarda che c'è stato un episodio ad Arezzo di una signora che ha ritrovato le lire, ma tanti soldi in lire.
1: Ah sì, quello me lo ricordo,
0: esatto,
1: però che ormai non valevano ormai più niente. Vabbè.
0: Secondo me potrebbe anche essere denunciata per truffa, perché quella è moneta scaduta, assolutamente. Comunque sicuramente sarà rammaricata di non avere spese. Va bene, io invece ti riporto sempre a quello che possiamo vedere da lontano.
1: Sì.
0: La vicenda riprende un'altra volta, coinvolge un animale, in questo caso un gatto. La notizia, sempre grazie a Today, dice: controlla il gatto con una webcam mentre è in vacanza.
1: Sì.
0: Vabbè, è in vacanza, ha lasciato il gatto in casa custodito,
1: sì, sì,
0: e gli dice: voglio vedere anche con la webcam che stia bene. Ma cosa scopre? Scopre che il vicino nel suo letto con l'amante,
1: eccoci,
0: sostanzialmente aveva fatto installare questa telecamera, no? E poi aveva detto alla vicina: guardate, dice, io lascio il gatto, mi raccomando, accuditelo.
1: Sì,
0: sta di fatto che però il vicino, quindi non la vicina, ma il vicino, si introduceva in casa sua per avere una sorta di privacy con l'amante.
1: Ma poveri questi animali, però, che vengono trattati per queste cose.
0: Lo so, però l'animale non ha fatto niente. Però
1: sì,
0: ovviamente la proprietaria del gatto ha denunciato il vicino per violazione di domicilio. Insomma, che c'entri in casa,
1: certo,
0: poi a fare le cose tue? Insomma,
1: va bene. Comunque, ritorniamo al tema dei rifiuti. No, abbiamo parlato del materasso che veniva gettato, però c'è chi dei rifiuti ne fa un vero e proprio, direi, anzi delle vere e proprie opere d'arte. Perché cosa succede? Che un giovane che si chiama Li Ang, che è un giovane di 21 anni che lavora alla discarica di Jian in Cina,
0: insomma,
1: e lui, questo ragazzo, cosa fa? Strepitosa, ha cominciato a costruire un transformer a grandezza naturale. L'hai
0: visto
1: i film Transformers?
0: Certo, come sono fatti quei rifiuti, quelli?
1: Sì, con parti inutilizzabili di automobili sfasciate e altri rifiuti metallici. Quindi lui cosa ha fatto? Ha costruito insieme ai suoi colleghi questo transformer, e poi piano piano, vedendo che appunto insomma riceveva successo, ne ha costruiti 39, e tra queste ci sono Optimus Prime, Bumblebee,
0: Mamma
1: Megatron,
0: mia.
1: Cioè,
0: ma tu qui c'è spoilerato dove sono nati i Transformers, che ci hanno fatto anche tutti quei film.
1: Sì, e ti spoilerò che adesso queste opere, chiamiamole così, opere d'arte, perché arte contemporanea, costano 15.000 euro l'uno, cioè ora sono in vendita.
0: Addirittura?
1: Sì, va bene.
0: Quindi erano fatti con pezzi di auto, di questa roba qui.
1: Esatto, sì, sì. Quindi ora al posto dei nani da giardino noi ci metteremo i Transformers.
0: Bellino però, questo deve essere molto carino, e quindi lo troviamo.
1: Sì,
0: ma è un po' spoilerato questa nascita dei Transformers, che a questo punto non sono più nati nei pianeti dello spazio profondo, non lo so. Vabbè. Però chissà se qualcuno di quei pezzi fosse di una macchina di questo signore, pensa, un signore in Belgio, che ha accumulato multe per 6 milioni di euro.
1: Mamma mia.
0: Nella regione dell'Limburgo, tanto in Belgio, l'automobilista record è stato scoperto dalla polizia durante un normale controllo stradale. E dice che cosa è successo? Questo uomo, che ha superato la quota di sanzioni accumulate, potremmo dire normale, hanno praticamente un importo incredibile che è accumulato in un lasso di tempo che è meglio precisato. Prima di comunicare la notizia al servizio pubblico federale delle delle finanze, questo SFI, ha esaminato il dossier con grande attenzione. Sostanzialmente questo dice: ma come ha fatto questo
1: qui a accumulare tutti questi soldi?
0: Non si è capito bene. Sta di fatto che la strana vicenda è emersa durante una vasta operazione di polizia belga. Insomma, questo
1: pensa
0: signore, non lui probabilmente inconsapevole, ha per la precisione 6.230.000 euro di multe non pagate. Cioè lui prendeva le multe e
1: non le pagava,
0: Ora vorrei dire, c'è scritto 15 giorni, 30 giorni, 60 giorni, se tutti fanno così, insomma, lo facciamo bene, insomma, no?
1: Sì,
0: vabbè, comunque hanno ovviamente l'hanno fermato, hanno detto: caro signore, lei c'ha da pagare 6 milioni di multe non pagate. Ma chi, io? No, è mio fratello magari. Però gli hanno detto: fermo un attimo, prima ti sequestriamo il mezzo, ecco. E poi dice, siccome lui ha detto: guardate, io 6 milioni però non ce l'ho da pagare, dice, vedremo quello che andrà a finire, non lo so. Però come fa anche lo Stato a non richiederti 6 milioni di euro? Cioè, alla fine una persona ormai la devi premiare per
1: per non aver pagato tutte le
0: ma come fai? Vabbè,
1: mistero. Allora, è successo un altro episodio alquanto bizzarro, questa volta siamo sempre in America, se non sbaglio. Cosa è successo? Entrano nella sua terra e lui li lega come capretti al quad e li porta dalla polizia, arrestato. Cioè hanno arrestato lui. Praticamente l'uomo non ha preso bene un'invasione della sua proprietà da parte di due giovani, 17 e 20 anni, che l'avevano attraversata con la loro moto e ha deciso di farsi giustizia da solo. E quindi lui ha legato questi due poveri ragazzi ai lati del suo quad.
0: Ma si vede,
1: ti
0: rendi conto,
1: E li ha portati appunto in caserma. Il bello è che poi hanno arrestato lui.
0: Hanno fatto bene, insomma,
1: sì, a questo punto direi di sì, perché i due in realtà si trovavano lì non per fare chissà cosa. Penso che si siano trovati lì per sbaglio. Capisci? E quindi lui non ha gradito questa cosa.
0: Insomma, invece si parla sempre di due ragazzi, ma lì non erano tanto per sbaglio, perché la notizia viene da Palermo di qualche tempo fa: sorprende la figlia quindicenne a letto col fidanzato e li prende ammazzate.
1: Ecco fatto.
0: Il padre è andato su tutte le furie, tanto che i vicini, sentendo le urla, hanno chiamato i carabinieri.
1: I due sono stati
0: al pronto soccorso in codice rosso. Pensate, ma che razza di padri siete? La figlia era a letto col fidanzatino, ci rimane male, insomma, ci rimane sicuramente male, però non li devi prendere ammazzate, insomma, era mandata all'ospedale. Chiaramente è successa una domenica mattina a Pallavicino, nel palermitano, e i carabinieri, ovviamente, hanno preso l'uomo, è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti alla famiglia.
1: Perché preferiamo la macchina, Beppe.
0: Come sarebbe a dire? Allora ci potrei dire, io da padre, dice una figlia,
1: non tutti la pensano così.
0: Ma non si fanno queste reazioni,
1: esatto,
0: non assolutamente. Però insomma mi rimane un po' particolare.
1: Vabbè, comunque, queste erano le nostre notizie.
0: Ce ne sarebbe una che io vorrei legare. Tu una volta hai raccontato di un ragazzo che starnutendo.
1: Aveva gettato fuori un pezzettino di. In realtà non è che l'avevano scoperto poi alla fine facendo tutte le visite del caso, che lui aveva nel naso incastrato.
0: Ma non aveva con uno stornuto gli era uscito questo pezzo di Lego?
1: Non mi
0: ricordo. Che era fin da piccino che soffriva di sinusite, chissà che aveva.
1: Bravo, sì, ok. E alla fine ha starnutito un pezzettino di
0: Quindi
1: Lego.
0: Quindi è un pezzo di cosa che è uscita fuori.
1: Sì.
0: Invece adesso io ti porto in un pezzo di cose che invece è andata dentro. Un caso molto raro: fa un respiro profondo e inala il piercing. Donna viene operato ai polmoni. È successo in India. Una 35enne madre di due figli ha raccontato che non si è accorto che la vite, i piercing hanno la vite, non lo so, io non ce l'ho, si è rallentata, quindi facendo un respiro profondo, pensa, ha inalato questo piercing e è stata dovuto subire.
1: Non ho piercing, però nuova paura sbloccata qui.
0: Va bene. E l'ultima cosa che ti dico io oggi, se la vuoi raccontare te, perché insomma tu piacciono i carciofi?
1: Sì, mi piacciono.
0: Ma li mangi soventemente?
1: Sì, li mangio.
0: La notizia viene da Varese, sempre perché tramite Today. Che è successo? Le esplode un carciofo in mano mentre lo sta tagliando.
1: No, che era un carciofo radioattivo.
0: Non lo
1: che
0: so, probabilmente il carciofo che esplode, come spiegato da Varese, dobbiamo citare la fonte, un atto quotidiano come quello della preparazione di un'irrepetanza si è trasformato in questo evento insolito. Quindi, che è successo? Questa donna ha iniziato a pulire il carciofo, anzi il cuore del carciofo, di quelli che si vendono freschi, va bene?
1: Okay.
0: Ha iniziato a incidere le foglie alla base per arrivare là dove è più chiaro, ma al secondo taglio il carciofo ha fatto una scintilla, emettendo un rumore di scoppio e rilasciando un filo di fumo con un segnetto di fuliggine sul coltello. Quindi,
1: ma mi verrebbe da dire, signora, ma dove l'ha comprato questo carciofo?
0: Continua l'articolo: si è sentito lo stesso odore che lasciano nell'area i petardi dopo il carnevale. Ma non è che qualcuno gli ha fatto uno scherzo, gli ha messo un petardo?
1: Chissà, può darsi.
0: Boh, per carità, nulla di grave, ma insomma è stata una cosa abbastanza perturbante, come dice qui.
1: I carciofi mi piacciono, però da oggi.
0: Esatto. Allora, che cosa viene spiegato? Però la scienza ci aiuta, perché dice: mi fate capire, petardi non c'erano, un carciofo non era un UFO. Probabilmente c'è stato che il carciofo è esploso per colpa del nitrato di ammonio, che esiste anche con precedente. Il nitrato di ammonio è infatti un composto chimico utilizzato come fertilizzante
1: E
0: quindi per le colture, non solo, quindi è un componente attivo cosiddetto ghiaccio istantaneo.
1: Pensa,
0: e quindi viene impiegato anche per produrre esplosivi. Quindi il carciofo era stato concimato con del fertilizzante che aveva il nitrato di ammonio, e per quello ovviamente lui l'aveva.
1: Certo. Come fai a sapere? Oddio mio, ti prenderebbe un colpo, vabbè.
0: Non mai. Va ricordato che la sostanza tossica, che è anche, tra l'altro, è anche tossico per ingestione. Quindi,
1: certo.
0: Insomma, meno male che gli esplose.
1: Esatto.
0: Se no,
1: magari ti immagini gli esplodeva.
0: Però, insomma, se ci pensi bene, non sappiamo cosa mangiamo. Chissà che troverai, si trova una patata al nitrato d'ammonio. Oppure un pomodoro, pace, dai.
1: Sì, ma noi ci ridiamo, ma non c'è da ridere.
0: C'è da ridere,
1: cose.
0: Sì, ma provate a immaginare, esplode in carciofo poco fa, ma ti esplode, che ne so, una melanzana, prova a immaginare.
1: Vabbè.
0: Va bene, dai, noi ci salutiamo. Allora, appuntamento alla prossima settimana.
1: Sì, con Crazy Week.
0: E speriamo che riprendano queste cose.
1: Fate qualcosa di strano. Che
0: qualcosa,
1: almeno
0: ce lo volete
1: parliamo.
0: Scrivere, ditecelo, cioè non c'è problemi. Perché le elezioni di Trump hanno bloccato anche
1: tutto anche hanno bloccato.
0: Speriamo che non blocchino.
1: È vero.
0: Che non blocchino.
1: Meno male sono finite. Va bene.
0: Va
1: okay.
0: bene. Ciao, grazie, Vanna.
1: Grazie,
0: al prossimo
1: Beppe.
0: Appuntamento.
1: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia la Presidente della Commissione Europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. E diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo avvigevano nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica, dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio Sforzesco, poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Fine un cenno agli europei femminili di pallavolo, 6-6 finora per l'Italia che dopo aver battuto la Bulgaria nella prima sfida a eliminazione diretta torna in campo stasera nei quarti di finale alle 19:00 Brno. La squadra di Velasco ritrova la Svezia battuta 3-0 nel girone ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 2 settembre, benvenuti insomma ad Alessandro Fizzotti in questo bel mese della ripartenza, no? Ma soprattutto benvenuti ad una nuova carichissima puntata di Estatissima. Se qualcuno pensava che con l'arrivo di settembre avremmo abbassato i toni, beh, si sbagliava di grosso, no? Il nostro settembre profuma ancora di estate, di energia, di voglia di spaccare il mondo, no? Siamo al giro di boa della settimana e la nostra missione è ricordarvi che il divertimento non ha davvero nessuna scadenza. Oggi abbiamo una scaletta che è una vera e propria ricarica di positività perfetta per chi sta affrontando i primi impegni della stagione con grinta e quindi lasciate che la nostra musica diventi la vostra marcia in più, quel soffio di vento fresco che vi spinge verso nuovi obiettivi. Siamo davvero carichi, siamo pronti e abbiamo una voglia matta di farvi sentire bene, come si dice. E allora oggi, proprio per farvi sentire bene, inizieremo con un bel collegamento sulla salute, no? Sulla salute delle nostre vertebre, della nostra schiena, del nostro fisico in generale. Ci collegheremo infatti con un neurochirurgo, il dottor Enrico Aimar, che ci dà tutta una serie di istruzioni anche per cercare di far star bene le nostre ossa, non solo in vacanza ma anche a casa. Poi lo spazio con il nostro cuoco italiano d'eccezione, il maestro Fabio Zago, sarà con noi per raccontarci ancora una volta una bella ricetta da mordere per questa bella estate che ancora comunque non è finita. E poi parleremo di eventi, appuntamenti, danza, teatro, insomma l'occasione di andare a vedere qualche bel posto in giro per il bel paese, accompagnati dalla voce di Elisabetta Dente e della sua rubrica Onda d'Azzurro. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, alzate il volume al massimo perché Estatissima non si ferma, anzi accelera.

0: Tornati all'appuntamento con la salute e il benessere all'interno di Estatissima. Insomma, siamo nel pieno dell'estate, no? Tempo di mare, relax, colpi della strega? Spesso nel tentativo di recuperare la forma fisica in una settimana o trascinando borse frigo pesanti come macini sulla sabbia, dimentichiamo che la nostra colonna vertebrale non va in vacanza, anzi è proprio sotto il sole che rischiamo di sottoporla agli stress peggiori. E per capire come goderci davvero la nostra vacanza senza tornare con la schiena a pezzi, siamo in compagnia di un vero esperto, il dottor Enrico Aymar, stimatissimo neurochirurgo. Benvenuto in Estatissima.
1: Ciao Fitz, ben trovato.
0: Allora Enrico, in estate scatta spesso la voglia di recuperare, no? Dopo mesi di ufficio e sedentarietà ci improvvisiamo campioni di beach volley o scalatori provetti sotto il sole cocente. Quali sono i movimenti killer per i nostri dischi intervertebrali durante queste attività improvvisate e come possiamo divertirci senza finire dritti sul tuo letto a farci visitare?
1: Allora, i movimenti killer, caro Fitz, sono quelli che si fanno flettendo la schiena, tenendo le gambe dritte. Quindi questa cosa è una cosa assolutamente da evitare come regola generale, non soltanto in previsione dell'estate. In previsione dell'estate il vero problema è che io vedo un sacco di gente che si fa male correndo, perché il cinquantenne italiano medio in sovrappeso all'arrivo dell'estate vuole fare un figurone in spiaggia e inizia a correre per prepararsi all'estate. Mai errore di tuo funesto. Perché? Perché la colonna vertebrale con questi movimenti è sovraccaricata e spesso i pazienti hanno il famoso colpo della strega e si fanno male. Quindi ragazzi, non andiamo a correre se siamo in sovrappeso.
0: Senti, a volte il nemico è proprio il viaggio o il luogo del riposo, no? Cioè ore di macchina per raggiungere la meta, notti passate su materassi troppo morbidi o vecchi nelle case vacanze o nei campeggi. Quali sono i tuoi consigli d'oro per evitare che il risveglio in vacanza diventi un incubo di dolori cervicali o lombari?
1: Ma allora, il consiglio è di portarsi sempre un cuscino da casa, se è possibile, in modo tale da poter appoggiare il capo nel cuscino che è più idoneo all'abitudine di ognuno di noi. Detto questo, poi la cosa importante è, quando si va in vacanza, è testare la prima notte. Se la prima notte su un materasso è funesta, allora a quel punto veramente il consiglio è di comprarsi un bel materassino gonfiabile e dormire sul pavimento. Sembra un consiglio banale, però ti assicuro che io, che sono un lombalgico, non dirò nessuno, ma sono un lombalgico, quando vado in vacanza e trovo il materasso scomodo, faccio così.
0: Favoloso, insomma. Senti, come neurochirurgo vedi spesso le conseguenze di traumi importanti, no? Al di là del pericolo estremo dei tuffi in acque basse, che sconsigliamo ovviamente, ci sono rischi più silenziosi in spiaggia. Penso per esempio a chi solleva, come abbiamo detto, le borse frigo pesanti con la tecnica sbagliata, a chi passa ore su lettini che non sostengono la colonna. Cosa non dovremmo mai fare sul bagnasciuga per proteggere la nostra salute, insomma?
1: Allora, sul bagnasciuga, se noi non giochiamo a pallavolo durante l'anno, non dobbiamo giocare a pallavolo. Se noi non facciamo nessuna attività fisica durante l'anno, non dobbiamo giocare a racchettoni. Dobbiamo, alla fine dei conti, la cosa più importante è camminare sulla spiaggia, fare delle lunghe passeggiate, fare quelle cose che si vedono al mattino sulla spiaggia, il risveglio posturale con quei bei ragazzoni atletici che aiutano le signore anziane a muovere la muscolatura. Però ragazzi, non dobbiamo fare attività in cui si stimola la torsione della colonna vertebrale. Quindi racchettoni, ragazzi, attenzione, che sono tra i peggiori killer della schiena.
0: Senti, ma tu in spiaggia riesci a rilassarti o guardi con ansia la gente che solleva l'ombrellone?
1: Ma guarda, in tempi passati guardavo con ansia perché temevo che qualcuno mi chiedesse un aiuto. In realtà poi, da quando sono invecchiato e ho la panza, nessuno mi considera più, quindi fondamentalmente mi faccio gli affari miei, leggo la Gazzetta dello Sport e vivo tranquillo.
0: Grazie al dottor Enrico Aymar, neurochirurgo, per essere stato con noi, e buon lavoro e buona estate soprattutto.
1: Ciao Fitz, a risentirci presto.

0: vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Siamo arrivati all'appuntamento che veramente, insomma, ci piace raccontare di cucina, ci piace raccontare insieme al nostro cuoco italiano di riferimento che è Fabio Zago, questi piatti che sicuramente una volta che saranno poi tutti lì sul nostro podcast diventeranno un vero e proprio ricettario per le nostre estati prossime anche, perché no? Fabio, benvenuto.
1: Grazie e grazie anche per questo suggerimento. Passeremo alla storia con queste ricette.
0: E perché no, insomma, è bello del podcast, è proprio questo. Rimangono lì. Senti, oggi parliamo ancora una volta di pollo, però questa volta facciamo un couscous, ovvero couscous di pollo e verdure d'estate.
1: Sì, questo è un piatto unico, questa volta un pochino impegnativo per i nostri amici ascoltatori, e adesso tento di raccontarlo per parti, diciamo, no? Come facciamo noi cuochi. Intanto il couscous, ovviamente per comodità, prendiamo quelli già pronti, precotti, basta mettere in una ciotola, pesare la giusta quantità di acqua bollente da versare sopra, un goccio di olio e un pizzico di sale, si aspettano i minuti indicati dalla confezione. Il couscous assorbe tutta l'acqua bollente e si insaporisce di olio e sale. Bisogna sgranarlo quando è ancora caldino, quindi con le manine e pregando il couscous dalla ciotola passa in una teglia bella comoda, bella larga, e così si sbriciola e non fa più il mucchio. Fatto. Le verdure, scegliete le verdure che vi piacciono. Io per quattro persone taglio una cipolla a cubetti, un peperone a cubetti, una zucchina a cubetti, una melanzana a cubetti, salto tutto in padella uno dopo l'altro, taglio la cipolla, la rosa con un po' di olio 5-6 minuti con un po' di sale, la metto da parte, passo un foglio di carta sulla padella, olio e aglio, salto il peperone per 5 minuti, lo aggiungo alla cipolla, e così farò con le zucchine e con le melanzane. Quindi quattro cotture una dopo l'altra in successione fino al grado di cottura giusto. Bisogna assaggiare, ho detto 5-6 minuti, magari diventano 8, dipende da quanto è stato tagliato grosso questo cubo. Poi naturalmente nel couscous aggiungo queste verdure, foglie di basilico, timo, sale, pepe. Il mio couscous alle verdure è pronto, profumato di verdure e di erbe aromatiche, magari ancora un goccio di olio in più. Al momento di andare a tavola, il pollo tagliato a cubetti, almeno 100 grammi a testa, diciamo il petto di

0: ma è facile.
1: Ecco, ce l'ha detto il maestro e noi ridiciamo, va bene, ci proviamo. Grazie, attenzione, va perché bene. Ci manchetta.
0: Grazie a te e agli ascoltatori. E ci facciamo anche due risate, che d'estate ci vogliono anche quelle.
1: Assolutamente, ciao Fabio, a presto.
0: Ciao Alessandro e a tutti gli ascoltatori, un ciao.

0: domenica.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti e agli eventi in giro, no? Per il nostro paese. Qui con noi la nostra inviata Elisabetta Dente. Buona estate.
2: Buona estate a te, grazie.
1: Partiamo subito dal Piemonte, Elisabetta.
2: Dal Piemonte, sì, dove ci attende una rassegna fra Cuneo e provincia. Mirabilia International Circus and Performing Arts 2026, ventesima edizione, Mirabilia The Festival, in programma fino al 6 settembre, e Mirabilia On The Road, in programma fino al 20 settembre, aventi per motto Camminante, no hay camino, se hace camino all'andar, che riprende il celebre verso di Antonio Machado. Presentano 52 compagnie provenienti da tutto il mondo che si esibiscono in arti performative contemporanee. Ultimi appuntamenti a Dogliani dall'11 al 13 settembre e a Carru dal 18 al 20 settembre.
1: Andiamo al prossimo appuntamento, questa volta in Veneto.
2: In Veneto, a Malcesine, in provincia di Verona, dove ci attende la mostra Gustav Klimt, Oro e Colore. Austriaco, uno dei rappresentanti di spicco della secessione viennese, Gustav Klimt fu molto legato al lago di Garda, tanto da eleggerlo al suo buon ritiro. La città di Malcesine, in provincia di Verona, dove soggiornò per la prima volta nel 1903 per poi ritornarvi 10 anni più tardi, gli dedica una mostra curata da Donatella Bertelli ed Elena Ledda, aperta fino al 6 settembre a Palazzo dei Capitani, dal titolo Gustav Klimt, Oro e Colore. Sono 70 le opere esposte, fra eliografie e preziose collotipie che anticipano la sua celebre stagione aurea, oltre disegni preparatori e studi di figura provenienti dalla collezione privata di Fiorenzo Silvestri. Andiamo a Verona con l'estate teatrale veronese Festival Shakespeareano, dove Massimo Cacciari, diretto da Leonardo Tosini, è autore e interprete di Rex Destruens, da Relire di William Shakespeare, al Teatro Romano il 3 settembre.
1: E ora chiudiamo con due appuntamenti invece che riguardano Lombardia e Piemonte.
2: Organizzati dalla Milanesiana, sono esattamente due mostre, entrambe chiudono il 13 settembre, il cui progetto è stato curato da Luca Voltatti. Alla Galleria Ceribelli di Bergamo, Capricci di Rose di Weiner Baccari, e alla Reggia di Veneria Reale, comune della città metropolitana di Torino, Il nome della rosa di Umberto Eco nella visione di Nino Manara.
1: Grazie ad Elisabetta Dente, che torna con noi la settimana prossima in Estatissimo. Un abbraccio.
2: A te, grazie a te.

Chiudiamo questa puntata di metà settimana dove il clima di settembre ci regala comunque giornate miti e interessanti. Sapevate che respirare vicino al mare aumenta l'ossigenazione dei tessuti? Approfittate di queste ore meno afose per rimettere in moto il vostro organismo tutto. Per trovare invece qualche suggerimento utile audio potete andare sul nostro podcast ufficiale. Il sito è istatissima.it. Seguiteci anche sui social per restare aggiornati su Facebook e LinkedIn e continuate a mandarci i vostri WhatsApp alla nostra linea ufficiale della radio. La vostra partecipazione è il regalo più bello di questa stagione 2026. A domani per un'altra ondata di grandi successi radiofonici.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico, il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3.000.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:04.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Rewind. Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
1: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
2: Non c'è niente da fare.
1: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio e inizia a settembre.
2: Noi siamo come voi ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
1: Prima della pausa estiva.
2: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
1: Sì.
2: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre.
1: Ripartiamo. In quarta,
2: assolutamente. Ormai si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
1: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma, 5 anni. Dai.
2: Oggi ci lasciamo un po' con non l'amaro in bocca, però.
1: Enrico, non ci lasciare. Così.
2: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
1: Guarda, sei anche rannuvolato.
2: Hai visto? Sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
1: nuvoloni neri.
2: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci vuole tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee, con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
1: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
2: Ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
1: Ma cioè,
2: dietro ogni persona c'è una famiglia,
1: Cioè come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
2: Ah, non lo so io, cioè se è una notizia da non dare e da non commentare, perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio, che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia. Certo, blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare, d'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green, così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
1: No.
2: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte, nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca,
1: è vero,
2: cioè voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che, per esempio, BID ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi automobilistici europei. Da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
1: Sì.
2: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici,
1: ma scherzi,
2: cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
1: che concorrono a creare una macchina poi.
2: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BID, Chery, SAIC, Leap Motor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato,
1: perché hanno un prezzo più abbordabile,
2: hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
1: Certo.
2: E ne fa il prezzo.
1: Certo.
2: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto 2 anni fa, cioè non è che era così complicato da capire. Ma noi, se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una city car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
1: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
2: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
1: Certo.
2: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
1: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
2: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
1: Certo.
2: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash,
1: durano una vita,
2: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
1: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
2: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile, quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti perché non hanno più un prezzo allettante. E quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo tutti noi. Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radiofly anche del caso di Cassino, stabilimento Stellantis. Dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono. Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti. Stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
1: questi siti
2: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali. Ecco. Questa è la situazione.
1: Comunque buone
2: vacanze per chi andrà in vacanza. Altro tema che non ci appartiene per motori e dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
1: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto una lettura tranquilla,
2: una lettura che serve a renderci consapevoli,
1: ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici
2: e contenti. Non c'è più dai tempi del Covid, è diventato, abbiamo una continua emergenza,
1: è tutta un'emergenza,
2: sì.
1: Viviamo in emergenza,
2: purtroppo, sì. Speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa. Ve lo dovevo dire perché insomma si chiama motori e dintorni,
1: sarà
2: il paradiso
1: e
2: dei
1: ora
2: fiori.
1: Prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
2: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
1: Già, anche questa cosa è
2: il caro
1: cosa...
2: vacanze, e poi qui è tutta.
1: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. E invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, adesso, e ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
2: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con motore dintorni, che sto cercando il numero uno della candelina per il compleanno
1: e non la trovo,
2: e l'uno non si trova.
1: Vedi, deve essere
2: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa.
1: Non si trova.
2: No, l'uno non si trova. E mi hanno detto, no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene di supermercati.
1: È vero?
2: Sì, assolutamente.
1: Però vedi, sempre gli scaffali vuoti.
2: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova, però.
1: Vabbè, dai, Enrico, ritaglialo, no?
2: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro
1: infatti,
2: compleanno,
1: infatti,
2: e via.
1: Infatti.
2: E amen. Va bene.
1: Enrico, allora io ti auguro una buona estate. A te
2: anche
1: e a soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi
2: Senz'altro.
1: Ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
2: Con piacere.
1: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
2: Se volete dubbi, perplessità,
1: scriveteci.
2: Benissimo.
1: Sì,
2: noi rispondiamo anche dalle vacanze.
1: Assolutamente. Allora, grazie e
2: grazie
1: buona estate a tutti.
2: Saluti a tutti.
0: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
3: Radio Fly. Rewind.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

sta città stanotte sembra fredda come l'Artico. So crazy, vorrei solo vederti sotto casa per parlarti un po'. Le 4 di notte noi bevevamo vodka, sembrava Miami. Soffri

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. La Juventus si rifà il look in attacco, dentro Voltemade dal Newcastle e Sar dal Tottenham. Fuori David, ceduto all'Atletico Madrid. L'Inter si gode i tre nazionali inglesi, Spence, Stones e Jones, mentre blinda Pio Esposito. Il Milan, il gioiello portoghese ex Paris Saint-Germain Ramos. Sfumato Lueling, la Roma di Gasperini tiene i big e rinuncia quindi alla sinistra. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, prende Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta pesca dal Bologna Rove, pagato 40 milioni, mentre la Lazio aggiunge Gudmundsson a Frattesi e Pinamonti, ma perde a mercato chiuso Romagnoli, direzione al Sad, Qatar. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram, il centrocampista francese. Domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina, tennis, agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur, Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1 interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. Il tennista romano, dopo aver denunciato in conferenza le minacce di morte ricevute dagli scommettitori, ha analizzato anche il suo momento, così ai microfoni di Sky.
1: Mi sento più maturo, nel senso più pronto a gestire determinate cose. In passato la preparazione al torneo, le sconfitte di Cincinnati e di Montreal erano gestite un po' peggio, invece qua adesso mi sento molto centrato, molto sull'obiettivo che era quello di arrivare pronti qua e di cercare di stare bene qua.
0: In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco. Lo ascoltiamo a Sky.
2: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
0: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i miei sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
8: Sono le 17:06.
5: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
9: E E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, ad ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao, ciao. Vale.
10: Ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
9: Ah, è vero, sì, c'erano insomma. I due. È vero, sì.
10: Allora, però ben ritrovato lo stesso. Ben ritrovato.
9: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
10: Non
9: quindi.
10: Volevo dire, l'ho detto io.
9: Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
10: Perché lo sai com'è nata questa puntata?
9: No,
10: sai
9: non,
10: che ogni,
9: sì,
10: volta
9: ogni volta mi è una cosa estemporanea la nascita.
10: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire, oh, ma quando cresci, cioè come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
9: Cioè, io da piccino, scusa, avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce l'ho bianchi, sono cresciuto,
10: tu,
9: no?
10: Sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo, cambiare tutto.
9: Senti, a me quando io ho letto metamorfosi, a me io sono andato a parlare a Kafka, te lo ricordi?
10: L'uomo che diventa, la metamorfosi.
9: Sì, che diventa ragno, insomma, sì, quel povero Cristo.
10: Oddio, no. quella metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
9: Allora, va
10: però
9: bene,
10: invece allora, nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
9: Ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua.
10: Certo.
9: Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
10: Sì,
9: no?
10: sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi
9: di cui vi parlerò oggi,
10: la farfalla compie una metamorfosi completa.
9: Okay.
10: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale.
9: Per esempio.
10: Partiamo dall'inizio. L'ordine, si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno 6 zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno 4 ali, le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
9: Sì,
10: esatto.
9: Quella che li fa volare.
10: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono.
9: Se tu le tocchi, che vai via la polverina, non volano più.
10: Esatto.
9: Quindi vedrai qualcosa.
10: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle
9: ci
10: montagne,
9: quelle farfallone grosse
10: fino
9: come
10: agli ambienti urbani, sì. E quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
9: Qui mancherebbe l'uovo.
10: Manca l'uovo,
9: immagine,
10: perché è minuscolo. Sì.
9: No, vabbè.
10: Che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bocciolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. Chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. E anche osservandoli il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
9: Quanto tempo impiega fare questa trasformazione?
10: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve. A volte anche poche ore. Sì.
9: E ora? In tre ore.
10: Ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti? Proprio
9: fanno la trasformazione in volo. Sì, esatto, è vero. Mamma mia, ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose nere gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la cridaglia e scappa.
10: Che non fa proprio un rimpastone. È quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
9: Ma l'hanno studiata, io penso.
10: Cioè, non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide, avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti. Cioè, si crea un animale completamente diverso. E pensa che la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
9: Cioè, comunque, se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò
10: dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
9: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione deve rimanere come ente vivo.
10: Se muore il bruco, la farfalla.
9: Va bene, interessante comunque. Le farfalle ci stupiscono. Poi tantissimo, dove vuoi andare a parare?
10: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
9: E che c'è?
10: Le rane.
9: Le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
10: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
9: Ecco, l'avevo visto il girino.
10: Sì.
9: È vero, i famosi girini, quegli animalini che assomigliano anche a qualcos'altro.
10: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
9: Sì,
10: infatti
9: ha la coda,
10: un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie e un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul girino.
9: C'è un girino con le zampe?
10: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita e cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo. Perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiale vegetale, alghe che trova sul fondo del fiume.
9: E la ranotte?
10: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana, perché questa cosa mi ha, da dove parte l'input?
9: Sarà qualche giorno della primavera, no?
10: No, no, dalla tiroide.
9: Cosa?
10: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
9: Mamma mia.
10: Praticamente il, cioè proprio è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
9: Senti, ma questa fase di ranocchie girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivore,
10: no, cioè, no, no, li mangiano, non li mangiano, no,
9: no, no, tante,
10: no,
9: le volte,
10: no.
9: Perché sai, insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
10: No,
9: anche
10: no,
9: i rosponi,
10: no,
9: sono prima,
10: sì,
9: girini?
10: Sì, sì, certo, sì, sì, sì, sì.
9: Insomma, interessante anche questo.
10: Eh sì, te pensano, nasce, che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare, e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
9: Sì, infatti.
10: Incredibile.
9: Eh beh, c'è da dire che sì, il girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti simpatici.
10: Simpatici, vero?
9: Te lo dico, chissà perché. Tra l'altro, i girini, se sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
10: Verissimo.
9: Io sapevo anche
10: verissimo.
9: Questa, quindi figurati.
10: Vero, vero.
9: Va bene, va bene. E dove andiamo adesso?
10: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
9: Cioè?
10: Siamo sempre nella classe degli insetti.
9: Sì.
10: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
9: La libellula?
10: Sì, sì, sì, sì, sì. Perché la libellula,
9: eccola qua,
10: praticamente compie una metamorfosi anche lei completa, e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa, te lo
9: me
10: dico,
9: lo immaginavo io, scusami, questa è una libellula già fatta, allora
10: questa
9: chi,
10: è una
9: chi la può vedere, no?
10: Sì.
9: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci piaceva questa libellula.
10: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
9: È terribile, questi livelli sono proprio. Però da che nasce? Sarà uno,
10: allora,
9: stato un bruco anche
10: nasce
9: lei?
10: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive
9: negli
10: sott'acqua. Sì, sott'acqua.
9: Come le zanzare.
10: Sì, sott'acqua, e è già un predatore, però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
9: Lo vedi che c'è Parini?
10: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera, che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
9: Ah, ho capito, qui non ce l'ho l'immagine, però
10: ecco, questa è l'immagine della trasformazione. Perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
9: E scatta la tiroide anche a lei?
10: Gli scatta la tiroide.
9: No,
10: non gli scatta.
9: Se tanto
10: la...
9: mi dà tanto sta tiroide.
10: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Si apre. E da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
9: Chissà
10: già
9: le ali, chissà come le avrà spiegate.
10: Come le avrà spiegazzate? Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
9: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
10: Se la mangia,
9: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
10: È vero, cioè, è vero.
9: Il mondo
10: vero.
9: Si ribalta, insomma. No,
10: sì, e invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
9: Va bene, poi dove mi porti?
10: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
9: E che fa?
10: si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
9: Eccolo,
10: va bene?
9: Qua, un granchio è simpaticissimo,
10: è
9: cammina
10: di lato,
9: c'è, cioè, sì, anche lui, Polino, sì, insomma.
10: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? Solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
9: Infatti.
10: Quindi, quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
9: E quindi
10: la cambia. Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
9: Però, insomma,
10: solo che ci sono, cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
9: Si deve nascondere.
10: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
9: E anche lui ha le sue beghe, vedo, insomma.
10: Sì, però ha un grandissimo vantaggio.
9: Cioè?
10: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse. Okay. E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
9: E come se la riattacca, scusa?
10: No, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
9: Oddio, questo mi sembra... Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
10: esatto,
9: fammi capire, cioè.
10: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene.
9: Va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
10: Allora, l'ultimo animaletto
9: questo
10: è
9: non si trasforma
10: un
9: per
10: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
9: Esatto, infatti questo te lo metto qui, guarda, questo.
10: Sì, voglio chiudere proprio con lui, perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
9: Il camaleonte,
10: sì,
9: chiama così.
10: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale, lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
9: Lo cambia perché
10: per mimetizzarsi.
9: Avrà i pigmenti.
10: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio... ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore.
9: Okay.
10: È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle, che si chiamano proprio iridofori, perché sono iridescenti, e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
9: È
10: sì.
9: Chiaro.
10: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
9: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
10: Lui, cioè, è indeciso,
9: non si
10: sì.
9: sa cosa li prende quasi tutti.
10: Sta corteggiando e arrabbiando,
9: sì, cioè,
10: e termoregolando.
9: Vabbè.
10: Oppure davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
9: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poi non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
10: Vero.
9: Va bene, senti però insomma questi come si chiamano gli animali che vanno, che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
10: No.
9: Animali da metamorfosi,
10: sì.
9: No.
10: Animali che fanno metamorfosi.
9: Va bene, grazie Valentina.
10: Però hai capito quante trasformazioni si vedono in natura?
9: Assolutamente. Voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli, poi quando cresciamo...
10: nasce che nuota e finisce che salta.
9: Sì, è vero, sì.
10: Veramente.
9: Vabbè, ok.
10: C'è chi striscia e poi vola, insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
9: No, quello che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
10: Capito.
9: Come erano le farfalle?
10: Monarca.
9: Ecco, se proprio... fate bene se monarca, perché insomma va bene. Allora grazie Valentina di questo volo che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi mette,
10: quando uscirai da qui che colore sarai,
9: cosa sarò. Mi sono mimetizzato col camaleonte, quindi
10: sarai colorato come me.
9: Va bene, allora grazie Valentina Giusti, appuntamento alla prossima puntata, e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova, qui tutti ormai insomma,
10: anche farfalla Cicova ormai.
9: Sì, ormai tutto Cicova. Ciao Vale,
10: ciao.
5: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Ciao Vanna.
1: Come stai?
2: Tutto a posto.
1: Ci siamo, nuovo episodio di Crazy Week.
2: La settimana
1: che si dice?
2: La semaine de folie.
1: Ecco, vabbè, Crazy Week. Siamo arrivati già all'ottavo episodio.
2: J'aime la France.
1: Sei fissato con questa Francia?
2: No, perché non conosco l'inglese. Non lo riesco proprio a masticare.
1: Va bene, noi ti accettiamo anche così.
2: Oh, vai.
1: Allora, quindi, ottavo episodio di Crazy Week. Oggi diciamo che le notizie ci sono, ce ne sono anche parecchie. Partiamo subito con la prima. Dunque, siamo ad Aosta e pensa un po', un software è andato in tilt e ha invertito tutti i test di gravidanza.
2: Mamma
1: Quindi,
2: mia.
1: Chi non era incinta risultava in attesa e viceversa. Dopo aver individuato la causa del problema informatico, i tecnici della ditta hanno prontamente applicato tutte le azioni correttive necessarie e quindi le utenti coinvolte, che pensa un po' erano 11, sono state avvisate lo stesso giorno. Cioè, tu pensa a queste povere ragazze che magari panico, paura, risultavano essere incinte.
2: Ma sto provando a immaginare una che sapeva di essere incinta, sei incinta e invece non era vero. Ha scatenato magari chissà. Anche
1: panico.
2: Il contrario non è.
1: Capito.
2: Vabbè, tu mi parli della tecnologia, ma la tecnologia ha i suoi diritti, ricordati quello che ti dico. Perché? Perché è successo uno strano caso dell'azienda che la domenica deve far riposare anche i robot. La notizia viene dalla Germania e Tegu, la catena di supermercati tedesca, che da 4 anni ha lanciato decine di negozi totalmente automatizzati, quindi
1: tante
2: casse a gettone viene a dire, che fanno tutto da sé. Però è successo che è iniziata una battaglia legale. Perché? Perché è stato stabilito che il riposo domenicale è di tutti
1: vale
2: i lavoratori, vale anche per questo è un robot. Quindi te lo immagini che devono fare.
1: Se hanno bisogno anche loro di riposo, siamo messi malissimo.
2: Siamo messi male, insomma, però anche loro hanno i loro diritti. Quindi basta, dovete farle smettere di lavorare la domenica i robot.
1: Vai. Va bene, siamo d'accordo. Ok. Allora, vogliamo in India. Hanno scambiato per acqua santa l'acqua fuoriuscita della parete di un tempio sacro, ma era semplicemente la condensa del condizionatore.
2: Oddio, e che è successo?
1: Quindi tu immaginati davvero, perché sto guardando le foto, queste persone che con il bicchierino cercano di raccogliere questa acqua miracolosa, che altro non era la condensa. Succede al tempio di Mathura Vrindavan,
2: sicuramente quello,
1: così.
2: Va bene.
1: In India, alcuni fedeli hanno interpretato come acqua sacra il liquido che sgorgava da una scultura raffigurante una testa d'elefante. In realtà si trattava semplicemente di condensa proveniente da un condizionatore installato nelle vicinanze della parete.
2: Tu ci pensi bene.
1: Tu pensa a queste povere persone a casa con questo bicchierino d'acqua.
2: Ma te lo immagini una di quelle che aveva avuto il risultato che era incinta, è andata a pregare lì, poi gli ho scontato. Tu mi parli di strani rumori, no?
1: Sì.
2: Insomma, che poi sono arrivate strane cose che escono dalle pareti, insomma, chissà.

0: Mi pensava tutto, soltanto che era sparito il gatto, no, quindi comunque gattino, salvato, tutto a posto. Il problema è che magari mentre i muratori erano lì che montavano queste cose, va a capire.
1: Ho capito, non si sono accorti. Povero gattino.
0: Comunque tutto a posto, non vi preoccupate. Il personale ha aiutato a bucare ancora di più il muro. E il gattino è uscito.
1: Sane e salvo. Bene, sono contenta. Ok. Allora, quindi tu mi hai parlato di gatti, io ti parlo di orsi. Perché tu pensa che in California un orso nero è stato avvistato su una spiaggia e si è fatto pure il bagno.
0: Come sarebbe a dire in California? Sì, tranquillo, così. Anche,
1: l'orso praticamente passa accanto a diversi bagnanti mentre si dirige verso l'acqua. E un secondo, poi c'è anche un secondo video dove mostra che l'orso nuota a pochi passi dalla riva. Quindi questo orsetto che si fa il bagno,
0: gli
1: tranquillo.
0: Animali ormai sono integrati tra noi, mi verrebbe dire. Te lo immagini murare in un muro un orso?
1: Ora,
0: magari
1: difficile, però chissà.
0: Prima, vabbè, senti, l'amore per animali è sicuramente molto grande da tutti, però sì, c'è anche chi ci vive a volte in determinate situazioni che non è così tanto contento. La notizia viene dalla Germania sempre. Pensa che in Germania ovviamente c'è stata la proposta di vietare qualunque tipo di importazione di trofei di caccia, diciamo così, dall'Africa verso la Germania. Okay. Perché sai che c'è anche questa cosa,
1: sì,
0: insomma,
1: questo traffico.
0: Esatto.
1: Così.
0: E allora il Botswana, che è un paese dell'Africa, cosa ha detto? E dice sì, va bene, voi volete vietare l'importazione di questa roba? Bene, allora vuole inviare 20.000 elefanti in Europa per protesta.
1: Ecco, così.
0: Cioè, sostanzialmente ha detto sì, va bene, se vi piacciono così tanto, per favore accettate questo regalo da noi.
1: Ecco.
0: Quindi dice, probabilmente gli elefanti nel Botswana, insomma, visto che ce ne sono tanti, qualche problemino lo danno, almeno a sentire questi, che
1: esatto,
0: ha detto ne volete 20.000, ve li mandiamo.
1: Eccoci.
0: Ecco, quindi
1: va bene,
0: chissà,
1: ok,
0: insomma,
1: bel regalo, grazie. Ok, allora usciamo fuori dal tema animali. Ti porto a Como e tu mi dirai che cosa succede.
0: Che ci faccio a Como?
1: Sì, che ci facciamo. Vabbè, a Como hanno iniziato a vendere l'area del lago.
0: Ora l'acqua, mi dirai, ma poi
1: davvero, davvero, davvero. Una lattina di quest'area, questo souvenir, costa 9,90 euro.
0: Ma non ci può, dai, ma sul serio?
1: Davvero,
0: cioè, ma vi rendi
1: davvero.
0: Cioè, l'area del lago di Como?
1: Sì, un'agenzia di comunicazione ha infatti messo in vendita delle lattine contenenti ben 400 ml di aria. Cioè l'area del lago più bella del mondo, poi oltretutto viene scritto
0: pure, l'area più bella,
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: più profumata, vogliamo scendo proprio più bella,
1: l'area più bella del
0: mondo. Avrei capito l'acqua, quel braccio del lago di Como, te la ricordi? No,
1: no,
0: insomma,
1: loro
0: ci ha promessi
1: vendono,
0: sposi
1: loro
0: no,
1: vendono l'area,
0: l'area di Lucia, di Renzo e di Lucia. Vabbè, ma la vendono, ma siamo sicuri?
1: 9,90 euro, Beppe.
0: Ma come,
1: se la vuoi comprare puoi comprarla.
0: Allora da domani potremo vendere l'area di Arezzo, ve la diamo a un prezzo stracciato e con il fumo dentro. Quindi,
1: no, ecco, proprio.
0: A 5 euro la vendiamo.
1: Ecco,
0: va bene, è incredibile.
1: Questa
0: cosa
1: è incredibile, cioè, sì, incredibile.
0: Te, vabbè, con cosa non si fa per vivere?
1: Bravo.
0: E allora ve ne dico anche un'altra. Sapete che insomma ci sono i ladruncoli in giro, insomma, no? E c'è una ladra che però la notizia viene da Melbourne in Australia. Probabilmente lei voleva andare a prendersi una di quelle lattine dell'area di Como. Perché? Che cosa ha fatto? Si è messa, si vede dalle telecamere, si è messa a fare lo yoga tranquillamente davanti il negozio. Poi una volta,
1: vabbè, Beppe, questo è riscaldamento.
0: Una volta che ha finito di fare lo yoga in questa Philips Bakery, una panetteria di Melbourne, e sta entrata dentro, si è presa il pane, si è presa probabilmente anche la lattina del lago di Como. E se n'è andata,
1: cioè, così, ha fatto questo colpo.
0: Sì, cioè, si vede nelle immagini, insomma, questa qui che tranquillamente fa lo yoga, fa tutti i suoi esercizi.
1: Sì, fa riscaldamento pre-rapina, va bene.
0: Vabbè, insomma, pensa che non si fa per l'area del lago di Como.
1: Pensa
0: va bene.
1: Un po', va bene.
0: No, questa me la dovevi dire.
1: questa è bellina.
0: Vabbè,
1: allora, ritorniamo in Italia e praticamente un signore compra un gratta e vinci. A noi ci piacciono questi gratta e vinci, perché ogni volta troviamo queste notizie su gratta e vinci. Vabbè, compra un gratta e vinci con i soldi trovati per terra e vince 1 milione.
0: Dai.
1: Questo signore praticamente ha trovato 20 euro in un parcheggio. Lui ha detto: in realtà io non avevo intenzione di giocare, però poi che fai? Vai lì al tabaccaio, prendi
0: ormai
1: un gratta e vinci e vinci 1 milione di euro.
0: Scusa,
1: così, easy.
0: Quanto costa un gratta e vinci? C'è da 1 euro?
1: Allora, io non lo, no, ma io penso che lui con questi 20 euro abbia preso proprio un gratta e vinci da 20 euro.
0: No, perché magari aveva comprato una lattina.

0: di area del lago di Como, vabbè, con il resto ci ha preso un gratta e vinci.
1: Quell'area di Como, vabbè, è strana però effettivamente, questa è strana.
0: Non me la dovevi dire così. Vabbè, io ti ho parlato di una ladra, ma ora ti porto anche di un ladro, perché insomma, quando noi si dice nelle città c'è il traffico, no? Il traffico, tutti lo stramalediamo, sì. Ma non è così per quel signore a Napoli, che gli era stato, diciamo così, rubata l'auto, e quindi è successo che questo signore ha chiamato la polizia e racconta che gli è stata appena rubata l'auto. Gli agenti forniscono una descrizione dell'auto, di tutto, di quello, insomma, di com'era, e spiega anche il tragitto che stava facendo.
1: Certo.
0: Ecco, il malcapitato ladro, un 46enne napoletano con precedenti, però purtroppo non ha fatto i conti con il traffico. Si è infilato in una strada, in un vicolo che a quell'ora è completamente bloccato dal traffico. Quando se ne è reso conto, ecco, ha cercato di scendere, ma ormai gli agenti
1: era già
0: l'hanno
1: troppo
0: tardi.
1: Per una volta il traffico però è servito a qualcosa.
0: Sì, il classico caso di un lato intrappolato nel traffico che mai più di ora proprio gli è andata
1: bellissimo.
0: Va bene
1: Beppe,
0: poi?
1: Niente, allora le nostre notizie per questa settimana sono terminate, oppure ce ne vuoi dire una così al volo?
0: Senti,
1: tu
0: io quella del settantenne che guida per, no, quello che guida per 70 anni senza patente perché pensava che non servisse, siamo, chissà se era quel ladro, no? Perché 70 anni, lui ne aveva 46. Comunque c'è questo signore che è stato fermato, un signore di 83 anni, e gli hanno chiesto la patente.
1: Giustamente.
0: Sì, ma questo gli ha detto: ma che è la patente? Insomma, no? Un signore che abita in provincia di Nuoro, quindi nella bellissima Sardegna. E lui, quando gli hanno chiesto il documento, lui ha detto: ma di che si parla? Dice: scusa. Ecco,
1: proprio.
0: Non aveva mai avuto la patente e ha guidato per 70 anni, quindi. Vabbè, ma io volevo chiudere con, abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di cose, insomma, di quello che fa la tecnologia, i scioperi dei robot, le anche le macchine che danno l'aria fritta di Como, di com'era.
1: Non è l'aria fritta, quella è l'aria pulita almeno.
0: Come, scusa, 9 euro e quanto?
1: 9,90 euro.
0: Ma dai, non c'entra nemmeno un grande vinci, quello che si vince è un milione. però, che è successo? È successo questo, una notizia che all'inizio parte un po' col triste, perché c'è un funerale e purtroppo i parenti vengono avvisati, ma chi non può partecipare decide di affidarsi alla tecnologia.
1: Cioè, pensa,
0: quindi,
1: un po' però,
0: aprendo una videochiamata per assistere al funerale. Peccato che non si accorge che ha anche la telecamera accesa, e lei in quel mente si fa la doccia, quindi è tutta nuda. Quindi loro partecipano con questa videochiamata, che tra l'altro era proiettata in chiesa, perché per far vedere che c'erano,
1: certo,
0: anche loro, una diretta via Zoom, pensa, e purtroppo lei era nuda.
1: No.
0: Si faceva la doccia nuda. Quando la donna si è spogliata, insomma, inclusa anche la depilazione, si è visto anche quando si depilava, capisci.
1: No, cioè,
0: che
1: hanno tenuto aperto il collegamento.
0: Sì, esatto. Questa notizia viene da Londra, pensa, i grandi inglesi, ma lo sai, gli inglesi che problemi hanno, insomma, con queste
1: no,
0: cose.
1: No, nulla, però da almeno a un funerale. Non
0: c'è
1: mi
0: da
1: sembra.
0: Dire che quando hanno cercato un po' di schermarla, ma nell'immagine che si vedono, insomma, lei è nuda.
1: Vabbè, questa è brutta, questa è bruttina.
0: Però quindi occhio alla tecnologia. Ricordatevi, i robot hanno il loro
1: bisogno
0: di
1: riposo
0: e hanno il loro diritto di sciopero. No,
1: devono riposarsi anche loro la
0: domenica.
1: Domenica
0: robot non devono, le macchinette,
1: giusto,
0: non andate, le macchinette automatiche la domenica, perché sono lavoratori come gli altri. Questo succede in Germania, speriamo.
1: Esatto, va bene Beppe, allora
0: bene.
1: Ti ringrazio. Grazie per avermi.
0: Grazie Vanna, e chissà che tu non mi regali io ti regalerò un goccino di quell'acqua che
1: Bravo,
0: è uscita dal
1: Beppe,
0: muro.
1: Bravo, grazie. Perché è interessante.
0: E tu regalami però una lattina dell'aria di Como.
1: Va
0: ciao
1: bene.
0: Vanna, al prossimo
1: ciao Beppe,
0: appuntamento.
1: Ciao a tutti,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce: nessun ritiro senza il disarmo di Hamas. E il ministro della difesa Katz suggerisce: l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Galà del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026. L'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno, previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

folks. This is Foxy John with the top 10 rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, three records going up, and five records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, tre in salita e cinque in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 rock. Non c'è più Caroline Rose con Yip Yip Yow e neanche The All American Rejects con Get This. E ora partiamo al numero 10, con due posti in meno troviamo Mother, My

0: I Love Mother, ottava settimana in classifica, dall'ottava alla decima posizione, due posti in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Blonde Redhead, Blood Spilled.
1: New entry.
0: New entry.

Blood Spilled, Blonde Redhead conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 8 perde due posti Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog, 6 le settimane in classifica, dalla sesta all'ottava posizione, 2 posti in meno. Top 10 Rock! Top 10 Rock! It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 troviamo la seconda new entry della settimana, Steve Lacy, Doom.

Steve Lacy conquista la settima posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock e al numero 6 perde tre posti Beaches in Tennessee, Cage the Elephant.

Cage the Elephant, Beaches in Tennessee, 7 settimane in classifica, dalla terza alla sesta posizione, 3 posti in meno. E al numero 5 guadagna 2 posti, We Can.

0: we can't be friends.
1: Blog Party, we can't be friends. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla settima alla quinta posizione, due posti in più. E al numero 4 guadagna una posizione Jack White, Dollar Bill.

0: Dollar Bill, Jack White, 5 le settimane in classifica, dalla quinta alla quarta posizione, un gradino in più.
1: Top 10 Rock. Sono le 18 e 45 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Perde un posto al numero 3, Celestial Bodies, Angus and Julia Stone.

Angus and Julia Stone, Celestial Bodies, 4 settimane in classifica. Dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E al numero 2 perde una posizione, Lonely in the Future, The Strokes.

0: Pilago al Top 10 Rock, al numero 10 Mother My Love, al numero 9 Prima Nuetri della settimana, Blonde Redhead Blood Spilled, al numero 8 Fat Dog Cancel Me I'm Tired, al numero 7 seconda new entry Steve Lacy Doom, al numero 6 Cage the Elephant Beaches in Tennessee, al numero 5 Block Party We Can't Be Friends, al numero 4 Jack White Dollar Bill, al numero 3 Angus and Julia Stone Celestial Bodies, e abbiamo appena ascoltato al numero 2 perdendo il primato The Strokes Lonely in the Future. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, The Queens of the Stone Age con Easy Street.
1: Number 1

Winners of the week, Queens of the Stone Age con Easy Street. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 9, Blonde Redhead Blood Spilled, e al numero 7, Steve Lacy Doom. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare questo sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. Il documento è stato criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
1: L'economia.
0: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta, commentando un approfondimento realizzato dalla Fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore dell'Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
2: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
0: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici e le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei anche oggi, per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi, petrolio oltre i $90 a megawattora, borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione delle BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da giornata di giovedì vedrà tempo al nord stabile e soleggiato ovunque, con cieli sereni al più poco nuvolosi, bel tempo anche al centro e al sud, con temperature pressoché stabili ma ovunque oltre le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: E allora ci siamo, benvenuti alla 39esima puntata di Giostrando in questo sabato mattina. Sono scoccate da poco le 12.05.06 e noi partiamo come di consueto con i due cavalieri, no, paladini della giostra, dei pagli, di tutto quello che è nel mondo cavalleresco e giostresco, Roberto Ruppernetti e Roberto Rosati. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Diciamo subito che purtroppo non abbiamo le immagini perché terminiamo da pochissimi minuti che è stata presentata l'Arancia d'Oro.
0: Potevi averle però
2: c'era le 11 stamani, poi correre in radio.
0: Ma ti piace?
2: A me potrebbe essere un
0: dedicata alla 750esimo anno del conclave di Arezzo.
2: 1276
1: che è stato il
2: 1276
0: a dicembre, a gennaio
1: però perché? Perché
0: morì Gregorio X.
1: E quanti conclavi avevo fatto prima di quello?
0: Allora, prima di quello, per avere un papa ci ha voluto 33 mesi. Invece con Ubi Periculum, che i papi non mangiavano, avevano chiuso in questa dice, ora lo fate, in un giorno fecero Innocenzo V.
1: Primo conclave.
0: Come disse Don Alvaro, è stata una pietra miliare. Arezzo è stato un
1: portale. Chi lo sapeva?
0: Come l'altra sera c'è stata un uomo.
1: Ma fino all'altra sera lo sapevi?
0: Io non lo sapevo.
1: Vedi, neanche io.
0: Se a me dicevi Ubi Periculum,
1: ma io non sapevo che il primo conclave era stato fatto.
0: Io ti dicevo Ubi Periculum, lui.
1: Dov'è
0: il pericolo?
1: Pensa, bisognerebbe diffondere la notizia in tutto il mondo. Ce la fai te a diffondere la notizia in tutto il mondo?
2: Tramite
1: la radio?
0: Ma ormai, voglio dire, sono passati 750 anni. Comunque il sindaco Manducci contentissimo ha detto 750 anni, 150esima giornata.
1: Robby, io e te.
2: Comunque ti dico
1: ci manda via.
0: Sì, assolutamente,
1: no,
0: sì.
1: Stamattina, sai chi c'aveva stamattina? C'aveva il vice sindaco, assessore della giostra.
0: Ieri mattina.
1: Già, l'ho visto stamattina io il video. Che devo fare?
0: La sua prima uscita,
1: l'ho visto stamattina.
0: Radio, e seconda in assoluto, non aveva mai rilasciato interviste.
1: Cioè, questo che non sapeva neanche in nome se Burato era da una parte. Fa tutto da
0: avete
1: sé, fa le domande sulla giostra, fa l'intenditore, capito?
0: Perché
1: poi no, mica te cita, mica dice
0: ora
1: io ho due esperti. No,
2: si vuol dire.
1: Si
2: dice, ora sai anche se un
0: veramente,
2: cavallo se un cavallo parte in galoppo falso.
0: Sì, veramente io gli ho ribadito che noi arriviamo 24 secondi prima, perché il nostro bene è quello della radio, non del Rosati o del Parnetti, che non sono riusciti a spiegarmi di farmi sto Viceraldo. Ancora non me l'hanno spiegato.
1: Oh, dopo se ne parla. Guarda, ce l'ho. Per Viceraldo
0: finalmente.
1: Ce l'ho, c'ho un consiglio da dare.
0: Quando
1: i famosi consigli non
0: istituzionali. Devi estraniarti da quello che fai tu. Insomma, questa è una regola nostra, quindi del giornalismo, se no che si fa? Cioè, che gli parli?
1: Che si fa? Che sei sempre te che stuzzichi me, una volta che te stuzzico io te ne ha male.
0: San Francesco, io c'ho il Parnetti che un se tiene, il Rosati che tutte le volte dico, oddio, speriamo non sia l'ultima trasmissione. Ma
2: comunque,
0: che gli dico? Lui ora è istituzionale.
1: No, ma una volta che te stuzzico io, scusa, sei sempre te che sei lì qua a punzecchiare.
2: Comunque devo dire una cosa, per fortuna oggi non c'è ospiti.
1: Come no?
0: Che ti volevo dire.
1: Dopo c'è un ospite.
0: Infatti ho preparato
1: annunciato tutto pronto.
0: Un'altra cosa per un ospite.
2: Un rinfreschino, un aperitivo.
0: Ma no, anche perché dopo questa c'è il Saracino.
2: Domenica prossima, il 6 settembre.
1: Vabbè. Andiamo comunque.
2: Allora, comunque, come al solito,
0: che cosa diciamo?
2: Allora, è prettamente giustesca, però facciamo anche una rapida carrellata su due eventi importanti. Tra l'altro in uno c'è stato un episodio che non è mai accaduto. Comunque
1: andiamo in fila.
2: Beppe, andiamo in fila così. La prima foto, allora, il 15 agosto si è corso a San Ginesio il Palio della Pacca, che è il tiro al buratto. Qui si vede anche il tabellone, non è chiaramente.
0: Oddio, sembra quasi tipo nostro.
1: Qui tirano, non tirano con la lancia in croce, il tiro non è incrociato, è diritto.
0: Sembra molto ristretto.
1: Il buratto è dalla parte opposta rispetto al nostro.
2: Poi il percorso è un 8.
0: Ma quello non ha paura di prendere.
2: No, quelli sono gli addetti che girano il buratto, perché il buratto questo non ha una molla come il nostro.
1: È libero.
2: Cambiano il tabellone, perché nell'8 il cavaliere tira per 3 volte, fa l'assalto. alto alle.
0: Ma quindi, scusa, che fa? Tiene il burattino mentre questo va a tirare?
2: Per evitare che si muova.
0: Lo esce sì. Appena.
1: È molto pericoloso sta lì, diciamo.
0: Ah, ecco, okay. No,
2: però devo dire, visto che in questa gara, tra l'altro, io faccio il maestro di campo, e devo dire che queste due persone sono molto affiatate.
0: Sì, professionali. No, io non metto in dubbio quello, ma come si chiamano? Burattieri questi?
1: Non lo so. Arezzo Famiglia, però lì
0: addetti. Questo tiene il buratto fino a che quello non colpisce con la lancia e poi lo lascia.
2: Perché cioè, il buratto non avendo una molla, capito? Può darsi che quando è. Sì, sì.
1: Comunque, diciamo che ci vuole una certa preparazione. Comunque, non è che lo
0: San Ginesio, dove è di preciso?
2: Macerata. Comunque, Tommaso Suadoni, c'è anche la foto dopo con il palio, perché finito il palio viene portato nel carroccio.
1: Grande Tommaso Suadoni.
2: Nel carroccio trainato dai buoi. E tra l'altro, perché questo palio è stato una volta. Allora, San Ginesio corre due manifestazioni, la giostra anello a luglio e il palio della pacca a agosto. Una volta tutte e due assegnavano un palio
0: della pacca.
2: La pacca e la botta, quello che si è visto ora.
1: La botta.
0: Quella che noi siamo andati
1: in
0: a
1: dialetto.
0: Quelli che siamo andati a misurare il cerchio, l'aria, la superficie. Qui c'è questo problema, no? Speriamo di no.
2: No, però da quest'anno, ora guarda,
1: Abbiamo visto noi.
2: Se vuoi inquadrare, allora il tabellone. È stata fatta una modifica. Nel retro del tabellone è stato riportato l'impronta di quelle divisioni che sono 180-60 punti. Perché dove marca la punta della lancia viene determinato il punteggio.
0: Sì, ho capito.
2: E riprendendo ieri sono state fatte delle mascherine.
1: Senti.
2: Due mascherine, anzi magari la prossima volta vedo di portare per avere un'idea di come
1: si stanno adeguando,
2: anche perché tra l'altro devo dire questo è un ruolo mio, cioè la decisione del punteggio non è di pertinenza del maestro di campo,
0: non ti fa tanto grosso, sei il maestro di campo,
2: però ti dico che sono i quattro lì si chiamano custodi delle porte, vabbè, i quattro presidenti che poi vanno a decidere il punteggio marcato. Chiaramente quello che il cavaliere ha corso, cioè il rione per cui il cavaliere ha corso, non vota, ma sono gli altri tre.
0: Comunque è più semplice di Arezzo, noi siamo meglio. Siamo più complicati, dai.
2: Allora, Tommaso, anzi voglio ricordare che lui ha corso su Desert Lerius, che da quando c'è questa diversificazione di palio ha fatto il maggior numero di punti, 1573, e nelle tre tornate, nei 9 assalti, ha sempre marcato 100 punti, che è il massimo.
0: 9 assalti.
2: Assalti è il tiro al burato. Siamo un assalto.
1: Fa 9 tornate.
0: Se ne impara sempre una. Ma non sono carriere da noi, scusa.
2: No, lì sono tornati.
1: Assalti.
2: Sull'otto per tre volte vai sul burato.
1: Si chiamano tornate o assalti.
0: Mi piace questa specificità di ogni paio di cose, che tu le conosci molto
2: mentre,
0: bene.
2: Mentre allora qui invece un'altra cosa. Ora si parte dal finale. Questo è Lorenzo Melosso. Qui siamo a Servigliano il giorno dopo, il 16 agosto. Lorenzo Melosso, che ha vinto il torneo cavalleresco di Castel Clementino, ma c'è stato
1: aspetta un secondo prima di dire l'episodio. Volevo fare una piccola parentesi.
2: Chiosa.
1: Sì, una piccola parentesi. Di solito io, lo sai e lo sanno anche chi ci segue, chi mi segue, che io faccio anche delle disamine via via su Facebook, pagelle, queste cose qui.
0: Che hai combinato?
1: Non ho combinato niente. Volevo fare innanzitutto i complimenti a Lorenzo perché ha vinto, se lo meritava, è stata una gara veramente tiratissima, bellissima.
2: Ha vinto per due punti.
1: È stata bellissima, veramente ha dimostrato veramente il suo valore lì e quindi l'aspettiamo ora alle prossime appuntamenti.
2: A Foligno,
1: tra l'altro qui c'erano i migliori, diciamo, cavalieri, anche perché
2: c'era
1: Luca Innocenzi, ad Alberto Rauco, insomma.
0: C'era il Cannibale qui,
1: Sì, è arrivato secondo e ha vinto per Lorenzo Melosso. Volevo dire che non ho potuto fare una disamina, perché onestamente io non c'ero. L'unica diretta che c'era era quella che faceva il buon Roberto qui con un cellulare. Onestamente non posso fare una disamina tecnica non la faccio su
0: però qualcosa si ripresa. Vedeva qualcuno Borocitto l'ha attaccato, va bene,
1: ma lui è bravissimo, però non può, ora lo sa anche lui, non si può su una ripresa dal telefonino, non si può fare,
0: che volevi
1: prego vai sul discorso di Adalberto.
2: Vabbè, ecco, la foto dopo, ecco, perché dunque, allora.
0: Questo chi è? Adalberto
2: Rauco. Questo è Adalberto Rauco. Allora, tu inquadrami l'immagine sulla faccia di Adalberto. Dove puoi. Allora, questo è il momento in cui Adalberto, nella seconda tornata al terzo anello, l'anello non c'era.
1: Grida
2: l'anello, non c'è l'anello. Non c'è l'anello.
0: Come c'è l'anello?
2: È stato un episodio. Allora, partiamo da una cosa. Dunque, a mette gli anelli a Servigliano c'è un addetto del rione, in questo caso Porta Marina.
0: Ma dai, ma possibile?
2: E a verificare c'è anche una persona dell'ente. Allora, è successo che questo era il terzo anello. Sicuramente nei due precedenti anelli, quando Adalberto è andato a centrarli, magari la vibrazione del braccio ha fatto cadere il terzo anello.
1: Non se ne sono accorti.
2: Non se ne è accorto, ovvero la persona che era dell'ente ha raccolto un anello a terra, ma non so per quale motivo l'ha detto, non pensava che fosse quello attaccato. Insomma, fatto sta
1: che quando è arrivato lì non c'ha trovato l'anello.
2: Non c'era l'anello.
1: È aperto, e lì era in testa.
2: Considera che Alberto Rauco ogni anello lì valeva 80 punti e lui si è visto, tra l'altro non ha nemmeno potuto appellarsi o qualcos'altro perché non è prevista ripetizione, perché poi tra l'altro è l'addetto,
1: perché la mette uno del Turione, quindi non è che c'è un errore, l'errore
0: chissà,
1: è del
0: Scapaccioni,
1: no, chi, allora, questo ragazzo ci è rimasto,
2: questo ragazzo
1: male.
2: La sera non usciva di casa, cosa mortificato, però ad Alberto bisogna ammettere che tra l'altro lui era, se avesse preso anche questo anello, perché poi
1: c'era anche un'altra tornata dopo, però insomma era in testa, era la prima testa. Tornata aveva fatto un tempone
2: era uno dei pochi, uno dei due che erano sotto il minuto
1: quindi, ecco.
2: E era in
1: complimenti
2: testa,
1: anche
2: e
1: a lui
2: per come stava conducendo la gara,
1: se la giocava, come finiva non ci sarà riprova, però se questo, andava a giocare,
2: questa quindi, è una cosa veramente
0: speriamo
1: che non risucceda, e speriamo che sto ragazzo gli finisca anche,
2: insomma,
1: un po' di sfortuna, perché negli anni insomma mi pare che di sfortuna ne abbia avuta anche troppo.
0: Vabbè, no, allora, questa è un'altra cosa,
2: questa però no, io la dico perché si entra nel clima giostresco.
1: Bravo.
2: E siamo 150esima edizione, tra l'altro voglio ricordare che
0: ti piace questa
2: è una locandina,
0: ti piace?
2: È una cosa diversa. Allora, ricordiamo per chi non è d'Arezzo che l'immagine della giostra è sempre una. Dal 34 è sempre l'immagine
1: del Novarese
2: con sfondo rosso, e per la notturna sempre quella lì con sfondo blu.
1: Sì, la notturna con la luna è stata una modifica apportata dagli uffici comunali.
2: Sì, per diversificare.
1: Onestamente, io ho sempre detto che mi pare che su sti manifesti, una volta avevo fatto un manifesto, c'era scritto "e la sfida continua", cioè ognuno che arrivava in quegli uffici ci voleva mettere il suo timbro.
2: Però
1: no?
2: Ufficialmente.
1: Però poi comando loro.
2: Ecco. Invece per questa edizione, che è la 150esima, è stato fatto una sorta di concorso. Sono arrivati 11 bozzetti e questo, che poi è stato utilizzato, viene utilizzato come locandina
1: e manifesto,
2: è stato realizzato da Elettra Tombini, 22 anni di Sestino. Senti là,
1: onestamente ha un che questo del manifesto della centesima
2: 150esima,
1: sì, però ti ricordi che fu ripreso quello dell'epoca fascista, dai,
2: sì, però quello della centesima edizione riprendeva la locandina del 32, okay, dove si vedeva quelle tre torri,
1: non è che ho detto, non è fatto apologia,
2: comunque questa è quella che
1: però c'ha un che, dai,
0: c'è il Saracino,
1: un che ce l'ha, dai,
2: vedi che siamo belli,
1: manca
0: domani. Lo vedo lui scatigliato quando c'è il Saracino,
1: ma io perché ancora sto parlando
2: io per prendere tempo, perché non lo voglio far parlare.
0: C'era il motivo.
1: Non mi vuoi far parlare.
0: Allora io lascio da soli.
1: No, sta qui.
0: No, io non so niente.
1: Che dobbiamo fare?
0: Siccome tu mi contesti che io non so il Saracino e faccio le domande da Saracino.
1: Perché dobbiamo fare? La prima cosa che va fatta, così va vestendo a tutti e due.
0: Che c'è?
1: Faccio i complimenti vivissimi al vice sindaco e assessore alla giostra, che è una cosa che ci tenevo a farla, l'ho già fatta su Facebook, Gianfrancesco Amorini, perché da lunedì, e questa era una cosa che io aspettavo, non
2: le
1: da
2: tribune.
1: Le tribune saranno montate il primo giorno di prove, cioè non vedremo quelle cataste di ferri in piazza, le reti.
0: Ma da quello che ho capito sono già montate?
1: Sì.
0: Io da ieri mattina però, ho capito
1: sì,
0: così,
1: sì, ma, però sono praticamente ora verranno collaudate e da lunedì si potrà montare nelle tribune, cioè non vedremo muletti mentre c'è le prove, transenne, pancali. Io spero anche che non si vedano, una richiesta che faccio al vice sindaco, spero che non si vedano neanche furgoncini di Sei Toscana che sviaggiano in su e in giù per
0: servizi.
1: Ma sono servizi che comunque c'è le prove in piazza, il servizio lo fai successivamente. C'hai la gente a piedi che raccatta quello che fanno le deiezioni dei cavalli, non c'è bisogno che la pina girelli in piazza grande mentre c'è le prove.
0: Se gli scade l'orario,
1: ma de che? De parcheggio? Che no, scade l'orario di che?
0: Dei turni di lavoro ci devono passare all'ora. Cosa sei? Cioè?
2: Tanto senti, posso dire una battuta? Tanto
1: ascolta,
2: posso fare una battuta?
1: Sono caldo, allora,
2: tanto i vigili a fare le multe non ci sono perché fanno sciopero.
1: Ecco,
0: una parte, una parte faranno sciopero, una parte farà l'assemblea.
1: C'è chi, no, vabbè, ma è sempre questa è una cosa che si ripete dal 2012, nel 2014, sì. Mi pare, anno scorso, cioè ormai è.
0: Si era già discusso con l'altro giovedì sera
1: nel 2012 lo fecero, poi comunque lo sciopero nel 2012 fu confermato, giunta Fanfani, fu anche confermato, quindi lo fecero lo sciopero, non mi pare che la giostra non fu fatta,
2: no.
1: Ci fu anche lì, io la contestai anche quella, perché alle estrazioni delle carriere, il sindaco Fanfani, io la contestai duramente questa cosa, perché il sindaco Fanfani all'estrazione carriere, fine estrazione carriere, prese la parola, cosa che un sindaco non fa quasi mai, e disse la giostra si farà senza se e senza ma. Ecco, ditemi voi in quel contesto lì cosa diceva una cosa del genere, però lui la disse e che finì che vuol dire e perché c'è
2: allora come
0: non si segue parlare se no su entriamo, questo tema te l'ho detto giovedì sera con Ivo ci siamo
1: no ma non è io non è una cosa di ciò io dico è le c'è delle forme delle solennità che vanno rispettate anche dal sindaco
0: bene,
1: punto
0: okay.
1: Secondo me
0: ora quando ritornerà Beppe Fanfani gli dico Beppe caro Beppe questo matrimonio non sa da fare.
1: Ma quale?
0: Quello che non
1: con me
0: dire
1: io sono sposato.
0: Dai su andiamo
2: allora,
0: a correre
2: sì,
0: giosta
2: no, correre giosta però
0: quindi, ma l'ospite quanto lo fate attendere?
1: Tanto lo conosco sì che sta lì buono non ti preoccupare.
0: Io sicuro?
1: Stai lì fermo non te muovi.
0: Non passiamo da maleducati?
1: No assolutamente.
2: Non è collegamento
1: no
2: è qui da varie parti d'Italia.
1: Lo vedi o lo vedi? Sei te?
2: Io studio non vedo nessuno qui.
1: Vabbè, c'è gente,
0: oggi c'è un clima pregiostresco. Va, diciamo
1: no, perché non mi fate scaldare.
0: Dai,
1: allora andiamo avanti.
2: Sarà dura questa settimana.
1: Dai, parliamo di cose serie. Giù, che c'è da dire?
2: Ma io a questo punto volevo farti una osservazione, ma ho paura.
1: Vai, te fai quello. A me non mi fai le osservazioni. Andiamo.
2: Ma non so se te hai notato che in questi ultimi giorni è uscito Dio buono alcune notizie su quanto accaduto alla giostra di giugno. Sono passati due mesi abbondanti.
1: Sono state delle schermaglie.
2: C'è stato delle schermaglie, c'è stato anche chi è andato a denunciare, tra virgolette. Fatto che è stato oggetto di una manciata di sassi, terra gettata. Ma siamo a 29 agosto. La giostra giugno c'è stata due mesi fa e viene fuori ora questa cosa.
1: Infatti è la cosa che mi chiedo anch'io. Cioè, per due mesi sono stati tutti zitti. Non c'è stato comunicati, non c'è stato interviste, non c'è stato niente. No, c'è stato un incontro. C'è stato un incontro subito dopo la giostra. Mi pare la domenica sera, perché la giostra c'era il sabato. La domenica sera, un incontro al confine tra i due capitani e i due rettori di Sant'Andrea di Porta Crucifera. Doveva essere una.
2: Chiarimento.
1: Un chiarimento. Io pensavo, onestamente, se fossero chiariti, perché per due mesi Non si è sentito più parlare di niente.
2: Ripeto, anche a me, ma un po'.
1: A ridosso della manifestazione, della sera giostra, è uscito un dirigente del quartiere Porta Sant'Andrea, che è Gianni Sarrini, su la trasmissione di Amaranto Channel, perché noi si citano, ecco. a noi ci prendono le notizie, ci fa le trasmissioni, le mettono nei giornali, che noi si dicono, e non ci cita nessuno. Noi siamo onesti e si citano, noi tutti,
2: trasparenti,
1: la Nazione,
2: se
1: legge La Nazione, se dirà della Nazione, se si legge, noi, a noi non ci cita nessuno, non lo so come mai, la colpa è la tua che sei antipatico, io sono simpaticissimo. Te volevo dire,
0: qui devo spezzare una lancia.
2: Ecco, bravo.
0: Tra due accidenti al meglio, cioè, io sono nel mezzo, ma Porino, lui
1: ricordati che te sei, che
0: te che le cerchi,
1: ricordati che te
0: mi fai buttare fuori dal saracino.
1: Dai, ricordati che te, di questi tre qui, sei stato definito l'unica persona affidabile, attendibile. Te l'ho fatto anche leggere una volta.
0: Io?
1: Sì, te l'ho fatto leggere.
0: Mai successo in vita mia.
1: Te l'ho detto.
0: Io non conosco il saracino, lo sai.
1: Sei l'unico serio, e sei stato definito l'unico serio, attendibile, nel mio telefono, e te l'ho fatto anche vedere.
0: Appunto,
1: e da una persona molto autorevole. Questa non la cito perché non me ne frega niente di citarla.
2: Comunque,
1: io e lui non siamo.
0: Dire una cosa, visto che non è che la gente, altre persone che commentano non vi citano, solo che avendo detto le cose voi e magari non l'hanno detto altri prima, può crearsi questo imbarazzo un po' così, però è tutta una cosa normale.
1: Quando ci dicono che si denigra il saracino, però vabbè, non c'è cattiveria. No.
0: Guarda che la storia dei cavalli che fan piano l'avete messa, si è sentita qua.
1: Sì, ora però lo sai che c'è, ora vedi, ora mi fa cambiare i discorsi. No, lo sai che c'è ora? Che siccome su questo discorso dei cavalli alti, bassi, le misure che L'hai sentito più di una volta da me, no? Delle misure, ha imparato anche le misure, ha imparato le tre differenze, ha imparato tutto. Ora, siccome non so più solo, ma c'è anche personaggi, insomma, di spicco, quindi allenatori, perché Luca Veneri in un'altra testata, mi pare Corre il Giostra, così cito anche loro, saranno contenti. ha detto anche lui, ora bisognerebbe iniziare a mettere delle misure. Ok, ora voglio vedere quelli che ci hanno attaccato. Quando
0: ma chi è che nessuno ti ha attaccato? Non ti ha attaccato nessuno.
1: Come no? Quando noi qui abbiamo avuto Marco Filippetti, ora se vuoi, se va a ricercare le trasmissioni.
0: Marco Filippetti era il mossiere.
1: No. Marco Filippetti è stato un giostatore del quartiere Porta Crucifera, quello che disse dei cavalli da montagna o da passeggio.
0: Lui era un ospite.
1: E ci fecero due o tre trasmissioni dopo, dietro. Poi ci hanno detto che noi in quella occasione lì si denigrava il saracino, senza fare nomi.
0: Andate avanti.
1: Ma sei te che invece fai entrare in
0: questo? Il sale del saracino è anche questo.
1: Te sei avuta male che ti ho detto del Gamurri, niente, te sei rifatto. Va bene, siamo a posto.
2: E comunque una cosa certa. Noi si dicono.
0: Scusate, poi chiudo. Ogni trasmissione bisogna sempre dire forse, anche basta. Insomma.
1: No, va bene. Poi
2: siamo già alla 39esima.
1: Guarda che c'è l'ospite dopo, se no ci si fa. Pure se io non vedo manco quale sono. Sono 24 minuti, ancora c'è tempo. L'ospite aspetta.
2: Aspetta l'acqua mentre sul fuoco.
1: Sì, aspetta, che tanto un po' al mangiare. E su un'intervista su il giornale online, mi pare si dice Corre il Giostra, il rettore di Porta Crucifera ha detto, ora se vuoi lo ritrovo, ma insomma poi ve l'andate a cercare, ha detto che Porta Crucifera ha subito una sassaiola, cioè sono stati tirati sassi, la magistratura non ha preso in considerazione queste cose.
2: Ma scusa, ma c'è un maestro di campo o gli aiutanti che verificano, avranno scritto nel loro referto se c'è stato?
1: Allora,
2: episodi.
1: I referti io non l'ho letti, perché poi dopo
2: anche
1: c'è
2: che fanno fede quelli.
1: Bravo, perché poi allora il discorso è questo, io l'ho spiegato non li ho letti, quindi se li avevo letti allora potevo dire,
2: anche perché non credo che siano pubblici,
1: no, non lo so, io qualcuno li vede, io non l'ho visti. Però da io posso dire quello che dice il regolamento. Il regolamento dice che la magistratura si deve basare sul referto del maestro di campo.
2: Ovvio.
1: Il maestro di campo deve presentare nel suo referto anche una sintesi di quello che hanno scritto i suoi collaboratori. Quindi,
2: ad Arezzo detti spioni, ma insomma, okay, ogni quartiere c'ha una persona che vigila.
1: Okay. Questi referti che vengono mandati al maestro di campo devono, da regolamento, essere allegati anche al referto del maestro di campo. Quindi cosa succede? Che se il maestro di campo scrive qualcosa, la magistratura non ritiene opportuno da andare a leggere anche i referti degli aiutanti, fa fede su quello che scrive il maestro di campo. Okay. E può darsi anche che il maestro di campo non ci abbia scritto del lancio degli oggetti, non lo so, io non lo posso sapere, ok?
2: Certo,
1: perché
2: non abbiamo il testo,
1: appunto, non ce l'ho, non l'ho letto, non lo posso sapere, quindi io mi baso su quello che poi dopo sono state le sentenze della magistratura sul fatto di Marmorini, come dici te, che poi c'è stato un articolo di Stefano Brandinidini sul Mazzafrusto, che è il giornale
2: l'organo di informazione del Quartiere Porta Crucifera.
1: Anche lì c'è stata una polemica abbastanza aspra, nella quale sono stati richiamati i fatti del 2024, eccetera eccetera. Mi pare, io ora la dico così, mi pare che a due mesi dai fatti sia un po' inopportuno creare queste situazioni,
2: anche perché crea ulteriore ulteriore pepe.
1: Faccio un esempio con i nostri cugini vicini confinanti molto più blasonati
2: dopo Badiagnano
1: di noi, sì, diciamo di Siena, dove faccio un esempio Contrada della Selva ha fatto un comunicato ufficiale nel quale diceva che non avrebbe reso omaggio al Giro della Torre perché la Torre aveva vinto il Masgalano per i fatti accaduti dopo il Palio. Io non so quello che è accaduto dopo il Palio, molto ovviamente loro lo sanno, e hanno preso una posizione. Allora, il metodo che hanno insegnato a me è quello, cioè, succede qualcosa, prendo una posizione ufficiale, ok?
2: E subito.
1: Bravo, faccio un esempio. Porta Crucifera non è andata alla scena di la vittoria di Porta Sant'Andrea senza dare una spiegazione. Se c'era questo tipo di astio, e tra l'altro c'è stata è stato sottolineato questo aspetto dalla Nazione di Arezzo, che senza giustificazione, senza di niente, Porta Crucifera non è andata potevano fare un comunicato per i fatti accaduti nella giostra del Saracino, quartiere di Porta Crucifera non intende, faccio un esempio, rendere omaggio con la propria presenza alla vittoria del quartiere Porta Sant'Andrea, punto. Allora sì, allora mi sta bene, ma aspetta due mesi e primo il dirigente di Porta Sant'Andrea, che è entrato in una polemica sterile e fine a se stessa, perché ho tutto documentato dalla trasmissione, addirittura a un certo punto ha accusato maestro de campo, vice maestro de campo, aiutanti, d'avere scritto delle cose che i filmati, che non si sa che filmati.
2: Sì, ma d'avere scritto si torna sempre lì.
1: Allora, questo però a me mi pare butta benzina nel fuoco e basta, ma da una parte, e poi dopo chiaramente ha risposto da quell'altra, perché quello butta la benzina nel fuoco, dice allora la butto anch'io. Non mi pare che sia un metodo né diplomatico e né cavalleresco di confrontarsi, questo, ok? Tra l'altro, se chiami un dirigente di Sant'Andrea in una trasmissione, comunque poi chiama tutti i dirigenti, chiama gente che gli possa anche rispondere a tono, no? Perché se no, e così hanno fatto poi loro successivamente Porta Crucifera, secondo me con i tempi sbagliati, perché questi sono tempi sbagliati, rispondere a due mesi, è vero che le sentenze sono uscite 20 giorni fa, quando sono uscite? Dai, la roba della magistratura mi pare che è arrivata su.
2: Sì, però come dici te, non c'è stata una mezza in questi due anni.
1: Due mesi di mutismo e poi esci.
2: Un fulmine a Chelsea.
1: Bravo.
2: Meno addetti ai lavori, proprio al di dentro, al di dentro.
1: Bravo. Anche. Sotto giostra, butti fuori una cosa del genere, mi sembra quantomeno inopportuno da tutte e due le parti. Da tutte e due le parti. Secondo me, a come ero abituato io, insomma, ai miei tempi. E questo è. Era, non è una polemica, ma è un dato di fatto, quindi le interviste sono pubblicate,
2: sì, sì,
1: e sono... l'articolo è nella prima pagina del Mazzafrusto, la trasmissione c'è e è lì, e quindi voglio dire, non lo so, insomma, bisognerebbe avere anche un pochino di pensare un attimino, no, prima di sfogarsi. Cioè, se questo deve essere... Se uno, come si dice, no, fermi a botta calda, tante volte si può sbagliare. Se queste a bocce ferme, forse è meglio a botta calda che a bocce ferme.
0: Comunque, va bene, io invece... ti direi di far entrare l'ospite, però, perché a sto
1: punto sono?
0: Ma
1: sì, allora dai, 31, oggi ragazzi, siamo a 31. C'è da dire altro su
0: giostratori? Intanto facciamo parlare Parmenti.
2: Ma intanto che vai a sentire l'ospite, io voglio ricordarvi, perché qui si è parlato del programma della giostra, perché domani. Domani c'è l'estrazione delle carriere, ricordiamo.
0: A che ora?
2: Alle 11 c'è la consegna dello scettro da parte del sindaco Arezzo al maestro di campo, c'è poi la cosa. Massimo, non andate così,
0: no,
2: andate
0: a no, è perché.
2: Beh, per te sei quello più serio qui. Ora.
0: No, io devo ancora capire chi gliene dice a Rosati, poi mi farò dare il telefono.
2: Allora, fatemi andare avanti comunque, fatemi finire il programma, così lo ricordo. Allora, da lunedì inizia le prove.
0: Più serio se te, cioè, io non lo so, ma. Vabbè.
2: Allora, da lunedì c'è le prove in piazza. Giovedì la simulazione di giostra, venerdì la prova generale, tra l'altro ricordiamo in memoria di Roberto Doro, ex quartierista di Porta del Foro, perché la prova generale oramai da diversi anni è dedicata a un personaggio. A giugno ricordiamo al mai dimenticato Assuero Pieraccini. Poi la prova generale, che c'è appunto la sera, sabato prossimo il 5 c'è la bollatura dei cavalli, così avremo la conferma dei cavalli che correranno giostra, e domenica appunto la giostra con il primo colpo di mortaio alle ore 7 e a seguire tutto l'ambaradan che porterà poi alle 17 l'edizione diurna, con l'ingresso in piazza dei figuranti e l'inizio della giostra. 150esima edizione dedicata al conclave.
0: Ubi detto, periculum.
2: Detto questo, io non dico altro.
0: No, io ora tocca a me presentare.
2: Bravo, l'ospite. Ecco, parla a te, perché.
0: Allora, oggi qui a Radio Fly, nella trasmissione, nella 39esima puntata di Giostrando, abbiamo niente po' di meno.
2: Stiamo cadendo un basso.
0: Nel 1986 inizia come fante del comune, poi balestriere, lucco, vice responsabile dei costumi e addetto ai cavalli del quartiere di Porta Crucifera. Eccovi, quartierista Rosati.
1: Buonasera, mi potete fare ora le domande da quartierista? Mamma, io ve lo dico.
0: Tu ti sei spogliato?
1: Cioè, no, io non mi sono spogliato, mi sono vestito.
0: Vestito?
1: Mi sono vestito.
0: Quel foulard è fuori uninanza.
1: No, questo è un foulard dell'anno 80.
0: È verde rosso, è verde rosso, rosso verde, dai.
1: Questo è un foulard degli anni 80. Che
0: quindi
1: ora
0: il colore
1: incastra.
0: Com'è? Vabbè, diccelo così a parole, giù.
1: È
0: ufficiale?
1: Giusto.
0: È ufficiale?
1: C'è il rosso. E il verde,
0: quindi è regolare?
1: È degli anni 80, vedi anche come è fatto lo stemma.
0: Vabbè.
1: Vedi che è fatto.
0: Sì,
1: guarda, dopo si fa vedere meglio.
0: Com'era lì l'araldico?
1: No, non c'era a quei tempi. Lì la
0: allora, perché la questa trasformazione, che non è una metamorfosi kafkiana, ma è semplicemente perché adesso.
1: Perché ora non so più commentatore.
2: Ma sei...
1: Non sono più commentatore, non so più alle tue dipendenze.
0: Sì, ma comunque c'hai la liberatoria firmata, perché
1: sì, c'è la liberatoria firmata. Allora,
2: diciamo
1: innanzi...
2: tutto
1: no.
2: quello che sta per dire
0: è responsabilità sua. Ecco.
1: Allora, infatti, volevo
0: io
1: fare,
0: prendo le distanze.
1: Volevo fare una premessa. La premessa è che nessuno mi ha mandato qui a dire quello che voglio dire. è tutto, è una considerazione mia personale, è una cosa che mi preme dire e la voglio dire. E quindi non mi ha mandato nessuno, chi mi conosce
0: mi
1: sa che io
0: non offendere, non fare niente,
1: ma per carità, ormai ora c'è, voglio dire,
0: vabbè, ecco. Dai, ovviamente sta giocando,
1: sono qui a titolo personale, nessuno a me mi mette, ma mai messo le parole in bocca, e quindi le dico, dai,
0: raccontaci che cosa.
2: Già questo preambolo
1: non è una polemica, sul discorso, sul fatto che abbiamo detto prima, quindi delle polemiche tra i due quartieri, io vorrei fare un appello ai figuranti che andranno in piazza del mio quartiere,
0: quartiere di Porta
1: Crucifera. Buongiorno, Porta Crucifera,
0: lui è Santo Spirito.

0: i primi a dire ora, ora allora non ci ha pensato la magistratura, ce se pensa a noi, no? Non ci ha pensato quello, ci penso io. Allora, io quello che voglio dire è, in piazza, quando entrate in piazza, quando state calmi, non vi fate trascinare dalle provocazioni, perché quello in cui sono bravi tanti è nel provocare, no? Perché tanto ci conoscono, sanno benissimo che noi non siamo mai stati santi, nel senso, magari qualcuno pensa di essere santo perché ce l'ha scritto nel vessillo, ma non è così. Non santi non siamo mai stati, non ci facciamo riconoscere, come si dice, stiamo calmi. Io non dico, e lo sapete benissimo, io non dico porgi l'altra guancia, è chiaro, nel senso, se vengo attaccato o che insomma la sforforina ci sta, no? Però ecco, a sto punto io direi, le forme di protesta io ne ho viste tante anche da parte del mio quartiere. Per esempio, una volta c'è stato San Michele, girata di spalle quando doveva passare un quartiere, che il capitano di Sant'Andrea scrisse in un'intervista, disse che era la rivale nostra. Io non lo sapevo che c'erano delle rivali, quindi quando passarono loro, ci fu tutta San Michele, quindi credo quanti c'entrerà un 700-800 persone, anche più, tutte girate di spalle in silenzio. Anche quelle,
1: punto...
0: quelle sono proteste veramente fatte bene. Ok, io cercherei di mantenere la calma, teniamoci fuori. Allora, sono le stesse cose che chiedono anche i nostri giostratori, le chiede il nostro allenatore, quindi Martino, lui chiede, quindi stiamo calmi ed stiamo
2: però io a questo punto ti devo fare una domanda.
0: Che falla?
2: Ovviamente noi stigmatizziamo.
0: A un quartierista la fai?
2: Sì, la faccio a un quartierista. Noi stigmatizziamo qualunque forma di violenza.
0: Perfetto.
2: E questo è chiaro. Le sforfurine, come hai detto te, vanno e vengono, vabbè, però diciamo, a prescindere questo. Ma tu, se hai fatto questo invito, tu hai fatto questo invito a non accettare provocazioni, non accettare nulla, perché non ti ci ha mandato nessuno,
0: no.
2: Ma perché c'è il sentore che ci possano essere delle reazioni?
0: Perché questo voler buttare benzina nel fuoco a ridosso della giostra,
2: dici che c'è un clima che è
0: mi
2: bene,
0: sa
2: che...
0: di provocazione, per poi poter dire avete visto, hai visto,
2: allora, capito?
0: Se io li conosco il mio quartiere e gli chiedo,
2: e quindi tu inviti,
0: chiedo,
2: a
0: invito alla calma. Ci sono forme di protesta che sono anche molto significative, poi possono tenere anche in piazza. Poi, come dico da una vita, se che è successo anche in piazza, il disturbo alla carriera dalla parte di sopra, quando il cavallo magari te sta anche largo, che glielo ributti dentro, gli fa un piacere. Quindi i disturbi, che stiamo fermi, lasciamo
2: magari
0: stare,
2: anche quello che tiene in mano quel coso, stia un pochino più al centro, evitando che lo dia nel muso da qualcuno.
0: Ricordo una sfilata.
2: Quindi,
0: sì.
2: Per dire, quindi ci vuole
0: allora,
2: una situazione.
0: A quello che so.
2: Fair play, si può dire così.
0: Fair play.
2: Cavalleresco.
0: Certo. Poi dopo è chiaro che non è che se. Perché mi pare che una volta c'era noi, no? Che ci dicevano a noi che non sapeva il controllo. Io parlo da quartierista. Una volta che c'era noi,
2: l'ho messo
0: il fazzoletto.
2: Ma non ti sta tanto bene.
0: Cioè, non mi sta bene, la colpa è la tua che me l'hai fatta tutta oggi.
2: Vabbè, però insomma, capito? Vuol dire che insomma, ormai ti sei
0: inalberato anche il fazzoletto. Sì, quindi
2: diciamo così, non ti calza proprio il pennello. Tu che dici?
0: Mi calza.
2: Io vedo il Pernetti molto perplesso.
0: No, ma io non è che ho fatto accuse, ho detto niente. Il mio era un appello.
1: Io ho la tessera.
0: Il mio era un appello. Io ho fatto un appello al non.
2: E noi rinnoviamo l'appello. La bellezza della giostra, sì, diciamo così.
0: Ma anche perché poi il danno.
2: Un po' di calore ci vuole, però mai usare.
0: Anche perché poi il danno poi lo fai al tuo quartiere. Cioè, questo che va capito, che il danno alla fine lo fai al tuo quartiere, perché
2: bene,
0: poi
2: dai,
0: i soldi ti tolgono, ti fanno le decurtazioni sui contributi.

0: giostra de... no, no, la prima è la prima giostra adesso del nuovo sindaco, no, o la seconda. C'era già a giugno, lo sai che ho perso il tempo.
1: Perché certo che c'era
0: oggi
2: la seconda,
1: fatto
2: oggi
1: una settimana prima si è fatto.
0: Sì, perché mi sono dimenticato venerdì di dire a Gamurrini che oggi sabato sono 100 giorni dalle, sono 3 mesi praticamente, più mi sembra 100 giorni del mandato.
3: Senti.
0: O 3 mesi precisi.
3: Comunque sì, è la seconda giostra.
2: Comunque, dai, il mio intervento da quartierista.
0: No, non ti puoi spogliare.
2: Ah, non me lo posso spogliare.
0: Io rimetto te, ora lo puoi fare. Okay. E quindi te Parnetti che te sei fatto del Rosati?
2: Balorda.
3: Ma guarda, ti devo dire che questo suo intervento, allora, su alcune cose
0: che chiaramente, quando parli sempre molto attentamente.
3: No, io chiaramente, ora, perché noi anche se zulla, no? Sì, se no, tante cose, qui non ne zullavo e si è sentito anche dal tono e si è sentito anche dal fatto di questo ospite quartierista, che è la prima volta in questi in questo più di un anno.
0: È un tema importante.
3: Io posso,
2: guarda, però te lo faccio vedere questo fazzoletto.
0: Me lo fai finire il Rosario e il Caparnetti per piacere? Guarda. Sì, vabbè, conteste quello che lasci quella radio, dai, vai.
2: No.
0: Vai, Parnetti.
3: Io torno a ripetere, poi ripeto, non so se c'è stato. Certo, uscire ora, francamente, insomma. Ripeto, una cosa del genere, anche per la tra virgolette gravità del gesto, perché se comunque il rettore è stato colpito da una manciata di sassi.
2: No, il rettore non è stato colpito. Lui ha scritto, ha detto che c'è qualche quartierista che è stato ferito. Lui no, era da sedere di là.
3: Comunque, quello che chiaramente sono situazioni riferite alla giostra precedente, per cui tutto un discorso.
0: Va bene, dai, noi.
3: A me però mi dite una cosa, ora magari.
0: Io voglio andare a mangiare.
3: Io quello che dico, anche perché vedi, episodi del genere, noi si parla di tante altre gioste. Questa è una prerogativa prettamente da Rezza, perché non esiste altra manifestazione dove i figuranti sono lì lungo la lizza, perché da quest'altra parte stanno. Una cosa invece a me viene da dire, e questo lo dico anche per anche se a giugno comunque le carriere disturbate non ci sono state.
2: No.
3: La cosa che io sottolineo è questo, ecco, che l'atto giostresco, le carriere giostresche bisogna che siano immuni da qualsiasi situazione, perché i cavalieri si preparano tutto l'anno, i giostratori, perché quei 4 secondi e mezzo e che corrano devono essere in condizioni.
2: Non mi pare che nelle ultime giostre ci siano stati disturbi eclatanti.
3: Ci sono state tante situazioni. Vabbè. Addirittura si arrivò a mettere le reti, le cose.
2: Quello era il pubblico, però. Sì, quello era dal pubblico in piedi, che succedeva.
3: Ma anche da figurante.
2: E anche quelle, altro plauso, le tolse al suo quando la prima volta che fece vice sindaco Gianfrancesco Camurrini. Vabbè, tolse le reti fidandosi di non sapevi che era la Torre Rossa. Io ci ho visto la giostra nella Torre Rossa.
0: Sapevo della Torre Rossa, me l'ha detto lui ieri mattina.
2: Sai dove andò a finire in pezzo di Torre Rossa come tribuna?
3: Al Dante,
2: al campo da calcio
0: adesso sai dove vado adesso alle 12:50?
3: Vi faccio vedere
0: vedere con questo coso
3: Teflian ufficiale, che è questo? Mentre la locandina, chiudiamo sulla locandina della 150esima edizione, 150 edizioni di Saracino, ragazzi, dal 1931, con la prima edizione corsa con 5 rioni, con la vittoria del rione Portaburci poi soppresso, con una e lo voglio ricordare perché anche lì c'è tanti che ancora non hanno capito, la prima edizione a Lancio d'Oro non c'era.
0: Vabbè. Ecco, comunque ma voi dove siete? Lo fate il Saracino voi?
2: Io lo so.
0: Forse te non si sa, Parnetti, te ce l'hai un busticino, no?
3: Un buchino. Ci facciamo quasi ci noleggiamo un drone, ci mettiamo a cavalcioni del drone.
2: No, se non c'è il Beppe, se non c'è il Beppe o se il Beppe non mi chiama, io la guardo da casa.
0: E io invece vi dico di guardarla e sentirla da noi, perché 24 prima del digitale terrestre, e forse quest'anno avrete qualche novità.
3: Poi boh.
0: E mica solo voi.
3: Mica si finisce con l'acqua, come si dice.
0: Non è detto, mica, magari che ne so.
2: Però le novità, diciamogliele.
0: Cambiare i conduttori,
2: però avvertiamoli prima. perché avvertiamoli un giorno, due prima, se c'è qualche, un giorno prima facciamo un po' di pubblicità se c'è le novità, perché sennò la gente come fa a sapere?
3: Allora il sabato quando c'è la bollatura dei cavalli,
0: no,
3: sarà,
0: non si può fare. Bisogna eventualmente dire qualcosa dopo martedì.
2: Dopo martedì?
3: Quando no, ma io dico sabato, no, domani.
2: No, la bollatura c'è sabato prossimo.
3: Sabato prossimo, il 5. C'è la bollatura dei cavalli.
2: Il 5.
3: Il giorno prima del Saracino. Dove viene annunciato il nome di cavalli.
0: Bollatura. Vabbè. Vabbè, se ci sei chi vivrà, vedrà,
2: ci sentirà in argomento
0: bollatura. Perché sono alle 12:52, noi andremo a mangiare, quindi un saluto a tutti, salutando Roberto Pannetto, Roberto Rosati
2: e l'ospite.
0: E anche l'ospite.
2: L'ospite,
0: così, ecco, il quartierista.
2: Il quartierista.
0: Che ripeto, il pedigree.
2: No, però ha sbagliato a dire, perché ha detto ai cavalli, ero più addetto ai giostratori che ai cavalli.
0: Eri più addetto ai
2: giostratori.
0: Ai giostratori, va bene, anche quelli hanno quattro gambe.
3: il guardia giostratori.
2: A gattoni, sì.
0: Va bene. Va bene, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, un saluto a tutti gli amici di Arezzo TV. E noi ci vedremo in piazza, chissà, se vi vedo. Se vi vedo, vi saluto.
2: Forse.
0: Forse. Ciao, Pannetti.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, Rosati.
2: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione con ferite alla stazione di Augusta in Baviera. Berlino accusa Mosca per l'attacco sventato a Lipsia. Identificati due sospetti, uno è entrato in Europa con un visto italiano. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa, ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca, che nelle scorse ore ha identificato due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, annuncia verifiche il ministro Tajani, che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
2: Tensione ai massimi anche in Medio Oriente, un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi la scorsa notte sull'Iran, con un bilancio di almeno 11 morti tra le vittime bambini deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane, che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce: nessun ritiro senza il disarmo di Hamas. E il ministro della difesa Katz suggerisce: l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi, aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. Il consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione, con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con Laudazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
4: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ha ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima scena, sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione, chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in Laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
2: L'Aquila si prepara alla 17esima edizione di Sulle tracce del drago, in programma da domani a domenica 6 settembre tra Villa Comunale e Palazzo dell'Emiciclo. 4 giorni dedicati al mondo della cultura pop con cosplay, gaming, modellismo, musica, letteratura e spettacoli. È una manifestazione che ha saputo affermarsi anche a livello regionale come punto di riferimento del mondo del cosplay e dell'universo ludico, ha sottolineato l'assessore regionale Roberto Sant'Angelo. Un appuntamento oramai identitario per la città, capace di coinvolgere diverse generazioni. Nel programma anche tornei, workshop, conferenze e attività dedicate a bambini e famiglie. Tra gli ospiti musicali Cristina D'Avena, protagonista del mini live di sabato sera, e DJ Osso. La manifestazione rientra inoltre nel calendario dell'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Infine il tennis, dopo la denuncia sulle minacce di morte ricevute dagli scommettitori, Matteo Berrettini torna in campo agli US Open. Dalle 21.15 il match contro l'argentino Navone, in palio l'accesso ai sedicesimi, e stanotte tocca anche Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Hanno scritto a mio fratello: Matteo è così scarso che se non gli dici di perdere uccideremo la tua famiglia. La denuncia di Berrettini dopo la vittoria al primo turno su Stan Wawrinka ha cancellato in un attimo la bella pagina di sport scritta dal tennista romano sul cemento newyorkese, accendendo una luce ulteriore sul grande tema degli scommettitori attorno al tennis. A poche ore di distanza da quelle dichiarazioni, Berrettini torna in campo e lo fa affrontando Navone. Contro l'argentino, l'azzurro si gioca il passaggio ai sedicesimi degli US Open. Alla vigilia, ai microfoni di Sky, il tennista romano è tornato a parlare di campo, analizzando il suo momento.
6: Mi sento più maturo, nel senso più pronto a gestire determinate cose. In passato la preparazione al torneo, le sconfitte di Cincinnati e di Montreal le registrate un po' peggio, invece qua adesso mi sento molto centrato, molto sull'obiettivo, che è quello di arrivare pronti qua e di cercare di stare bene qua.
5: Stanotte toccherà anche a Carlos Alcaraz, vittorioso all'esordio contro Safiullin dopo il forfè lungo 4 mesi, avversario il portoghese Faria.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì stabile, soleggiata su tutta Italia, con un settembre iniziato ancora con l'anticiclone protagonista, tempo stabile, quindi in prevalenza soleggiato, con temperature piuttosto elevate, soprattutto sulle regioni meridionali e sulla Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
11: Top 10 album.
8: Album.
12: Ci settiamo in modalità top 10 album adesso, per cui a sinistra, almeno per chi è destro, per chi è mancino, probabilmente succederà il contrario, un po' come succedeva a Leonardo qualche anno fa. Leonardo da Vinci, chiaramente. Per la top 10 album a sinistra io ho l'album, a destra ho una canzone, che in genere è il nuovo singolo dell'album stesso, che andremo a classificare nella top 10 album questa settimana. Io sono Dylan, un album ci lascia e un album quindi entra. Chi è l'album? Qual è l'album che ci lascia? Quello di Gracie Abrams, Daughter from Hell. Una nuova entrata, quindi un nuovo album che entra, 6 album che saranno stabili, 2 invece che salgono e 1 che scende. Partiamo dalla posizione numero 10. Ecco qua Marilyn Manson, che poi è l'intera band dei Marilyn Manson, che sta ricostruendo lui, o probabilmente tutta la lineup del gruppo, sta ricostruendo la propria estetica dopo anni turbolenti, riportando al centro il suo immaginario più cupo, sacrilego, ma dai, e teatrale, lo sono sempre stati, no? Un po' così, è un po' il marchio di fabbrica. Però ecco, sono molto bravi, ecco, con gli strumenti tra le mani. Il nuovo album ha per titolo One Assassination Under God, Chapter 2, e la canzone di Marilyn Manson è Front Toward Enemy.
13: New entry.

0: Chapter 2, One Assassination Under God. È questo il titolo del nuovo album dei Marilyn Manson. Il singolo è Front Toward Enemy, al decimo posto questa settimana nella top 10 album. Si sale in nona posizione stabile l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. La canzone che ascoltiamo è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tutte le canzoni di Ultimo sono romantiche, no? È il comune denominatore che c'è in tutte le sue canzoni. Però riesce, devo dire, ragazzo. Il ragazzo già si è fatto, ma si farà ancora di più. Ultimo con l'album Il giorno che aspettavo, nella top 10 album in nona posizione. Si sale in ottava, Brescia con il suo album Mediterraneo è stabile come 7 giorni fa. Ascoltiamo Da Dio.

0: stasera.
1: Un video diretto da Simone Mariano che ha contribuito alla rinnovata visibilità del progetto. Ormai lo sappiamo, un album che è stato pubblicato a giugno del 2025, ma per via di un riconfezionamento e con delle tracce inedite all'interno è tornato in classifica nella top 10 album Mediterraneo Brescia con Da Dio. Questa settimana è in 8ª posizione.
2: Top 10 album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te. Top 10 album.
1: Io sono Dylan e questa è la Top 10 Album che stiamo ascoltando. Un album, una canzone. In 7ª posizione chi troviamo questa settimana? Perde 3 posti l'album di Ariana Grande, Petal, con Hey Daddy, I Made You Love Me.

Poi c'è nato al video di Da Dio di Brescia, dall'album Mediterraneo, qualche minuto fa, e adesso per l'album di Ariana Grande, ecco, cito anche chi ha firmato la direzione del videoclip di Hey Daddy Made You Love Me, cioè Christian Breslauer, che amplifica il video, amplifica la dimensione psicologica della canzone con un'estetica da thriller soprannaturale. E poi Justin Long interpreta un partner che tenta di seppellire Ariana, salvo poi essere perseguitato dal suo fantasma. Bene, c'è la voce di Ariana Grande e di chi se no in Hey Daddy Made You Love Me, dall'album Petal, questa settimana in settima posizione, perde 3 posti nella top 10 album. Si sale stabile come 7 giorni fa, in 6ª posizione Shiva con l'album Vangelo. Ascoltiamo Take.

0: nuova canzone scelta come primo singolo della nuova era di Vangelo, ancora a rappresentare l'album stesso di Shiva. In sesta posizione questa settimana, stabile come sette giorni fa, si sale in quinta posizione mettiamoci d'accordo, perde, guadagna o è stabile, Dylan? Guadagna, ecco, almeno iniziamo a dare una traccia a ciò che vuoi dire. Guadagna due posti il precedente album di Bad Bunny, Un verano sin ti, da cui ascoltiamo Titi me preguntò.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, muchas novias.

0: Un Verano Sin Te è il precedente album rispetto a quello più nuovo, che comunque incroceremo nella top 10 album tra qualche minuto. Un Verano Sin Te, allora, di Bad Bunny, questa settimana in quinta posizione, guadagna due posti. Ne guadagna uno, invece, da lungo tempo è in questa classifica nella top 10 album, piazzandosi questa settimana appunto in quarta posizione, l'album di Olly, Tutta Vita Sempre. Ascoltiamo con la featuring di Giuli questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: ma di più, veramente, non tante, di più. Sono le settimane di permanenza di Holly con l'album Tutta Vita Sempre nel Top Ten Album. Poi nel citando tutti gli album prima di scoprire chi c'è al numero uno, ecco, facciamo non solamente un riepilogo di quante volte questo album è in classifica, ma scopriremo da quante settimane è proprio in classifica. Nella Top Ten Album.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Il podio adesso, c'è una serie di tre che riguarda questo, che poi vi svelerò nel citare tutti gli album prima di arrivare al numero uno. Una serie di tre che riguarda chi occupa la terza posizione, stabile come 7 giorni fa Geolier con Tutto è possibile. Ascoltiamo Autorità.

Autorità di Geolien, tutto è possibile nella tracklist dell'album del cantautore, del cantante, del trapper, del rapper, è un po' tutto Geolier, diciamo. Tutto è possibile, il suo album in terza posizione stabile come 7 giorni fa. Stabilità anche perché occupa la seconda piazza. Eccolo qua, il nuovo album, o comunque il più recente rispetto a Un Verano Sinti, il nuovo album di Bad Bunny, Debi Tirar Mas Fotos, da cui ascoltiamo con la featuring di Chewy, Welty.

0: Della settimana prima ed unica sono tornati Marilyn Manson con il secondo capitolo di One Assassination Under God. In nona posizione stabile, ultimo con Il giorno che aspettavo da 10 settimane in classifica. Da 13 settimane in classifica invece stabile in ottava posizione Brescia con l'album da Mediterraneo. In settima posizione l'album di Ariana Grande, da 4 settimane in classifica perde 3 posti. In sesta posizione stabile e da 21 settimane in classifica quello di Shiva, Vangelo. In quinta posizione guadagna 2 posti l'album di Bad Bunny, Un verano sin ti. In quarta posizione da 63 settimane in classifica guadagna 1 posto rispetto a 7 giorni fa Tutta vita sempre l'album di Olly. Sul podio stabile allora l'album di Geolier, perché c'è una serie di 3, perché è al terzo posto questa settimana, da 33 settimane in classifica e quindi stabile rispetto a 7 giorni fa dove occupava appunto la terza posizione. In seconda posizione invece stabile da 28 settimane in classifica Devi tirar mas fotos di Bad Bunny. In prima posizione Million Dollar Babe, Anna. Ascoltiamo White Girl Wasted.
1: Number one.

0: album.
1: Spinge, spinge, come se spinge questo singolo White Girl Wasted. Ce lo porteremo avanti secondo me per molte altre settimane. E Anna con l'album Million Dollar Babe questa settimana al primo posto, stabile come 7 giorni fa nella Top 10 Album. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana per una nuova Top 10 Album. Ciao.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere. Immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita il cervello mostra anche altri colori. Rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano. Bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia, l'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più a

0: che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliali con la funzione nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande. Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante, del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo? Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga, infatti, finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno o nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità, ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore, nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive, ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California, ad Irvine, nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione con ferite alla stazione di Augusta in Baviera. Berlino accusa Mosca per l'attacco sventato a Lipsia. Identificati due sospetti, uno è entrato in Europa con un visto italiano. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa, ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca che nelle scorse ore ha identificato due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, annuncia verifiche il ministro Tajani che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
2: Tensione ai massimi anche in Medio Oriente, un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi la scorsa notte sull'Iran con un bilancio di almeno 11 morti tra le vittime bambini deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi. Aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
4: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Becchis con Ritorno a Buenos Aires e Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro 4 registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in laguna con la moglie Amal per ricevere il leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
2: L'Aquila si prepara alla 17ª edizione di Sulle tracce del drago, in programma da domani a domenica 6 settembre tra Villa Comunale e Palazzo dell'Emiciclo. 4 giorni dedicati al mondo della cultura pop con cosplay, gaming, modellismo, musica, letteratura e spettacoli. È una manifestazione che ha saputo affermarsi anche a livello regionale come punto di riferimento del mondo del cosplay e dell'universo ludico, ha sottolineato l'assessore regionale Roberto Sant'Angelo. Un appuntamento oramai identitario per la città, capace di coinvolgere diverse generazioni. Nel programma anche tornei, workshop, conferenze e attività dedicate a bambini e famiglie. Tra gli ospiti musicali Cristina D'Avena, protagonista del mini live di sabato sera, e DJ Osso. La manifestazione rientra inoltre nel calendario dell'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Infine il tennis, dopo la denuncia sulle minacce di morte ricevute dagli scommettitori, Matteo Berrettini torna in campo agli US Open. Dalle 21:15 il match contro l'argentino Navone, in palio l'accesso ai 16esimi, e stanotte tocca anche Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Hanno scritto a mio fratello: Matteo è così scarso che se non gli dici di perdere uccideremo la tua famiglia. La denuncia di Berrettini dopo la vittoria al primo turno su Stan Wawrinka ha cancellato in un attimo la bella pagina di sport scritta dal tennista romano sul cemento newyorkese, accendendo una luce ulteriore sul grande tema degli scommettitori attorno al tennis. A poche ore di distanza da quelle dichiarazioni, Berrettini torna in campo e lo fa affrontando Navone. Contro l'argentino, l'azzurro si gioca il passaggio ai 16esimi degli US Open. Alla vigilia, ai microfoni di Sky, il tennista romano è tornato a parlare di campo, analizzando il suo momento.
6: Mi sento più maturo, nel senso più pronto a gestire determinate cose. In passato la preparazione al torneo, le sconfitte di Cincinnati e di Montreal, le registrate un po' peggio, invece qua adesso mi sento molto centrato, molto sull'obiettivo, che era quello di arrivare pronti qua e di cercare di stare bene qua.
5: Stanotte toccherà anche a Carlos Alcaraz, vittorioso all'esordio contro Safiullin, dopo il forfè lungo 4 mesi, avversario il portoghese Faria.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Prova, prova. Eccolo qua. Vai. Non ti preoccupare.
3: Che lui va, lasciamolo lì. Vai. Che lui va.
2: Allora, ricordati che devi... Ok? Bevo un goccio d'acqua. Sarebbe carino a un certo punto mettere anche che se riusciamo a bere.
3: Scusami, dal jingle alla base vado a sì.
2: Sì, sì.
3: Ok. Solo il primo brano devo andare.
2: Oh. Sì, esatto.
3: Va bene.
2: Io ho anche il microfono di scorta. Mi manca un tavolino. Peccato. Lo vedi questo microfono qui? No? No, vabbè, dai, lo vedi. Tanto funziona questo. Allora.
3: Mancano 3 minuti.
2: Sì, va bene. Allora. Guarda che cosa ti combino, io volendo.
3: Ascolta, metti quella stufa un po' più al centro.
2: Guarda qua. Guarda, Vale, cosa ti combino io, volendo. Guarda.
3: Mio, che mi fa. No, no, dai, non mi fa sti scherzi, mi hai tolto tutto. Ascolta, metti la stufa.
2: Beh, veramente la stufa sarebbe al centro. No, sono io che mi devo mettere più là.
3: Però dopo un 6 e mezzo.
2: Allora, che non importa. Io...
3: Poco.
2: Aspetta, tanto devo girare leggermente così. Ora, mi fai emozionare, c'è la Cristina, faccio le figuracce, no? Ecco.
4: Beh, io sono delle condizioni, quindi vai tranquillo.
2: Assolutamente sì. Sei nelle condizioni...
4: C'ho una
2: aspetta,
4: faccia,
2: fammi vedere
4: sembro...
2: quanto manca, 2 minuti e 30 si parte.
4: Quella la stazione.
2: Metti quello, metti, Cristi, sì, allora rimuovi quello.
3: Rimuovo tutto.
2: Fermali, sì, dopodiché come metti, te lo ricordi, vero, come metti...
3: Che devo fare?
2: Niente, devi semplicemente dare il, come si chiama?
3: Inizio la diretta.
2: Brava, esatto, e metti quella, la prima voce.
3: La prima voce?
2: Sì, vabbè, ora non l'ho capito io.
3: Che è la prima voce, Giuseppe?
2: La prima barra. La prima barra di aste, vedi, quella lì, Gloria.
3: Quello c'è già,
2: il primo, sì, ma devi battere.
3: Cioè, quando dice...
2: Quando inizia a esserci, quando tra 1:44...
3: Ah, ok.
2: Intanto inizia a far partire la diretta, vai. Inizia la diretta, perfetto, lo facciamo un pochino andare intanto.
3: Ok, poi, qui quando praticamente...
2: Tra 1:30,
3: sì.
2: Vedi, tra 1:30 si va e premi il testo, bravo.
3: E dice anche questa sera con?
2: No, questa sera con lo mette sull'RDS, te a quel punto lì quello non lo devi più guardare.
3: Ok, quando inizio a parlare ti metto.
2: Sì, esatto.
3: Vabbè.
2: Ok? Quando vedi che pisticchio qui, metti lei,
3: Madonna, quante me ne ha chieste. Te sei testimone di quante me ne ha chieste.
4: Sì, sì.
3: Dicendo solo che...
2: 40 secondi.
3: Concentrati. Quando è a zero...
2: Sì, sì, esatto.
3: Okay. E poi metto te.
2: Brava.
3: Te parla quando ti vedi,
2: Ricorda all'inizio, metti me e poi tutti e due.
3: Certo. Tranquillo.
2: È solo all'inizio che devo partire un po' così.
3: Stai tranquillo. 6 secondi.

0: E allora buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Sono passati un po' di mesi da quando abbiamo fatto l'ultima trasmissione di questa sera con e siamo tornati qua in diretta dai nostri studi un po' rivisitati, ancora da rivisitare, ma era occasione per chiudere l'anno e migliore occasione di questa non potevamo farla. Questa sera abbiamo un ospite veramente particolare che io vi voglio aspetto a presentarvi. Un'amica di Radio Fly che abbiamo conosciuto da un po' di tempo, è già stata qui con noi, però avevamo promesso tanto tempo fa, quando l'abbiamo conosciuta, di portarla qua nel nostro palchetto. Perché? Perché vi dico subito, è un grande personaggio, è una modella, è un'imprenditrice, è una donna che sa il fatto suo, ma noi vorremmo scoprire chi c'è realmente dietro queste sue vesti. E allora do la buonasera, la benvenuta qui con noi a Cristina Rotellini. Ciao Cristina, buonasera.
1: Ciao, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Ciao a tutti.
0: Cristina Rotellini, che piacere averti qua.
1: Piacere mio, peraltro abbiamo una vista direi spettacolare, vero, sulla nostra città.
0: Beh, sì. Pensa che Arezzo forse un pochino ti ha adottato. Che
1: sì, dice? Sì, è la mia città di adozione, assolutamente.
0: Allora, è doveroso dire una cosa, stasera abbiamo una grande regista. Tu credi che le donne, insomma, poi lo scopriremo, no? Le donne siete molto importanti. Voi
1: sì, assolutamente. Siete da tutte le parti. Assolutamente.
0: E perché dico questo? Perché chi è la regista stasera? La nostra carissima Valentina.
1: Ciao Valentina, grazie
0: a cui diamo
1: della pazienza.
0: Veramente. Ecco, questa sera è Valentina, che voi conoscete per insomma il mondo degli animali, della natura, insomma ci ha fatto conoscere i gatti neri, i falchi, le quaglie, tutto, ma insomma è un amante di animali a tutto tondo.
1: Spettacolare.
0: Allora, senti, 112esima puntata questa è. Noi ci siamo fermati alla 111esima tempo fa e poi 112esima puntata.
1: Numero interessante, numero. Se va male va male.
0: 113
1: chiamiamo le esatto, sappiamo già chi dobbiamo chiamare.
0: E vabbè, e vabbè. Allora, 112esima puntata e non so, l'hai mai vista questa trasmissione?
1: Sì, ho visto qualche puntata. Infatti sono un po' emozionata perché finora abbiamo sempre parlato di lavoro, mi hai chiamata appunto per condividere il mio percorso professionale.
0: E lo diremo anche in fondo che lo condivideremo.
1: Sì, certo, però questa sera ho capito che parliamo un po' più della persona e quindi dai.
0: Però una delle regole che c'erano qui in questa trasmissione, nella 111esima puntata, ma ovviamente adesso è la 112esima, era una domanda di rito che poteva sembrare stucchevole, Cristina, ma in realtà non lo è. È una domanda se tu fossi un personaggio politico.
1: No.
0: Sicura?
1: Sicurissima. Cioè, sono tante cose, ma non un personaggio politico.
0: Ti appassiona la politica?
1: Onestamente no, devo dire ad oggi...
0: Non sei particolarmente...
1: Ma non perché non mi appassioni, ma perché direi che... Ne ho rispetto e ci dedico molto tempo, e vuol dire troppo poco tempo, dedico molto tempo
0: però
1: ad
0: diciamo
1: altre cose
0: sì, esatto.
1: E quindi, sì, no, scusate che ho sentito una voce, ho sentito il mio eco e quindi non sono abituata, abbi pazienza,
0: devi
1: mi sono emozionata.
0: Che la prima trasmissione che facciamo dopo un po' di tempo dobbiamo aggiustare il taglio.
1: Sì, no, ma ho detto che cosa ho rotto subito, la mia prima pensiera è cosa ho toccato, cosa
0: bene,
1: ho schiacciato,
0: comunque, noi
1: cosa
0: siamo
1: ho rotto.
0: Contenti che tu non sia una politica, va bene?
1: No, assolutamente.
0: Allora, la trasmissione, se lo ricordate cari amici, era quella che attraverso la musica, attraverso dei brani che tu hai scelto, iniziavamo a raccontare la tua storia. Allora, noi abbiamo le spalle Arezzo, ma invece andiamo da un'altra parte.
1: Sì.
0: Andiamo in un paese che sicuramente Valentina ci ha raccontato qualche volta. Andiamo a Gallina.
1: Esatto, andiamo a Gallina.
0: Ecco.
1: Cuore della Val d'Orcia, 43° parallelo. Queste sono le coordinate esatte. È il paesino, la frazione dove io sono cresciuta, sono nata a Siena e sono cresciuta in questo, lo chiamerei universo, no? Piccolo mondo, perché più conosco il mondo oggi e più quello veramente è è un po' una parte di paradiso, perché
0: sei nata in una casa di paese piccolino, ma comunque in periferia, campagna.
1: È piena campagna. Chi non c'è mai stato è piena campagna, cuore della Val d'Orcia.
0: Tanto è uno dei posti più pittoreschi della,
1: sì,
0: della
1: e lì secondo me nel posto dove sono nata io si respira ancora la vera Val d'Orcia, perché è un posto meraviglioso, abbiamo tanti paesi famosi nel mondo, però diciamo che oggi forse soffrono un po' un problema di turismo eccessivo, senza voler far diciamo né politica né polemica, però appunto essendo molto conosciuti. Questo invece è un paesino che ha mantenuto secondo me quelle che sono le caratteristiche dei paesi piccoli di campagna e nello specifico della Val d'Orcia, cioè persone che lavorano la terra, persone che vivono allo stretto contatto con la natura e che hanno anche un rispetto e una visione ancora delle cose antica e molto legata appunto alla terra e valori
0: terra. Noi
1: terreni.
0: Abbiamo una foto tu da piccolino, vediamo se Valentina ci mette questa foto.
1: Eccola. Ah, sì, sì, sì, sì. Questa
0: è la foto.
1: Sì, mi riconosco, ma devo dire una cosa e mia mamma sarà contenta che la dico: io non amavo farmi fare le foto.
0: Così
1: pensa
0: mamma,
1: ora
0: così
1: che
0: tua mamma.
1: Lucia.
0: Lucia, la salutiamo ovviamente.
1: Ciao mamma, ci vediamo presto, spero.
0: Allora qui.
1: Qui ero Miss Sorriso Gallina, no, scherzo. Però
0: eccola, sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono era Miss Sorriso Gallina. Senti, il papà, il babbo, non si dice babba, gallina come si dice?
1: Babbo, certo, siamo super toscanissimi, babbo. Mio babbo si chiama Enzo e Lucia.
0: Li salutiamo.
1: Ciao.
0: Allora, vediamo un po' com'è. Tu oggi sei una modella affermata, insomma, un'imprenditrice.
1: Sì, diciamo, ho avuto le mie soddisfazioni, mettiamole
0: da una parte
1: via.
0: Queste, via. Ecco, partiamo proprio da Gallina. Una ragazza,
1: sì.
0: Quando è che innanzitutto hai iniziato a così percepire dov'è che eri nato? Questo paesino, questo comunque immerso nella campagna senese, che insomma. Oggi molti invidiano, però
1: sì.
0: Forse non so se da piccini come si vive una cosa del genere.
1: Allora, da bambini in modo meraviglioso, ovviamente, perché avevo tanto spazio per giocare, un giardino grande, una casa grande che ha costruito il mio nonno materno. E quindi bellissimo, perché tanta libertà, animali domestici. Io ho avuto una papera domestica che si chiamava Gigliola, che mi seguiva come un gatto.
0: Una papera domestica questa?
1: Assolutamente sì. Non ho documentazione fotografica di questo perché tante cose ce l'ha la mia mamma e io non sono potuta tornare in quest'ultimo periodo, però sì, era un mondo fiabesco perché c'era tante esperienze da vivere. Ovviamente poi entrando nell'adolescenza, sai, si vive un po' i momenti che viviamo tutti, abbiamo voglia di stare in gruppo, di stare vicino alle feste, dove c'è festa. Sicuramente è un luogo che ti insegna a farti bastare le cose, questo lo
0: un
1: posso
0: luogo
1: dire.
0: Ti insegna a farti bastare le cose,
1: beh, sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Significa godi del poco, cioè ti accontenti quello che hai, il tuo mondo è quello
1: sì,
0: che hai.
1: E non so se usare la parola accontentarsi, nel senso che vivi pienamente tutto ciò che hai, che è quello che oggi non facciamo più e abbiamo dovuto infatti inventarci la mindfulness, no? Tutte queste scienze. Più moderno, comunque, di cui abbiamo fatto la scoperta recentemente, perché non viviamo il momento. Ecco, in luoghi come quello vivi molto il momento, sei molto a contatto con te stessa, con le persone della tua vita, intorno a te, con l'ambiente, e secondo me ti insegna veramente a fare di niente virtù, cioè impari a trovare risorse ovunque, cioè non hai bisogno di stimoli costanti, ecco.
0: Dove andavi a scuola, Gallina?
1: A Castiglion d'Orcia alle elementari e l'asilo e a San Quirico d'Orcia alle scuole medie e dopo liceo classico a Montepulciano. E lì ho imparato, ahimè, a alzarmi presto la mattina, che questa è una mia.
0: Sai che una delle cose dell'asilo è sempre quella, cioè, avevate le suore oppure le insegnanti?
1: No, le insegnanti. Avevo un'insegnante meravigliosa.
0: Ah, giovane, giustamente.
1: La maestra Mena, che io ancora mi ricordo all'asilo.
0: La maestra?
1: Mena.
0: Mena, nome.
1: Quelle persone nate per fare le insegnanti, no, di una.
0: Nome Mena, no.
1: Invece no menava, era di una dolcezza.
0: No, poteva essere anche un nome.
1: No, lei era veramente.
0: Vabbè.
1: Sì, un angelo.
0: Va bene, senti, passiamo al primo brano che tu ci hai proposto.
1: Sì.
0: Aretha Franklin, Think.
1: Sì, ho scelto Think di Aretha Franklin, che è un brano un po'...
0: Penso.
1: Sì, pensiero,
0: che
1: pensare.
0: Pensi? Che pensi?
1: Pensa, questo è un brano del 1968, ma la curiosità è che è stato poi reinserito nell'album sempre di Aretha Franklin nel 1989, che è l'anno in cui sono nata io. Sì, è andato molto bene, e è un brano, pensa, che io ho scoperto quando andavo a pallavolo, perché io facevo quest'ora, ora e mezza di macchina a Gallina, a Siena, per andare a giocare a pallavolo, perché io sono un ex pallavolista.
0: Quanto sei alta, scusa?
1: No, in realtà non tanto, 1,75 m, che non è tantissimo per la pallavolo, però io ho sempre avuto molta agilità, saltavo molto in alto, infatti ero una centrale, e queste ore in macchina noiosissime io facevo impazzire i miei genitori, perché stavo lì a premere tutti i pulsanti della radio, veramente li mandavo fuori di testa, e sentì per la prima volta questa canzone, che non sapevo il titolo, non sapevo l'artista, facevo le scuole medie, però mi dette una botta di energia pazzesca. E poi dopo andai a vedermi il testo, perché io amo molto andare a vedere il testo delle canzoni, e diceva delle cose veramente... È una canzone ritmata e allegra, ma dice delle cose molto profonde. Lei dice: pensa, lascia andare la tua mente e libera te stesso, che sono delle cose complementari e contrarie, perché quando si pensa troppo in realtà ti incateni.
0: Sì.
1: E lei invece il pensiero, no, lo intendeva anche come atto liberatorio e come modo di far correre la mente. Poi vabbè, non lo devo dire io, Aretha Franklin,
0: insomma,
1: cantante soul.
0: Sei una che pensa troppo o sei impulsiva?
1: Io sono una che pensa tantissimo e sto imparando a fidarmi un po' di più dell'istinto. Io sono una rimuginatrice seriale.
0: Rimuginatrice seriale. Con questo chiedo a Valentina di metterci il primo brano.

0: Insomma, un ritmo, una cosa che ci porta veramente
1: pazzesca. Lei fino alla fine, poi se uno va a vedere anche sui social, che questo ci aiutano a rivivere anche canzoni che non sono attuali, lei fino alla fine si è esibita nonostante fosse malata con la stessa energia, la stessa carica, veramente in modo pazzesco.
0: Tu che hai? Cioè, hai qualcosa di Aretha Franklin secondo te?
1: Magari no,
0: proprio niente.
1: Forse l'entusiasmo.
0: Vabbè,
1: non lo
0: l'entusiasmo.
1: So.
0: E l'entusiasmo che vediamo un po' come questa bambina crescendo ha iniziato forse un po' a prendere il volo. Un'altra tappa del nostro cammino è, però passa sempre tramite la scuola. Senti, in elementari ci si ricordava delle suore, delle maestre, quella mi rimane.
1: No, io le
0: storia.
1: Voglio tanto bene.
0: Vabbè. Le elementari sono quelle dove si riesce un po', si iniziano ad avere i primi ricordi.
1: Sì.
0: Poi le medie sono le prime amicizie, quelle un pochino più così solidali, i primi fidanzatini, vabbè, questo lasciamo.
1: Sono arrivata un po' dopo, però.
0: Vabbè, le superiori poi è un po' il salto, l'uscita dalla famiglia, la preparazione a quello che poi sarà il futuro. Com'è avvenuta questa transizione, questa uscita da gallina?
1: Allora, io come bambina mi ricordo abbastanza introversa. Ero brava a scuola, mi piaceva studiare, soprattutto da subito si vedeva una propensione per le materie letterarie, piaceva
0: quindi
1: tantissimo l'italiano.
0: Non saresti...
1: No, mamma mia, dopo ci arriviamo al liceo, la matematica, no?
0: Sì.
1: Ancora i miei compagni penso si ricordano dei miei disastri, però una cosa che mi è sempre stata riconosciuta, la mia migliore amica tutt'oggi, che siamo conosciute al liceo, mi ha detto: guarda Cristina, tu eri un disastro a matematica, però tu non mancavi mai un compito, perché c'era un po' la moda in classe mia, siccome eravamo all'interno

0: Ricordo.
1: Quella non menava, insomma.
0: Non mi ricordo i nomi, però era talmente brava che quello, e quello mi ha dimostrato che quando una persona fa il proprio lavoro con passione riesce veramente a far capire le cose anche a chi è negato, perché io sono abbastanza negata in modo serio. Però il passaggio come è avvenuto, diciamo che sono sempre stata una persona a cui piaceva andare a scuola. Ho fatto pochissime assenze anche quando c'era sciopero.
1: Dimmi che hai fatto chiodo qualche volta.
0: Da noi quasi mai. Quasi mai. Tanto che anche il mio professore di greco, una volta io entrai che ero sola praticamente, e quasi quasi mi rimproverò, mi disse: ma perché non sei andata a fare il sciopero?
1: Insomma.
0: No, è che io preferivo. Io ho sempre avuto purtroppo il difetto che devo fare le cose nelle quali credevo e non perché le facevano tutti gli altri. E questo un po' è stata anche una maledizione. Però. Sì, io ero abbastanza testarda sin
1: Senti,
0: da giovane.
1: La prima amichetta che del cuore, amichetta ti sto dicendo, eh?
0: Sì. No, allora, la mia primissima amica del cuore, e tutt'oggi ci sentiamo ogni tanto, è una ragazza che è originaria del mio stesso paese.
1: Gallina.
0: Che si chiama Gloria, sì.
1: Gloria, sì, scommetto, Gloria che si chiama gallinese. È una Gloria gallinese, no?
0: Gloria, vuoi il cognome? Perché per la privacy non lo vorrei.
1: No, il cognome, come si. È nata gallina.
0: È una gallinaia, è una gallinaia. È una gallinaia,
1: sì. I famosi, te lo ricordi? Te l'ho chiesto anche l'altra volta.
0: Sì, ma l'altra volta volevo un po' lanciare, perché c'è stato qualcuno che mi aveva detto: no, non è del tutto corretto. Invece poi ho indagato e siamo ufficialmente gallinai.
1: Gallinai.
0: Sì. È così, vabbè. Che vi piaccia o no. Sì. È stata la mia prima amichetta, è stata Gloria. Abbiamo fatto abbiamo fatto le medie insieme, poi le superiori ci siamo divise. Ora lei è mamma, sì, e ha realizzato altre cose.
1: Non è cresciuto lo stesso ragazzo?
0: No.
1: Non è mai successo?
0: Non è mai successo e non mi è mai successo con nessuna amica.
1: È vero?
0: Mai. Prima di tutto perché per me è sempre venuta prima l'amicizia, ha sempre avuto un valore molto importante.
1: Ti vede oggi, che dice Gloria?
0: No, con Gloria ogni tanto ci sentiamo, infatti, no, vabbè. Eravamo molto amiche ovviamente, ma anche perché, sai, a Gallina non c'erano tante amiche della nostra età, però ci eravamo scelte anche perché eravamo complementari, insomma, di molto diverse di carattere, ma ci completavamo in qualche modo.
1: E sì. Io c'è una foto di sotto che Valentina aveva messo prima, che ti ritrae a te, insomma, in tenera età, no? Che età avevi?
0: Oh, sì.
1: È già alta, secondo me.
0: Sì, però, perché insomma, io sono cresciuta tutto insieme. 11 anni, 11-12 anni avevo.
1: Quindi io hai visto, avevi visto un gufo, che avevi visto?
0: No, cioè, come dicevo prima, io non amavo farmi le foto, e pensa poi cosa è diventato il mio lavoro. Però mia mamma mi ha detto: hai dei capelli talmente belli, vanno fotografati. Infatti dissi: vabbè, fotografiamo questi capelli. E poi vedete oggi, infatti, questi sono i capelli. Sì, e qui ero al mare d'estate.
1: Penso che mai una foto ha reso l'idea di come uno non voleva farsi fotografare. Va bene, andiamo avanti.
0: 60 kg di capelli.
1: Andiamo avanti. Facciamo il salto adesso alle superiori.
0: Sì.
1: Che cosa sei andata a fare? Perché alle medie dice: vabbè, voglio fare la, che ne so, dottoressa. No, che.
0: Allora, io ho sempre avuto le idee chiaramente confuse, dico sempre io, perché mi piaceva fare tante cose. Ho scelto il liceo classico principalmente un po' perché ci andava anche mia sorella, sarò sincera. E ovviamente da sorella più piccola ogni tanto c'è questa tendenza, no, a seguire.
1: È più grande.
0: Io sono la sorella minore.
1: L'hai mai presa da tua sorella?
0: Le ho mai prese da mia sorella? Probabilmente sì, ma non mi ricordo. No, ma in modo affettuoso.
1: Vabbè,
0: comunque,
1: chiaramente, tra sorelle, ma scherzi.
0: Sì, sì,
1: come
0: sì.
1: Tua sorella?
0: Francesca.
1: Sì, ti salutiamo ovunque tu sia.
0: Sì.
1: E le sue
0: figlie anche, Emma e Sofia.
1: Emma e Sofia.
0: Allora.
1: E la sorella birichina?
0: Allora, io penso che più che birichina ero un po' appiccicosa. Nel senso che ci corrono 7 anni fra me e lei, quindi quando lei aveva 14 anni, quindi un adolescente, i giornalini, cioè i primi posteri, avevo 7 anni, quindi due età totalmente proprio che non ci incastrano niente, però ovviamente la guardavo, i trucchi,
1: vabbè.
0: E quindi forse mi volevo sempre un po' appioppare, sì, e lei giustamente un po', penso, per sopravvivenza si voleva.
1: Mi hai detto: a me quel tuo fidanzatino non piace.
0: No, perché

0: perché eravamo talmente lontani di età.
1: Lontani. Va bene.
0: Sì, sì.
1: Allora, senti, andiamo al secondo brano. Il secondo brano che, guarda caso, è un artista senese molto particolare, diciamocelo, insomma, no? Ah, questa grinta, questa voce.
0: L'adoro. Insomma, è una delle, io dico sempre, una delle cose più belle che ha fatto Siena è lei.
1: Insomma, anche, vabbè, nella sua famiglia fa anche, o faceva, i, così si chiamano, i
0: tarabù. Ah, i dolci no? Tipici senesi,
1: parliamo
0: sì.
1: Esatto, parliamo di Gianna Nannini. Sei nell'anima, perché questo brano, Cristina?
0: Allora, questo brano identifica un po' un momento, diciamo, per me un po', forse quei momenti di passaggio di cui parlavi prima, no? Un po' particolare, un po' duro anche. Perché io sono sempre stata, diciamo, un carattere tranquillo all'esterno, però poi avevo un po' tutte le mie battaglie interiori, e questa canzone secondo me è universalmente una delle canzoni più belle, che parla di sentimento, che parla di legami, che parla di bisogno di connessione, perché lei a un certo punto dice: sei nell'anima e lì ti lascio per sempre, che secondo me è una delle dichiarazioni di amore, ma non solo amore fisico, amore sentimentale, proprio di amore universale, più belle da fare, perché dire a una persona sei nell'anima e lì ti lascio, e quindi mi ha un po' consolata, diciamo, nei momenti di solitudine.
1: Mi pare la dedicasse, però non ce l'aveva ancora la figlia lei? Sbaglio questa canzone?
0: Sai che io non me lo sono mai chiesta, perché poi io l'ho sempre un po' vissuta autoriferendola a me, no? Sì, perché secondo me Gianna, essendo un'anima rock e anche libera, quando scrive le canzoni, secondo me lo fa anche non avendo qualcosa di preciso in testa. Lei una volta in un'intervista l'ha detto, no? Lei esprime dei sentimenti, esprime delle pulsioni, no? E quindi Gianna Nannini, pazzesca.
1: Sì. Vai Valentina, grazie.
0: Grazie Valentina.

0: E beh, un brano avvolgente, Cristina, vero questo? Quante,
1: emozionante.
0: Quanti pensieri, quante cose che ti porta.
1: Sì, perché poi la musica in qualche modo io l'ho sempre vista come curativa, ma penso non solo io, no? Dirò una banalità, però la musica ci accompagna nei momenti felici, ma anche in quei momenti, no? Dove abbiamo bisogno di un supporto, di volare via con la mente, anche di rimanere proprio in un sentimento. Quindi questa onestamente è una bella botta. Poi ripeto, senese, quindi me la sento un po' mia Gianna.
0: Quando è che hai iniziato a scoprire il mondo della musica, Cristina? Con chi? Attraverso chi?
1: Allora, io ora faccio ridere un po' anche a casa.
0: Dai, dici.
1: Io prendevo lezioni di pianoforte.
0: Dai, abbiamo scoperto che sei una musicista.
1: No, aspetta. Contro ogni mia volontà. No.
0: Eccola là.
1: Nel senso che, no, allora, il primo rapporto con la musica io lo devo al mio nonno materno. Il nonno Leo pensa che aveva imparato a suonare la fisarmonica a orecchio, senza scuola di musica. Era riuscito a comprarsi una fisarmonica in giovane età. Durante la guerra gliela portano via. E lui se la ricompra appena a modo, perché mio nonno è sempre stato una persona, probabilmente da lui ho preso la voglia dell'imprenditorialità, perché lui è sempre stato una persona dai mille lavori, dalle mille capacità. E quindi niente, questa cosa della fisarmonica, lui andava a suonare, pensa, senza, non voleva essere pagato, andava a suonare ai matrimoni, alle feste, lui diceva: mi basta un bicchiere di vino, che mi date qualcosa da mangiare. E suonava veramente bene. Io ancora ritrovo persone che mi dicono: mi ricordo tuo nonno.
0: A orecchio sono.
1: A orecchio. E io avevo una chitarrina da piccolina, iniziai un po' a strimpellare. Però gli dissi: nonno, non la voglio la chitarra grande, perché mi fa paura. Non chiedetemi perché. E lui mi comprò questa chitarra grande. Dopo voleva, insomma, ha voluto che prendessi lezioni di pianoforte, ma io ero terrorizzata dal maestro.
0: Dai.
1: Io ero terrorizzata dal maestro, povero maestro, e ogni volta che veniva erano urla e pianti, seriamente lo dico, tanto che alla fine i miei genitori per disperazione hanno detto: guardi, grazie, però non mi sembra il caso di continuare.
0: Va bene.
1: Sì. Quindi, e questa è stata la mia carriera nella musica,
0: carriera,
1: quindi
0: musicale,
1: direi bella.
0: Vabbè,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: noi
1: un bel
0: siamo
1: successo.
0: Arrivati che hai preso questo liceo scientifico, vero?
1: Classico, no, classico, classico.
0: Ecco. Non ti chiedo il rapporto col latino, perché magari qui già c'è una foto che arriva a 18 anni.
1: Oh,
0: penso che il liceo,
1: 18
0: liceo
1: anni.
0: Cioè, a 18 anni al liceo. Sì,
1: sì, sì, sì, ecco. È l'ultimo anno. Io poi sono di febbraio, quindi ero.
0: Se tanto mi dà tanto, Cristina.
1: Quella era la mia cagnolina, Susanna.
0: Allora ci unirai il rapporto,
1: sì,
0: con gli animali. Se tanto mi dà tanto, non hai avuto incarichi di rappresentante di istituto, cioè hai fatto scioperi?
1: No, perché io ripeto, sono sempre stata una persona un po' particolare in questo, nel senso che da una parte di carattere sono sempre stata introversa, e questa cosa mi è sempre anche un po' stata recriminata in famiglia, nel senso è troppo sensibile, un po' troppo chiusa, un po' troppo timida, anche quando ero più piccola.
0: Sai che ci metti il carico sopra mentre dici queste parole?
1: Sì, perché un po' mi c'è scocciato.
0: Sì, no, ecco.
1: Sì, perché magari, sai, questo colgo l'occasione, ovviamente senza, cioè è normale, no? Lo fanno tutti. Questo bambino è timido, questa ragazza è un pochino troppo chiusa, non vuole partecipare. Viene confusa con la mancanza di carattere. In realtà il carattere non c'entra niente, né la forza d'animo, né il coraggio, né la determinazione. Quelle sono cose che le persone introverse o sensibili o timide dimostrano in altro modo. Quindi no, non sono mai stata una leader in questo senso, ho sempre preferito portare avanti le mie idee e rispettare molto quelle degli altri, questo me lo riconosco. E questo forse un po' che mi è mancato, perché io non ho mai giudicato, no? Ad esempio, le persone molto sicure di sé non le ho mai giudicate arroganti, quindi mi è un po' pesato nella mia vita che il mio fatto di essere un po' più timida e sensibile, di venir giudicata un'insicura o una persona poco capace, quindi no.
0: Quella foto abbiamo visto, erano i tuoi 18 anni.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Cosa
1: sì.
0: Rappresentavano i tuoi 18 anni? I tuoi 18 anni per una ragazza come te? Sognavi la libertà del poter fare.
1: Allora, devo dire una cosa, ancora sì, a livello mentale, a livello pratico ancora, diciamo, ero molto bambina, nel senso non sono i 18 anni di oggi, anche oggi magari i ragazzi avevano più libertà, anche il fatto appunto di essere cresciuta in campagna, no? Quindi una libertà un po' più limitata. Diciamo che quando mi vedo lì mi vedo ancora ragazzina, ecco, probabilmente lo slancio, il salto alla figura di donna è arrivato dopo.
0: Lo dici come anche un leggero velo di tristezza, perché? Perché una ragazzina che magari dopo doveva affrontare le sfide della vita.
1: Perché ancora mi vedevo un po', ma più che fragile, un po', ripeto, forse un po' appesantita da queste etichette e poi un po' spaventata appunto perché di conseguenza avevo paura di non avere gli strumenti per affrontare la vita, per affrontare le cose, no? Mi vedevo un po' in balia e quindi sì, mi faccio un po' tenerezza, in realtà ancora mi vedo molto piccina.
0: Insieme a te in quella torta che c'era lì,
1: proprio sulla torta c'era il cane.
0: C'era il cane.
1: Sì,
0: sì. Il tuo rapporto con gli animali.
1: Il mio rapporto con gli animali, allora da piccola ne ero un po' spaventata, da quanto ne so, mi ricordo un po'. Però dopo, diciamo, superato il primo blocco, meraviglioso, quello cane è un cane.
0: Ora anche se lì c'era il cane, però.
1: No, tutto, mi dispiace, non dirò mai cane o gatto, qualsiasi cosa, uccellini, tartarughe, scoiattoli.
0: Sei
1: tu.
0: Come la Valentina, lei c'aveva anche i gnotteli, sai cosa sono i gnotteli?
1: No.
0: I pipistrelli,
1: no.
0: Sì, lei c'aveva anche quelli.
1: Grande quindi. Valentina, va dopo bene. Parliamo io e te.
0: Va bene, senti, andiamo al terzo brano, Grace Kelly, Mica, perché questo brano? 18 anni ci incastrano un po'.
1: Sì, più o meno mi sembra una canzone che ero all'ultimo anno di liceo, penultimo anno di liceo.
0: Ti sei diplomata, sì.
1: Diplomata, sì, sì, sono laureata, quindi diploma ci vuole. No, sì, anche.
0: Non ci siamo arrivati là.
1: No, no, no, ma poi anche il diploma, insomma, fu interessante perché tutti che studiavano fino all'ultimo, e la sera prima della terza prova ero fuori, insomma, uscì
0: a fare. Ma devi dire con quanto ti sei diplomata, se no, scusa.
1: Oddio, 108? 100? Vabbè, dai, mi ricordo.
0: Un bel traguardo.
1: No, che dico, no, quello è la laurea 108, il diploma 88.
0: Vabbè, va bene, va bene.
1: Nemmeno mi ricordo
0: qualcuno
1: più.
0: Ti ha detto potevi fare meglio oppure ti hanno detto brava?
1: No, certo che potevo fare meglio, però per una che era a fare festa fino a 2 ore prima di dare la terza prova. No, Grace Kelly, Mica, è la canzone. Era una delle canzoni preferite della mia nonna.
0: La principessa, no? Principessa.
1: Sì, sì, ma la canzone di Mica in questo caso parla di accettazione, di sfumature, di personalità. È una canzone anche questa che inneggia molto all'indipendenza, alla libertà di essere. Ma la cosa mi faceva ridere è che mia nonna materna, con la quale io ho vissuto e l'ho vissuta fino alla fine, diciamo.
0: Si chiamava la nonna?
1: Silvana. Sono stata con lei proprio. Se n'è andata negli anni del Covid, io ho vissuto proprio l'ultimo anno stretta.
0: Tanti nostri genitori o nonni sono.
1: Sì, sì. E lei amava Mica e voleva proprio che gli mettessi Mica Grace Kelly, cioè lo esigeva, cioè, c'era il volo, poi mi sembra una canzone di Eugenio Finardi e Mica. Dico, nonna, ma che ci azzeccano queste tre canzoni insieme?
0: Eugenio Finardi avrebbe cantato
1: Mica
0: radio.
1: Grace Kelly.
0: La radio, no? Eugenio Finardi. Comunque facciamo un saluto a Silvano con questa sia.
1: Silvana, sì, sì, la mia
0: ascoltiamoci
1: nonna.
0: Ascoltiamoci questo bellissimo brano
1: Dai,
0: di Mica.
1: Tutta tua.

0: E eccoci qua, ascoltiamo, teniamo in base questo brano, grazie a Valentina. È un brano un po' particolare, devo dire, io non sono molto amante di Mika, però
1: No, ma in realtà non lo seguo nemmeno io, però devo dire che questo brano ai tempi fu rivoluzionario, perché fu il suo primo brano di un enorme successo, e poi dedicato a questa musa ovviamente indimenticabile. E niente, poi mia nonna era fan, quindi a questo punto
0: chissà, deve essere stata simpatica la tua
1: molto nonna. molto un bel personaggio.
0: Ti ha mai coperto le cose che magari facevi qualche berichinata, no?
1: Ma devo dire, negli ultimi anni coprivo io le sue, perché mangiava i cioccolatini di nascosto e poi nascondeva le carte nel sottovaso. Quando andavamo a innaffiare il sottovaso, salivano le carte dei cioccolatini e io: nonna, ma sono tue. No Poi negare fino alla fine era il suo segreto.
0: Sei diplomata, abbiamo detto, e poi hai pensato a diventare dottoressa, non lo so, che volevi fare? Così.
1: Ma io avevo solo una certezza, mi piacevano due cose, l'inglese e la moda. Però
0: già la moda ti era entrata?
1: Sì, è l'ultimo anno. Qui ero a Londra, ho fatto questa foto, scusate, ho visto una foto.
0: Dici, intanto le mettiamo. Questa che foto è? Questa... Qui avevi una ventina d'anni, quante ne avevi?
1: No, qui avevo 15 anni, 15 era anni, il mio primo viaggio a Londra.
0: Beh, ho messo la televisione anche grande.
1: Sì. Niente, qui era una foto del college prima di uscire. No, dicevo, mi piacevano l'inglese, mi piaceva la moda, le scuole di moda molto costose. Quindi scelsi l'Università di Siena, mi sono laureata in linguistica inglese, perché ho avuto una professoressa veramente brillante al liceo classico, veramente brava, Elisabetta Piccinelli, che mi ha fatto innamorare dell'inglese, e quindi l'ho studiato tantissimo, perché mi piaceva anche capire i testi delle canzoni. A me la musica mi ha aiutato tantissimo a studiare inglese, perché il fatto di capire i testi delle canzoni, sì, per me era una motivazione molto molto forte. E quindi poi,
0: anche perché ci sono delle canzoni che se leggi il testo veramente non so quanto le canteresti, no? Cioè, no,
1: oppure altre con una base molto allegra poi sono tristissime, quindi non si sa mai quello che...
0: E quindi ti sei laureata e poi già pensavi alla moda, no? Quindi questo
1: sì, momento. Sì,
0: come
1: sì.
0: Come veniva
1: sì.
0: Visto questo tuo, diciamo così, la tua attrazione per il mondo della moda, a parte i tuoi, tua mamma, tua sorella, tuo papà, tuo babbo? Cioè, la tua famiglia come ha sposato sempre le tue scelte in questo senso?
1: No, non le ha sposate, però sono punti di vista che io ho sempre rispettato, però sì, ci ho anche un po' sofferto, nel senso che io volevo dimostrare che potevo vivere e costruire un percorso nel mondo della moda che potesse essere di qualità, che potesse essere di contenuto, che potesse essere affine a quelle che erano le mie intenzioni e progetti. E ovviamente all'inizio, insomma, probabilmente, sai, anche in merito a quello che ho detto prima, forse non mi ritenevano anche adatta, no? Caratterialmente. Quindi...
0: Cosa vedevano in te? Cosa avrebbero voluto vedere? Una figlia?
1: Ingegnere, insegnante, avvocato, musicista. Non lo so, tutto meno che questo probabilmente, però ora... dopo che ho dimostrato con i fatti e negli anni che, insomma, sono riuscita, io mi sento di essere riuscita a aver costruito, aver portato a casa qualcosa di significativo, ora sono molto contenta, ora orgogliosamente
0: c'è
1: fanno
0: una
1: vedere
0: parte che non riesco a capire, spero di riuscirci a entrare. Prima, quando tu hai detto, hai guardato la tua immagine di 18 anni e hai lasciato intravedere qualcosa, adesso parli di questa cosa, c'è un nodo, c'è un limbo, io vorrei vedere quello, ma entriamoci attraverso Jovanotti che ci parla di un safari. Jovanotti, dai, questo quarto brano che hai scelto.
1: Allora, Jovanotti, premesso che mi ha accompagnata con i suoi vari album attraverso i miei anni del liceo e tutti ascoltavamo chi più chi meno Jovanotti, perché comunque anche lui è nato come un artista che doveva durare un giorno e ancora riempie gli stadi e ancora è Jovanotti.
0: Sai che Jovanotti deve ringraziare la radio, vero? Si è Jovanotti.
1: Assolutamente,
0: cioè, no,
1: sì.
0: Jovanotti si è stato lanciato nel mondo.
1: Ma la radio da Claudio Cecchetto, ovviamente,
0: mi pare,
1: certo,
0: no?
1: Certo, pare. Certo. E questa, ci sono tante di Jovanotti, di canzoni molto belle, perché lui ha dei testi veramente belli. Questa mi piace proprio perché rappresenta un po', peraltro è in collaborazione con Giuliano Sangiorgi, che è un altro artista molto, molto talentuoso, secondo me, italiano. E Safari parla proprio, dice: Safari, dentro la mia testa ci sono più bestie che nella foresta. Che è una allora, frase che mi descrive abbastanza.
0: E allora, tanto per restare nel mondo degli animali, noi che diciamo a Valentina?
1: Valentina, mettici Safari di Jovanotti, per favore.

0: un safari, un leone mi sembra quasi in questo momento, Jovanotti.
1: Un bel safari.
0: È vero, poi ho visto che la cantavi, la conosci tutta, quindi.
1: Tutta, io le canzoni che amo di solito le conosco tutte, me le ricanto, le ho scritte.
0: Hai imparato a suonare che la potevi suonare, no?
1: Non ce l'ho mai avuta questa. Perché non ho ereditato questo.
0: Una comunicazione di servizio, cari amici. Noi ovviamente siamo in radio in questo momento su Radio Fly diretta, e tant'è che vi dico che sono le 22:21 e 46 secondi più o meno.
1: La precisione.
0: Però ci potete anche vedere, e vi invito a farlo veramente, perché non tanto per vedere me, ma per conoscere Cristina, attraverso i nostri portali Facebook e YouTube, ma anche sul nostro stesso sito https://radiofly.cloud. Andateci, in home page troverete la nostra diretta, e magari ci dite anche come la vedete, come la sentite. Insomma, è una cosa sperimentale che stiamo facendo, anche perché altrimenti le musiche che hai messo te a Facebook ce l'avrà già bannate.
1: Tutte.
0: YouTube ce le banna lo stesso.
1: Quindi andate sul sito, così.
0: Sul sito non ci banna nessuno, quindi provate https radio.
1: Quindi fai conto, si vede, io canto come un pesce in un acquario.
0: Sì, esatto, vabbè. No, non considerate, insomma, ci sono 10 secondi di ritardo. Per
1: fanno due risate, scrivono, dice, insomma, questa è completamente pazza.
0: Però potete almeno dirci un po' come va questa cosa, che tra l'altro è la prima serata che lo facciamo, quindi Cristina, tu sei stata il nostro battesimo dell'aria, mi viene da dire. Va bene, andiamo avanti, cara Cristina.
1: Sì.
0: Bisogna anche pensare che dopo essersi laureata, insomma, bisogna anche pensare che bisogna portare la pagnotta a casa.
1: Ai ai ai, sì.
0: Come ai ai ai? Perché?
1: No, allora, io già avevo iniziato a lavorare, perché avevo firmato per con un'agenzia di Firenze di moda, un'agenzia di modelle, ancora prima con un'agenzia di Arezzo. E quindi, insomma, collaboravo.
0: Ma hai già iniziato a fare la modella subito?
1: Io avevo già iniziato tra l'ultimo anno di liceo classico e il primo d'università, le prime sfilate, i primi lavori, quindi ero...
0: Ma questo bisogna che tu mi dica com'è stata la prima sfilata, che sei andata a sfilare e sei andato in un parco, dove sei?
1: Allora, la primissima sfilata in realtà, che poi non è... era... è venuta subito dopo che avevo fatto le mie prime foto nell'agenzia di professionale di Arezzo, e quindi ero stata buccata per i primi lavori, quindi questa sfilata...
0: Ti ho fatto sentire la prima sfilata, perché dicevi finalmente vado a fare la modella.
1: Allora, io questa cosa la devo dire, che poi tanti...
0: sei qui apposta, cioè.
1: Io non sono mai stata... Allora, ogni modella ha il suo lavoro, diciamo, del cuore, c'è chi ama sfilare, chi ama fare le foto. Ecco, io le sfilate non le amo, perché sono una persona ansiosa, quindi da ansiosa io non sei mai stato nel backstage di una sfilata, tutte ti strattonano, i vestiti non tornano mai, metti gli spilli, leva gli spilli, gli cadono i pantaloni, no, deve uscire prima lei, una ha perso una scarpa, cioè nei backstage delle sfilate
0: te la nasconde per farti dispetti. Quanti dispetti vi fate?
1: No,
0: dai,
1: è un po'...
0: non ci credo.
1: No. Allora, più non ci sono dispetti veri e propri, quello che posso dire è che ci tengo a dire, non amo le persone troppo competitive, specialmente quando siamo a fare i lavori insieme. Cioè, per me lavorare significa portare un bel risultato a casa, creare una bella atmosfera, perché lavoriamo come modelle, ma spesso lavoriamo anche come hostess, quindi gli eventi. Non amo le persone che creano quel senso di gara, quel senso di competizione, quel io sono più di te, spostati, scansati, vengo un passo avanti a te. Non amo questo. Io vengo bene di qua. Cioè, questi atteggiamenti, diciamo, io perché sono un po' più... lo capisco che questo... ho scritto un po' un nuovo capitolo, nel senso, sono forse un pochino più maschiaccio in queste cose, sono anche un pochino più, appunto, introversa, però ho potuto fare un lavoro d'immagine anche essendo introversa,
0: però
1: quindi si può
0: una
1: fare.
0: Cosa che voglio capire, hai fatto un provino per poter diventare modella?
1: No, semplicemente devi contattare delle persone professionali che mandi delle foto, diciamo, professionali, mandi delle foto alle agenzie, se rispondono in modo positivo e sono, diciamo, interessate a lavorare con te, ti propongono ulteriori foto.
0: Penso che abbiano risposto in maniera positiva, vero?
1: Ma sì, ma al di là della bellezza fisica o non bellezza fisica, io sono sempre stata una persona, una ragazza naturalmente magra, cioè ho fatto sempre tanto sport, appunto.
0: C'è una foto, mi sembra di vedere una foto che ci dice un po', vai, facci vedere quella foto lì, se si vede che è magra o meno. No, vabbè, insomma, mica tanto.
1: Allora, questa cosa della magrezza, tanto che oggi siamo qui a vuotare il sacco su tutto, la devo dire.
0: Che è successo?
1: E me... No,
0: voi
1: no, no.
0: Siete magri per natura, no?
1: Sì, ma a prescindere da questo, io trovo che sia tanto grave bullizzare una persona per la magrezza tanto quanto lo è per, diciamo, l'essere curvi o eccesso di peso. E io personalmente, anche da colleghe e non, ho avuto questo genere di atteggiamento che non mi piace. Quindi ci tenevo a lanciare un messaggio, cioè valutare e screditare una persona per il fisico è sempre sbagliato, sempre che sia che si accusi che sia troppo magra o troppo...
0: estremamente serio quello
1: sì,
0: che dice. Quindi,
1: sì. Però ci tengo tanto a dirlo, perché siccome io l'ho sofferta come cosa...
0: Ma questo è il mondo dove vivi tu? È un mondo che apprezza la magrezza o è un mondo che può essere anche, che so, grasso e bello?
1: Negli anni... Ma vedi, anche il concetto, no, grasso e magro... diciamo, anche la figura della modella ha vissuto un'evoluzione. Se guardi Kate Moss, non è la stessa, non ha lo stesso fisico di Naomi, che non ha lo stesso fisico di Claudia Schiffer. Quindi diciamo che anche l'idea di modella ha avuto tutta un'evoluzione. Oggi, ad esempio, sono molto più apprezzate le ragazze curvi, tanto che anche molta chirurgia estetica va in quel senso: aumento del seno, aumento del lato B, fianchi. Il punto, secondo me, è che è sempre sbagliato andare a giudicare o sottolineare o anche aggredire in tanti casi una persona per l'aspetto fisico. Io sono sempre stata naturalmente magra, mia nipote più piccola, ad esempio, ha il mio stesso fisico, identico. Sofia è la più grande, ciao Sofì, che ha 20 anni, pallavolista, ragazza bravissima, anche Emma, che è la più piccola, pallavolista anche lei. Hanno tutte e due altissime, bellissime, hanno dei fisici però diversi, senso che Emma è sempre stata magra, che è identica a me. Questa cosa di io non ho mai fatto una dieta, io non ho mai avuto delle restrizioni alimentari, era la mia fisicità.
0: Tue colleghe, puoi dire che non stanno attente a queste cose?
1: Io, sai, io parlo per me. Io posso dire quello che è stato il mio percorso.
0: Il tuo è un percorso diverso, però chi fa le sfilate, per esempio, di moda, si vede delle figure, si vedono...
1: Certo, ma quello infatti si vede. Io penso che si noti qual è la magrezza naturale e dove c'è una magrezza artificiale, che è sempre frutto di restrizioni alimentari, spesso neanche seguite da professionisti.
0: Consiglieresti a una ragazza, tua nipote, consiglieresti di prendere il percorso per il mondo della moda?
1: Perché no? Se rimane fedele a se stessa, sì. Io ho sempre detto, non voglio diventare magra per fare la modella. Io sono magra, quindi faccio la modella. Cioè, per me è stata una conseguenza del mio naturale modo di essere.
0: Ecco, una domanda che
1: quindi,
0: faccio prima,
1: diciamo che è un po' diverso.
0: Amy
1: Winehouse, certo.
0: Che è morta a 27 anni, vero?
1: Grande artista,
0: un numero molto particolare
1: per gli artisti,
0: per
1: sì.
0: Gli artisti è un numero molto particolare, sì. Questo brano, perché questo brano? Tears Dry on the Their Own.
1: Tears Dry on Their Own, cioè, sì.
0: Veramente io parlo
1: Amy
0: francese
1: Winehouse.
0: E spagnolo, te lo dico subito.
1: L'inglese non c'è problema, non c'è problema, ci sono qua io.
0: No, ecco, io e te anziani andremo lontano nel mondo. Ma perché questo brano?
1: Allora, Amy Winehouse, artista pazzesca. Ho visto un anno fa il film che è uscito, peraltro do un consiglio, guardatelo perché è molto interessante. Io, quando andai a Londra nel 2007, comprai il suo album originale, insomma appena uscito, e mi piace perché era un artista che sapeva esprimere, secondo me, in modo molto onesto e quasi crudo sì. Le sue emozioni. Lei ha fatto tante canzoni, diciamo, un po' tristi, che parlano di delusione amorosa, che parlano di rapporti sbagliati, ma questo è bello perché Tears Dry on Their Own vuol dire le mie lacrime si asciugano da sole. Infatti lei nella canzone dice: ho sbagliato, non dovevo appoggiarmi, no? né a un ragazzo né a niente, cioè dovevo lasciare semplicemente che le mie lacrime si asciugassero da sole e lavorare su me stessa, che è un tema personalmente che mi è molto caro, e come artista e come persona purtroppo ci ha lasciato prematuramente, perché
0: c'è qualcosa che vedi te stessa in questo
1: moltissimo persona. Moltissimo, lei era una persona molto sensibile, anche lei molto legata alla nonna, in questo film infatti si vede, ed è una persona che purtroppo si affidava molto agli altri per regolare le proprie emozioni e per consolarsi, per sentirsi più sicura di se stessa, tanto che diventava dipendente dalle proprie relazioni.
0: E poi è diventata dipendente.
1: Sì, lei purtroppo era alcolista, tanti dicono droga, no, lei aveva un problema con l'alcol. Infatti la morte poi è avvenuta perché dopo un periodo di lunga disintossicazione ha avuto un eccesso d'alcol, insomma il fegato non ha retto.
0: Brutto
1: eccetera.
0: Vedere uno degli ultimi suoi concerti, se non l'ultimo, credo.
1: Stava veramente male.
0: Va bene, ascoltiamoci il brano di questa grande artista ormai scomparsa, però che ci porta al mondo delle lacrime.

0: E eccoci qua, ritornati in diretta, sempre qui su Radio Fly, insieme a Cristina Rotellini, modella, artista, imprenditrice, ci andiamo subito. Ma nella vita, questo grande mondo della moda che si è aperto, che ha aperto le braccia, Cristina, che l'ha accolta, e poi una domanda te la voglio fare, su, per ultimo, sul mondo della moda.
1: Certo.
0: Però questa cosa è tutto bello, ma anche no. Che è successo, Cristina? Mi riferisco che poi hai avuto, insomma, bello il contesto, bello tutto, però non stavi proprio bene, quello è il periodo.
1: Ah, ok. Ma sai,
0: ne vuoi parlare? Sì.
1: Certo, ma in realtà si parte molto prima, si parte dalle scuole medie.
0: Addirittura.
1: Sì. Il lavoro mi ha aiutato tantissimo nell'affrontare questa condizione, che oggi io mi piace chiamarla condizione, perché a volte la chiami malattia e allora ti telefonano, no, non è una malattia, non l'hanno riconosciuta, ora l'hanno riconosciuta, parliamo della fibromialgia. Ma sai, c'è stato un periodo in cui ne ho parlato, ne abbiamo parlato anche nella prima intervista insieme, perché mi dicevano, mi ero confrontata anche con delle associazioni, che era importante rendere sensibile le persone, informare. Oggi, e forse mi saranno testimoni molte persone, c'è un rovescio della medaglia assurdo, cioè quello che a volte si scrive nei social o di cui si parla, anche in modo positivo, c'è sempre poi un'ondata negativa che ti si rivolta contro, no? Con giudizio. Quindi ho smesso un po' di parlarne.
0: Di
1: tutte le cose, sai, di cui parli, c'è sempre qualcuno che pensa che lo fai per autocelebrarti, per fare compassione, per fare pietà. No, questa io la diagnosi è stata fibromialgia e dolore cronico neuropatico, cioè una condizione costante di dolore articolare e muscolare nervoso, che crea una serie di condizioni, diciamo, ramificate, chiamata la malattia dei 100 sintomi, perché comprende stanchezza cronica, dolori diffusi, difficoltà di concentrazione. Hanno studiato delle correlazioni tra questa condizione e la ADHD, che è il deficit di attenzione. Insomma, ci sono tanti studi, varie condizioni. Io ho fatto tutta una serie di analisi spalmate negli anni, perché poi anche questo è un mio difetto. Io magari tendo a accantonare le cose perché così mi sembrano meno gravi e meno vere. Infatti ora ho passato un periodo, diciamo, che ho saltato un po' gli esami di routine, però facendo tanti esami escludono il lupus, escludono l'artrite reumatoide, escludono tutta una serie di altre malattie che conosciamo di più, e arrivano alla diagnosi, che questa è appunto una malattia che si sta diagnosticando per esclusione. Quindi in alcune regioni
0: dici che fonte di giudizio, ho capito che fonte di giudizio
1: Fonte di giudizio, perché purtroppo molte persone, ma io credo che basta andare nelle pagine Facebook, quando una persona fa una domanda tutti ma perché, c'è tutta una serie di, non lo so, di giudizi negativi, perché secondo me si è perso un po' il senso di connessione, il senso di condivisione. Tanti pensano che sia una scusa, che si usa per giustificare.
0: Non è creduto,
1: perché se ti rompi un braccio lo vedo, se hai un cerotto sulla mano lo vedo, se ti dico guarda la mattina faccio fatica a vestirmi, a muovere le mani, mi stanco di più di altre persone, ho bisogno di un tempo di recupero più lungo, oppure dopo due giorni che ho lavorato, un giorno che ho lavorato 12 ore, ho bisogno del giorno dopo per recuperare, sembrano tutta una serie di escamotage per fare meno. Nel mio caso devo dire che a volte è servito all'esatto contrario, cioè io per dimostrare che ero una persona perfettamente funzionante ho anche veramente, mi sono portata un po', anche portato il corpo un po' a volte allo stremo.
0: Chi è quello che un po' ti ha ferito di più, non credendoti oppure dando poco peso a questa cosa? Non parlo della famiglia, se vuoi sorvola, non credo, insomma, però.
1: Diciamo che ho avuto delle persone molto vicine a me, relazioni molto importanti, che nei momenti di scontro anche su altre cose hanno tirato fuori questo argomento, sapendo che mi avrebbe ferito. Quindi mi hanno dato un po' della malata immaginaria, vuoi far pena e queste cose. Però sai, non giudico, nel senso che è difficile oggi avere un livello di sensibilità e di empatia per capire qualcosa che non vivi. Quando, anche se è possibile, perché ovviamente sai, i dottori curano le persone malate e non sono malati, o comunque non hanno sempre lo stesso tipo di malattia, non è una cosa collegata, no? Però diciamo che ho imparato prima di tutto a dargli importanza io, e quindi piano piano, anche con dei percorsi di terapia, capisci che quando è il momento di rallentare lo devi fare. Quindi sì.
0: Eh sì, insomma, tu hai detto che è partito da lontano questo discorso.
1: È partito da lontano perché c'era tutta una serie di sintomi che però non erano... Io ho avuto un momento, diciamo, durante un allenamento quasi di blackout. Facevo gli scaloni a pallavolo e sono caduta. Mi hanno ricoverata per dei giorni in ospedale non capendo quale fosse il problema. E poi ho iniziato a avere dolori, anche questa difficoltà a svegliarsi, e la letargia, alcuni problemi di concentrazione. Ma sai, c'è una cosa interessante, magari può aiutare qualcuno. Questo genere di malattie, ma anche altri tipi di malattie come l'autismo, noi donne siamo più brave a mascherarlo, per questo veniamo diagnosticate molto più tardi, perché nella donna, ad esempio nelle bambine, l'autismo si diagnostica molto dopo, perché le bambine mettono in atto tutta una serie di meccanismi per dissimularlo o per adattarsi meglio all'ambiente in cui sono, nonostante diciamo questo deficit.
0: Il tuo consiglio invece qual è? Di parlarne di questa cosa, di non mascherarlo.
1: Guarda, ancora prima di parlarne, di viverlo consapevolmente dentro se stesse, e solo quando ci si sente pronti, alle persone di fiducia parlarne, perché se prima non l'hai metabolizzato dentro di te è molto difficile poi comunicarlo fuori.
0: Insomma, io, questo è un discorso che mi è rimasto molto, molto impresso anche l'altra volta.
1: Beh, no, capisco, sì.
0: Devo dirti la verità, quindi ecco, l'ho voluto ritrattare con te. Senti, velocissimamente andiamo a Fabrizio Cammarata, che io non conosco. Run, così
1: non lo conosce. Run, che vuol dire corri.
0: Sì, ho capito, poteva scrivere corri.
1: Cioè, ma non lo conosce quasi nessuno. Brevemente, un artista italiano, italianissimo, bravissimo alla chitarra. Una delle sue canzoni più famose è Antananarive, probabilmente qualcuno se la ricorda, se la sente, ma mi piace proprio perché è talentuosissimo e sconosciuto. E ha scritto questa canzone, che peraltro è stata girata a San Galgano, il video della canzone.
0: Ah, nella chiesa senza tetto.
1: Benissimo.
0: La spada nella roccia.
1: Benissimo. E c'è un frame, diciamo, c'è una scena. E è molto bella perché lui a un certo punto parla della veridicità dei sentimenti, e quindi in una strofa dice: ma se non sei qui per metterci tutta te stessa, diciamo, e per scendere in campo, no, io che cosa ci sto a fare? E quindi da qui il titolo, penso, corri.
0: Ce l'ascoltiamo, vai Valentina.

0: Beh, insomma, devo dire, run.
1: Bella, io spero che magari qualcuno che non conosce, tanti, Cammarata, magari iniziano
0: da me, li invito.
1: Ad ascoltarlo.
0: Vi invito sempre ad ascoltarci, anche guardarci anche attraverso le pagine del il nostro portale, https radiofly.cloud. Guardate se ci vedete e se ci ascoltate ancora, e noi continuiamo velocissimamente perché abbiamo una ventina di minuti ancora in compagnia di Cristina. So sì quanti di voi mi
1: e le persone grazie al cielo perché non se ne può più.
0: va bene. In tutta questa storia, Cristina, io non ti ho chiesto una cosa che ti devo chiedere.
1: Ecco. Sapevo.
0: Beh, come faccio a non chiedere a te il primo amore?
1: No, mammina.
0: No, come faccio a non te lo chiedere?
1: Il medioevo.
0: A che? Come?
1: Il medioevo.
0: No, il primo, allora, vediamo così. Allora. Nella vita esiste, me lo disse qua un altro ospite, esiste il primo amore e la prima cotta, no? Il primo ragazzo ti piace, la prima infatuazione e poi il primo vero amore, non lo so. Insomma, sono cose, dice, che si possono dividere. Cristina Rotelli. Ci pensi troppo.
1: No, allora, diciamo
0: non
1: no.
0: Sai chi scegliere.
1: No, perché ora quando ho detto cotta, onestamente sì, sicuramente di solito al mare, sì, c'è, magari ti piace il ragazzino di due ombrelloni, però niente
0: biondo
1: di
0: moro così.
1: Moro.
0: Quindi tutti voi ragazzetti mio moro.
1: Mi sembra moro. No, l'unica, diciamo, mi è venuta in mente forse la prima relazione significativa, che non è stato il primo fidanzatino, però, perché perlomeno nel mio caso non ci capivo molto di sentimenti, e poi dovevo imparare a conoscermi, perché dovevo imparare a capire il primo, diciamo, sì, il primo amore in modo tenero e però importante, che ha lasciato anche poi un po' magari di spunti di riflessione. Mi sembra che avevo 18 anni e lui era un anno o due più grande di me. Ora ovviamente si parla in generale perché è sposato con figli, quindi niente, però è andato a Milano a studiare perché era un ragazzo veramente bravo, molto brillante, quindi io ancora dovevo finire il liceo, lui aveva fatto lo scientifico e lo presero, mi sembra, al Politecnico di Milano.
0: Pensate.
1: Molto bravo, e pensa che poi negli anni un po', ma in modo, ripeto, molto diverso, ci siamo ricercati, perché comunque è finita
0: anche per sapere come.
1: Sì, ma perché è finita, pensa, questa è una storia un po', secondo me, perlomeno per come l'ho percepito io, perché non eravamo ben visti come coppia, proprio totalmente diversi, perché lui molto studioso, un ragazzo ancora più introverso di me, e io però ai tempi iniziavo a uscire dalla mia introversione, mi piaceva andare a ballare.
0: C'è qualche foto di questa introversione? Intanto iniziamo a mettere qualche altra foto.
1: Ma perché nelle foto non si vede?
0: Non si vede la tua introversione.
1: No, è qui, è più grande, qui è l'altro giorno, quindi ormai l'ho superata.
0: Guarda, belle queste immagini così varie, questo mi piace, si vede lei e le immagini.
1: Ma questa cosa che tanti infatti non capiscono, mi fanno, sì, capirai, ma te un lavoro di immagine, hostess.
0: Ci arriviamo.
1: Invece io ho avuto questa fatica nell'uscire fuori.
0: No, va bene.
1: Sì, mi siamo ricercati così in modo,
0: ecco, però,
1: affettuoso.
0: Dimmi una cosa, sinceramente, no? Per il lavoro che fai, che è un lavoro bellissimo, tra l'altro è un lavoro che a volte può sembrare solo di immagine, della bellezza figurata, la bellezza fisica, la bellezza esteriore. In realtà tu ci hai insegnato, e lo devo dire anche con l'altra trasmissione, che c'è molto di più. Però un uomo vicino a te non è facile, insomma, no? Potrebbe essere anche un pochettino geloso, dico io, no? O no? Cioè, un rapporto si vive, vabbè, si basa sulla fiducia, però, Cristina, insomma.
1: Allora, sì. Ovviamente sì, io credo di aver sempre riconosciuto questa cosa, nel senso che io mi sono sempre messa nei panni della persona accanto a me che doveva, diciamo, vivere questa mia condizione lavorativa un po' speciale, e ho sempre fatto di tutto, e questo lo dico con assoluta consapevolezza e certezza, per dare ogni tipo di sicurezza all'altra persona. Io sono un tipo fedele, fedelissimo, molto seria nelle mie relazioni, perché lo ritengo un valore ancora prima mio che dell'altro, cioè una cosa che io faccio in primis ancora prima per me e poi ovviamente è una cosa che faccio per rispetto dell'altra persona. Ho sempre fatto di tutto, cioè ho coinvolto, ho fatto conoscere fotografi, a volte li ho portati sul set con me, no? Parlo delle mie relazioni. Purtroppo questo non sempre basta, perché è un lavoro che è molto suscettibile essere un bersaglio, nel senso che dopo, anche quando ci sono problemi che non hanno niente a che vedere con questo, c'è sempre il ma te quella sera lì vai al lavoro, ma te fai un lavoro dove

0: andare a fare la hostess nel locale della tua città, ma fai delle cose in cui credi, le fai pulite, le fai senza dover dare niente a nessuno, mettiamola così.
1: E noi andiamo a ascoltarci un altro brano, Madonna Vogue. Questo. Tu hai fatto qualcosa per Vogue? Io ti ho visto in qualche copertina.
0: Magari la copertina di Vogue no, perché bisogna essere delle top model. Probabilmente è stata pubblicata una foto di un editoriale, ma ero agli inizi della carriera.
1: Si è vista noi stamattina, quindi non ci puoi dire di no.
0: Ok, vabbè.
1: Ascoltiamoci il brano.

0: E eccoci qua di nuovo in onda in questa sera con 112esima puntata. Vi ricordo che inizieranno queste puntate, normalmente erano di mercoledì, ma il mercoledì adesso abbiamo voluto un po' cambiare, abbiamo cambiato anche un po' lo studio, ma ancora non sarà definitivo questo. Sicuramente la stufetta va tenuta, vero?
1: Stufetta ci piace, teniamola, vero? sì, quando poi non la usi me la presti.
0: Esatto, poi l'immagine di Arezzo, vabbè,
1: è bellissima.
0: Abbiamo rapito, perché abbiamo rapito Cristina Rotellini? Perché nel frattempo c'è da dire, qui te lo dico birbantemente però, no, nel senso, insomma, Cristina è bella modella, tutto quello, ma tutto va avanti nella vita, no? Guarda i miei capelli, insomma, voglio dire.
1: Certo.
0: E quindi hai pensato di creare anche un'attività tua che è legata al mondo della moda, ma soprattutto legata al mondo del bello, che poi ne parlerai anche da noi, no?
1: Ecco, sì.
0: Com'è nata questa idea? E soprattutto sei stata supportata? No, una domanda che non ti devo
1: allora,
0: fare.
1: No, stavo un po' riordinando le idee, perché io quando parlo partono 6.000, mi devo un attimo organizzare. No, allora, in realtà questa idea di De Chris e di creare una...
0: Non so se c'è una foto, se me l'hai mandata, sai, non lo so.
1: Ma no, probabilmente sono tutte foto mie di lavoro, intanto... però sai, tutto quello che abbiamo visto è un po'... quello che sto provando a creare. Cioè, io mi ricordo ero veramente piccola, sì, questo è il backstage, uno degli ultimi lavori.
0: Per quando, lavoro si intende quando posi per
1: questo è un servizio fotografico, sì, e questa è una foto prima della foto ufficiale.

0: È accusato anche per la nostra cara amica Giordana, insomma.
1: Sì, sì, ciao. Sì, no, io devo dire, posso ritenermi fortunata perché ho avuto, veramente partendo da zero e con zero aiuti a livello, diciamo, pratico. Con questo non voglio dire che non ho avuto persone che hanno creduto in me, però diciamo non ho avuto persone, ad esempio, in famiglia che lavoravano già nella moda e potevano darmi un aiuto o qualche consiglio. Ho avuto tantissime belle esperienze, però quello che volevo fare era creare un'attività creativa, appunto, che mi permettesse di spaziare dalla comunicazione alla consulenza, all'immagine, allo scrivere contenuti, al scegliere un look, poterlo vendere. E io dicevo, perché non esiste qualcosa del genere? Io voglio fare questo, io voglio avere un posto dove sia possibile tutto questo, perché non volevo solo la parte commerciale della moda, solo la parte di immagine della moda. Quindi negli anni ho cercato di fare tante cose, ho iniziato a scrivere, sono stata, dopo la mia laurea in linguistica, ho fatto la copywriter, che sarebbe scrittura di contenuti, cioè ho cercato veramente di differenziarmi in tanti modi, e da qui è nata The Chris, che è appunto il mio universo, che racchiude...
0: Universo?
1: Sì, è il mio universo The Chris, è praticamente un mondo...
0: Non te la faccio questa battuta.
1: Ho paura.
0: Ma magari puoi anche aver aspirato una volta a essere Miss Universo, no?
1: No. Ecco, in quello sono sempre stata molto onesta con me stessa. Io non ho una bellezza da Miss, non ho una bellezza da concorso. Sono un tipo di ragazza che può interpretare vari ruoli all'interno della moda e degli spot, però non ho le caratteristiche, non ho le qualità che hanno le Miss.
0: Non l'hai fatta una selezione, no, per le Miss?
1: No, a parte, scusate anche qui l'onestà, però stasera Giuseppe mi ha chiesto di essere totalmente onesta, non condivido quel mondo, non mi è mai piaciuto, perché va un po' contro appunto la mia idea che non esista un tipo di bellezza unica e universale.
0: Senti, c'è anche la scuola per imparare a sorridere, a muoversi.
1: Sì, no, ma io so che assolutamente è un mondo che esiste, che c'è, che ha lanciato tante ragazze, e non lo sto giudicando, sto dicendo che è un mondo che non mi appartiene, non mi è mai interessato, e soprattutto secondo me bisogna essere anche molto oneste, perché io tante mie colleghe sento dire no, ma bisognerebbe cambiare le regole della moda, perché no, perché io non vado nel mondo del basket e chiedo che il canestro sia abbassato di 30 centimetri perché almeno ci posso giocare anch'io, no?
0: Questa mi sono perso. Succede nel mondo della moda? Ci sono delle discriminazioni in
1: base? Quello che voglio dire è che bisogna essere onesti con se stessi e che non si può fare tutto. Ci sono delle bellezze che sono più adatte per fare certi tipi di lavoro e altre che sono adatte per fare altri tipi di lavoro. Io non ho una bellezza da Miss, e secondo me è anche sbagliato quando sento dire che bisogna cambiare, insomma, un po' le regole, perché almeno io ci rientro.
0: Cosa ti manca per essere Miss ora? Scusa se ti faccio una domanda così diretta.
1: Ma sai, non è il mancare.
0: Non hai una bellezza da Miss. Cosa hai?
1: Ad esempio, io ho un viso molto particolare, ho un viso un po' asimmetrico, ho delineamenti pronunciati, ho un sorriso un po' strano. Appunto, parlavi di scuola di sorriso. Ci sono ragazze che quando sorridono, sorridono sempre uguali, perfette. Io non ho questo.
0: Mi hanno insegnato così.
1: Sì, ma sai, quella è anche una mia, come dire, è una caratteristica che io non possiedo, ma non c'è niente di male, cioè io non ho mai preteso di dire cambieremo il mondo delle Miss così ci posso entrare anch'io. No, non è una cosa che io posso fare, lo riconosco e faccio quello che posso
0: però
1: fare.
0: Sei entrata nel mondo dell'imprenditoria, del bello, poi mi dirai, dopo aver ascoltato il negozio di antiquario, che cos'è il bello per Cristina?
1: Il negozio di antiquariato di Niccolò Fabi, grande artista.
0: Cos'è il bello per te? Il bello, la definizione del bello, ma me lo dici dopo. Intanto ascoltiamoci Niccolò Fabi, che è il penultimo brano, vi dico subito, che ascolteremo questa sera. Ne abbiamo tagliato uno perché il tempo vola con la Cristina e voi mi capirete. Il negozio di antiquario. Vai, Vale, grazie.
1: Antiquariato.

0: Grazie. Rieccoci qua di ritorno in questa sera con e siamo arrivati un po' alla fine,
1: sì,
0: di questo viaggio.
1: Sì.
0: Cosa vede nel futuro Cristina Rotellini? E poi ricordiamoci, mi devi dire che cos'è il bello per te.
1: Allora, uniamo un attimo le due domande, anche per economia di tempo. Ma nel futuro ci sarà, appunto, nel futuro più recente, il nostro programma E ora arriva il bello, dove parleremo del bello in tutte le sue sfumature. Per me, appunto, riallacciandomi al concetto di prima, il bello è un'unione di cose che ci fa stare bene, parlando ovviamente a livello personale. A livello universale noi parleremo in trasmissione perché il concetto di bellezza abbraccia tantissimi campi, però quello che è bello per me, quello che rende la mia giornata bella, è riuscire a unire tante piccole cose che mi fanno stare bene, mi fanno superare momenti di difficoltà e mi radicano bene nelle mie intenzioni. Nel futuro non ho dei programmi certi, però seguirò la regola che ho seguito e che mi ha portato fino a qui, ovvero di costruire ogni giorno e progettare ogni giorno in base a quelli che sono i miei valori e le mie priorità. Quindi seguendo questo, secondo me non si può sbagliare.
0: C'è qualcosa di cui ti rammarichi, Cristina, da fino ad oggi? Qualcosa di cui...
1: Sì, di non essermi arrabbiata prima e di più, quando diciamo non mi sono sentita rispettata o quando diciamo ho ricevuto dei comportamenti che non mi piacevano. Purtroppo spesso non mi sono arrabbiata e non ho parlato. È importante parlare, è importante anche battere un po' i piedi ogni tanto. Quello ognuno, mi rammarico.
0: Ecco, ognuno nella vita in qualche modo ha trovato un bivio. Non so se tu l'hai mai trovata ancora, sei una ragazza giovane, però qualora insomma tu abbia avuto questo bivio, oggi dici hai fatto la scelta giusta?
1: Sì, forse il bivio più grande si è presentato intorno ai 30 anni, quando dovevo un po' scegliere se smettere tutto questo e mettere la testa a posto, come si dice. No, ora parlo, pensare al matrimonio, pensare a una famiglia, comprare una casa, sono tutte cose che non ho fatto e
0: pensi di farle?
1: Non lo so, ma non ho avuto nemmeno un secondo della mia vita nel quale ci ho pensato o che mi sono rammaricata riguardo a questo, nemmeno un attimo. Quindi devo dire che vivo molto serenamente con le scelte che ho fatto, sono molto contenta.
0: Sogno sul cassetto?
1: Sul dentro.
0: Sì, brava, vedete, ma laureate, eh?
1: No.
0: Sogno dentro il cassetto, ma io te lo dico anche sul cassetto, perché un sogno può stare sopra il cassetto, ma può stare dentro e lo tieni lì, sopra lo tiri fuori, l'hai già tirato fuori.
1: Ma una cosa molto banale, molto semplice, però molto importante per me. Mi piacerebbe ritornare a viaggiare. L'ho messo un po' da parte negli ultimi anni, ovviamente per costruire quello che sto provando a costruire. E ovviamente il lavoro richiede sacrificio. Mi piacerebbe rifare un viaggio come facevo prima.
0: Un bel viaggio che hai fatto?
1: Uno dei più bei viaggi che ho fatto è stata in realtà una gita scolastica, ma me la ricordo molto.
0: Mi sa che eri un po' là, quindi.
1: Con piacere. Sì, però è stato, sai, quei momenti di passaggio, è stata proprio quella famosa gita a Londra che poi mi ha portato anche a delle rotture di alcune amicizie, ma paradossalmente mi sono molto ritrovato, ho comprato l'album di Amy Winehouse, ho vissuto culturalmente la città, quindi sicuramente il viaggio a Londra.
0: Va bene, allora noi siamo in chiusura, Natale. Io approfitto per farti gli auguri.
1: Gli auguri di Natale. Io ho scelto proprio la canzone, secondo me, bellissima e perfetta, del Natale, che ci dà il senso della sorpresa.
0: Diciamo subito che è Renato Zero, cos'è? Dal film Nightmare Before Christmas. Quanto è bello quel film.
1: È bello il film, è bella questa canzone che lui canta con una passione.
0: Tim Burton.
1: Sì, è stato un pioniere dell'animazione in quel senso.
0: Un po' seguito dopo dalla principessa cadavere, mi pare si chiama
1: sì,
0: così, no?
1: Sì,
0: la sposa cadavere.
1: Sì, esatto. No, ma il bello di questa canzone è che parla proprio dello stupore, no? Io quello che auguro a te, a tutti, di non smettere mai di stupirci, cioè mantenere questo senso di sorpresa come ha in questo caso il protagonista di fronte al Natale, lo vede per la prima volta e infatti urla: che cos'è?
0: Un saluto cos'è? Anche dobbiamo citare, insomma, tu hai una gattina, un gattino, cos'è? E non lo citiamo?
1: Ma non è mio, però, non questo lo devo dire.
0: Allora ti sei appropriato ad un gatto?
1: No, no, no. In spoiler, in perfetto accordo con le mie vicine di casa di Gallina. Stiamo co-gestendo e co-amando questo gatto che ama tutte e due le case, e quindi un saluto anche a Tao, che non è il mio gatto, però lo amo come fosse tale.
0: Io penso che sia Tao che vi gestisce, perché gestire un gatto penso che oggi nessuno possa dirlo di
1: fare. Sì, è Tao che fa da manager a tutti.
0: E... allora noi vi salutiamo, grazie Cristina, veramente
1: ciao,
0: un piacere.
1: Grazie,
0: qui vi troveremo qui nei nostri schermi di Radio Fly.
1: Sì, vi verrò a noia, però parleremo di tante cose interessanti, spero.
0: Del bello, no?
1: Parleremo del bello, e anzi io dei prossimi giorni inizierò a chiedervi un po' dei vostri pareri e delle vostre opinioni, perché poi le porterò qui in trasmissione, quindi se volete che le vostre opinioni siano discusse qua, rispondetemi su cosa è il bello per voi.
0: E sicuramente troverai Chi te lo dice, chi vuole andare a trovarla in via Margaritone, no?
1: Via Margaritone 26, sì.
0: Ti troverai, quindi poi chi vuole cercarla attraverso i social.
1: E, sì, insomma, sì, poi lì potete seguire
0: Cristina
1: tutte
0: Rotellini,
1: le mie iniziative.
0: La trovate. Bene, io ti ringrazio, grazie. Allora,
1: grazie a te.
0: Ringrazio Valentina, ringraziamo Valentina.
1: Valentina,
0: la
1: grazie.
0: La nostra regista che
1: sei stata meravigliosa.
0: Potrebbe anche per un attimo allontanarsi dalla regina, venire a salutare, lo facciamo, lei ha detto di no.
1: Lei ha detto di no.
0: Però ha fatto tantissime trasmissioni su animali. Ci ha portato anche nei falchi del Pirellone, figurati, una cosa molto bella.
1: Brava,
0: è
1: grazie.
0: Stata veramente bellissima. Valentina, mi è partito, è già partito, prova a tornarlo indietro, vediamo se ce la fai, perché è partito, ecco, sì, la barra la puoi tirare indietro, avanti, perché Tim Burton lo dobbiamo ascoltare per bene fin dall'inizio. Brava, ancora di più, ancora di più, ancora di più. E con questo brano noi vi lasciamo alla meravigliosa immagine di Cristina Rotellini, e appuntamento,
1: grazie,
0: alla prossima edizione, che sarà la 113esima edizione di Questa Sera con, non vi spoilero, non vi dico chi ci sarà un altro ospite che porterà e racconterà la sua storia, la sua vita, le sue emozioni, i suoi orizzonti. Ciao a tutti,
1: auguri a tutti,
0: auguri,
1: ciao.
2: Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è quel bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai, starò sognando in guardia Jack. Ma cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Qualcosa qui non va. Cos'è? C'è musica in città. Cos'è? Le strade sono piene di persone che sorridono felici. Sono pazzi oppure amici, ma cos'è? Cos'è? Bambini nella neve che giocano così, nessuno è sole, poi non c'è mai tristezza qui, e brilla ogni finestra, o non so che cosa sia, quel piccolo calore mai provato in vita mia. Oh no, cos'è quel disco appeso lì? E sì, si baciano così, e poi le storie torna al fuoco, le castagne e qualche gioco, come mai? Cos'è? Cos'è? Follia, quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia, mi sembra gioia, forse sogno, c'è realtà, chissà. Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già, perché di mostri non ce n'è. No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, ad ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao, ciao. Vale.
2: Ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
1: Ah, è vero, sì, c'erano i due. È vero, sì, sì.
2: Allora, però ben ritrovato lo stesso.
1: Ben ritrovato,
2: sempre
1: sì.
2: Ben ritrovato.
1: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
2: Non
1: quindi.
2: L'ho detto io.
1: Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
2: Perché lo sai com'è nata questa puntata?
1: No,
2: sai
1: non,
2: che ogni volta.
1: Ogni volta ne, è una cosa estemporanea la nascita.
2: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire, oh, ma quando cresci, cioè come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
1: Cioè, io da piccino, scusa, c'avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce li ho bianchi, sono cresciuto,
2: tu,
1: no?
2: Sì,
1: no,
2: no. Sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo.
1: Mamma
2: cambiare
1: mia.
2: Tutto.
1: Senti, a me quando io ho letto Metamorfosi, a me io sono andata a parlare a Kafka, te lo ricordi?
2: L'uomo che diventa, la Metamorfosi.
1: Sì, che diventa ragno, insomma,
2: sì,
1: quel poro Cristo.
2: Oddio, no. Io, quella Metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
1: Allora, va
2: però
1: bene,
2: invece
1: allora,
2: nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
1: La farfalla, ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua.
2: Certo.
1: Allora, la prima cosa che ci fa vedere è la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi parlerò oggi, la farfalla compie una metamorfosi completa.
1: Okay.
2: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale.
1: Per esempio.
2: Partiamo dall'inizio. L'ordine, si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno 6 zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno 4 ali, le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
1: Sì,
2: esatto.
1: Quella che li fa volare.
2: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono.
1: Che se tu le tocchi, che va via la polverina, non volano più.
2: Esatto.
1: Quindi vedrai qualcosa.
2: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle montagne.
1: Sono quelle farfallone grosse.
2: Fino
1: come
2: agli ambienti urbani, sì. E quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso.
1: Beh.
2: Uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
1: Qui mancherebbe l'uovo.
2: Manca l'uovo
1: immagine.
2: Perché è minuscolo, sì.
1: No, vabbè.
2: Che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bocciolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. Chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. E anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché? Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
1: Quanto tempo impiega fare questa trasformazione?
2: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve. A volte anche poche ore. Sì.
1: E ora in tre ore
2: ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti proprio per questo fatto qui.
1: Mamma mia, fanno la trasformazione in volo.
2: Esatto,
1: sì, è vero.
2: Mamma mia
1: ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose nere gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la cridaglia e scappa.
2: Che non fa proprio un rimpastone. È quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
1: Ma l'avranno studiata, io
2: cioè,
1: penso.
2: Non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide, avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti. Cioè, crea un animale completamente diverso. E pensa che la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
1: Cioè, comunque, se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò
2: dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
1: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione deve rimanere come ente vivo.
2: Certo, se muore il bruco la farfalla.
1: Va bene, interessante comunque. Insomma, le farfalle ci stupiscono. Poi
2: tantissimo,
1: dove vuoi andare a parare?
2: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
1: E che c'è?
2: Le rane.
1: Le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
2: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
1: Ecco, l'avevo visto il girino.
2: Sì.
1: È vero, i famosi girini, quegli animalini che assomigliano anche a qualcosa.
2: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
1: Sì,
2: infatti
1: nei
2: ha,
1: fiumi,
2: ha la coda, un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie. E un sistema per muoversi, un sistema locomotorio, che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul girino.
1: Un girino con le zampe?
2: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita. E cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo. Perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiale vegetale, alghe che trova sul fondo del fiume.
1: E la rana?
2: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mi ha, da dove parte l'input?
1: Sarà qualche giorno della primavera, no?
2: No, no, dalla tiroide.
1: Cosa?
2: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
1: Mamma mia.
2: Praticamente proprio è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
1: Senti, ma questa fase di ranocchie girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivori,
2: non li mangiano.
1: Volte, perché sai, insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
2: I
1: rosponi sono prima girini?
2: Sì, certo.
1: Insomma, interessante anche questo.
2: Te pensano, nasce, che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare, e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
1: Sì,
2: incredibile.
1: C'è da dire che sì, il girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti simpatici.
2: Vero?
1: Dico, chissà perché. Tra l'altro, se i girini sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
2: Verissimo.
1: Io sapevo anche
2: questa,
1: quindi figurati.
2: Vero.
1: Va bene. E dove andiamo adesso?
2: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
1: Cioè?
2: Siamo sempre nella classe degli insetti.
1: Sì.
2: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
1: La libellula?
2: Sì. Perché la libellula,
1: eccola qua,
2: praticamente compie una metamorfosi anche lei completa, e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa,
1: lo immaginavo io. Scusami, questa è una libellula già fatta, allora
2: questa
1: chi la può vedere, no?
2: Sì.
1: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci piaceva questa libellula.
2: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
1: È terribile, questi livelli sono proprio. Però da che nasce? Sarà uno stato un bruco anche
2: nasce
1: lei?
2: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive
1: negli
2: sott'acqua. Sì, sott'acqua.
1: Come le zanzare.
2: Sì, sott'acqua, e è già un predatore, però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
1: Lo vedi che c'è Parini?
2: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
1: Ah, ho capito, qui non ce l'ho l'immagine, però
2: ecco, questa è l'immagine della trasformazione. Perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
1: E scatta la tiroide anche lei?
2: Gli scatta la tiroide.
1: non gli scatta. Mi dà tanto questa tiroide.
2: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Apre. E da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
1: Chissà
2: già
1: le ali, chissà come le avrà spiegate.
2: Come le avrà spiegazzate? Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
1: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
2: Se la mangia,
1: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
2: È vero, cioè, è vero.
1: Il mondo
2: è vero.
1: Si ribalta, insomma. No,
2: sì, e invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
1: Va bene, poi dove mi porti?
2: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
1: Che fa?
2: Si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
1: Eccolo,
2: va bene?
1: Qua, un granchio è simpaticissimo,
2: è
1: cammina
2: di lato,
1: c'è, cioè, sì, anche lui, Vorino, sì, insomma.
2: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? È solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
1: Infatti.
2: Quindi quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
1: E quindi
2: la cambia.
1: Ah.
2: Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
1: Però, insomma, anche
2: solo che ci sono, cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
1: Si deve nascondere.
2: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
1: E anche lui ha le sue beghe, vedo, insomma.
2: Sì, però ha un grandissimo vantaggio.
1: Cioè?
2: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse.
1: Okay.
2: E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
1: E come se la riattacca, scusa?
2: No, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
1: Oddio, questo mi sembra... Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
2: esatto,
1: fammi capire, cioè.
2: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene. Cioè,
1: va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
2: Allora, l'ultimo animaletto
1: questo
2: è
1: non si trasforma
2: un
1: per
2: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
1: Esatto, infatti questo te lo metto qui, guarda, questo.
2: Sì, voglio chiudere proprio con lui, perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
1: Il camaleonte,
2: sì,
1: chiama così.
2: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale. Lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
1: Lo cambia perché
2: per mimetizzarsi.
1: Avrà i pigmenti.
2: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore.
1: Okay.
2: È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle, che si chiamano proprio iridofori. perché sono iridescenti e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
1: È chiaro.
2: E gli occhi, guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro. Ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
1: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
2: Lui è indeciso.
1: Non si
2: sì.
1: sa cosa
2: lui
1: prende,
2: sta,
1: quasi tutti.
2: Sta
1: quindi
2: corteggiando e arrabbiando,
1: sì, cioè,
2: e proprio termoregolando.
1: Vabbè.
2: Per oppure davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
1: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino, non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
2: Vero.
1: Va bene, senti però, insomma, questi come siamo gli animali che vanno, che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
2: No.
1: Animali da metamorfosi,
2: sì,
1: no?
2: Niente, sì, no. Animali che fanno metamorfosi.
1: Va bene, grazie Valentina.
2: Però hai capito quante trasformazioni si vedono,
1: sì,
2: in,
1: sì,
2: natura?
1: Assolutamente. Cioè, voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, non abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli, poi quando cresciamo,
2: cioè, nasce che nuota e finisce che salta.
1: Sì, sì, è vero, sì, sì.
2: Veramente.
1: Vabbè, ok.
2: C'è chi striscia e poi vola, insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
1: No, quello
2: fantastico.
1: Che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
2: Capito. Cioè,
1: com'era, le farfalle?
2: Monarca.
1: Ecco, se proprio, fate bene essere monarca, perché insomma. Va bene, allora grazie Valentina di questo volo,
2: Giuseppe,
1: che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi mette.
2: Quando uscirai da qui, che colore sarai?
1: Cosa sarò? Mi sono mimetizzato col camaleonte, quindi
2: sarai colorato come me.
1: Sì, vabbè. Va bene, allora grazie Valentina Giusti, appuntamento alla prossima puntata, e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova, qui tutti ormai insomma,
2: anche farfalla Cicova ormai.
1: Sì, ormai tutto Cicova. Ciao,
2: ciao
1: Vale,
2: Giuseppe, ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Radio Fly, Rewind,
0: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
7: Ma no.
8: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree, questo ispessimento nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticate da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione. State con noi per completarlo e intanto buona giornata. Ciao!
9: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
7: Ma no.
6: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: you're coming. Stand by.
1: Michelle, take one.
2: Yeah. 1, 2, 3, 4.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento. State con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.